marzo verranno trasmessi mercoledì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Solo ascoltiamo ora di Franz Liszt, Consolation R12, Reminiscenze di Don Juan, R228, da Mozart. Jorge Bolet al pianoforte.

Per la rubrica Solo abbiamo trasmesso di Franz Liszt, Consolation R12. Reminiscenze di Don Juan, R228 da Mozart. Jorge Bolet ha eseguito al pianoforte. E per concludere, Roger Laredo e la sua orchestra.

Con la musica di Roger Laredo e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, interamente dedicato ad autori della prima metà del Novecento e, diciamo così, i classici del Novecento, a partire da Igor Stravinsky, del quale stiamo per ascoltare la suite italienne del 1932. Questa riduzione dal balletto Pulcinella è stata fatta da Stravinsky in varie versioni, quella di oggi è per violoncello e pianoforte. Protagoniste saranno Amalie Stahlheim al violoncello e Christian Ile Hadland al pianoforte. I movimenti, come è noto, sono 6: introduzione, serenata, aria, tarantella, minuetto, finale. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la suite italiana di Igor Stravinsky nella esecuzione di Amalie Stahlheim al violoncello e Christian Ile Hadland al pianoforte. Un brano molto noto e giustamente anche per la ricercatezza che Stravinsky ha utilizzato nel trascrivere per diversi organici il balletto Pulcinella. E allora andiamo avanti, lo avevamo detto, con un altro classico del Novecento, Francis Poulenc, compositore francese, del quale stiamo per ascoltare la sonata per violoncello del 1948. Quattro i movimenti: allegro tempo di marcia, cavatina, ballabile, finale. Ancora una volta, Amalie Stahlheim in violoncello, Christian Ile Hadland pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello di Francis Poulenc nella esecuzione di Amalie Stalheim al violoncello e Christian Ile Hadland al pianoforte. Restiamo nel Novecento storico, facciamo un passo indietro di qualche anno. Stiamo infatti per ascoltare la sonata per violoncello in re minore di Claude Debussy, scritta nel 1915, come è noto. È la prima di un gruppo di sonate, dovevano essere sei, ma la malattia poi non ha permesso a Debussy di terminare il ciclo. Questa prima sonata è in tre movimenti: prologue, lente, sostenuto e molto risoluto, poi sérénade, modérément animé e ancora il finale animé, léger et nerveux. Ancora una volta Amalie Stalheim, violoncello, Christian Ile Hadland, pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello in re minore di Claude Debussy del 1915, nella esecuzione di Amalie Stahlheim al violoncello e di Christian Ile Hadland al pianoforte. Ma lasciamo per un momento violoncello e pianoforte e rimaniamo nel 1915. Abbiamo detto infatti che Debussy aveva in programma di scrivere sei sonate, non ne scrisse sei, ne scrisse tre. La seconda di queste sonate, la prima abbiamo detto era quella per violoncello e pianoforte, la seconda è la sonata per flauto, viola e arpa, una sonata particolare proprio per l'organico, paradiso in fondo dei flautisti, ma non solo, paradiso anche di chi ascolta, perché è veramente una sonata molto affascinante e fa parte appunto con le altre due sonate del 1915 di una sorta di testamento spirituale, non so quanto volontario, da parte di Claude Debussy. Tre sono i movimenti: pastorale, lento, dolce rubato, interludio, tempo di minuetto, finale, allegro, moderato ma risoluto. Al flauto Mario Ancillotti, alla viola Lorenzo Falconi, all'arpa Alessia Luise. Buon ascolto.

0: Era la sonata per flauto, viola e arpa di Claude Debussy nell'interpretazione di Mario Ancilotti al flauto, Lorenzo Falconi alla viola, Alessia Luise all'arpa. E con questa composizione dedicata a M. Debussy, scritta nel 1915 insieme alle altre due sonate, dove lo ripetiamo ancora una volta, di un gruppo di sé che non vedrà mai la luce per i problemi di salute del compositore che scomparirà nel 1918. Ecco, la prima esecuzione era avvenuta a Parigi il 10 dicembre del 1916. E con questa sorta di testamento spirituale di Debussy si chiude il programma oggi di Musica da Camera. Grazie a tutti da Marco Di Battista per l'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Pescara il grande Maurizio Rolli, bassista, compositore, arrangiatore. Grazie per essere qui, Maurizio.
3: No, grazie a te per avermi invitato e intanto saluto tutti gli ascoltatori connessi con noi in questo momento.
2: Perché di recente uscita il suo nuovo album, Maurizio Rolli, Sound Archives, Time Machine. Come nasce questo progetto, Maurizio?
3: Ma guarda, io mi sono psicanalizzato a lungo riguardo alle cose che amo fare, le cose che invece dovrei fare in qualità di jazzista, e per cui negli anni ho operato una serie di ripensamenti rispetto alla mia attività. Tipo quello di considerare i miei standard, diciamo, altri che non siano quelli della musica jazz, diciamo, di tradizione, no? Io pubblicai un disco anni fa che si intitolava Rolling Stones, dove suonavo praticamente brani della tradizione dell'hard rock o del rock progressivo in un formato orchestrale con una big band di jazz. E lì, quando nel fare questa cosa, ho capito che la musica che mi aveva fatto innamorare al punto di diventare un musicista non era davvero il jazz, ma era un'altra. E quindi a quel punto mi sono liberato di tutte le cose che ho capito mi avevano tenuto ancorato a delle cifre stilistiche che in fondo non mi appassionavano davvero a livello diciamo emotivo, no? A livello intellettivo sicuramente, no? Ma a livello emotivo avevo bisogno di un certo tipo di energia, e quindi diciamo che ho cominciato un'esplorazione nel momento in cui mi sono liberato di tutti quelli che mi dicevano no, però dovresti suonare il contrabbasso, e mi sono liberato da tutta una serie di cose che riguardano strettamente il jazz, soprattutto in Italia. E a quel punto ho cominciato a ripensare tutte le cose che facevo, compresa quella dell'operare in un repertorio, diciamo, basato su musica che scrivevo io soltanto o quasi esclusivamente, e ho ripensato la formula che utilizzavo nel secolo scorso perché la band originale, gli archivi sonori con Diana Torto, Israel Varela, Angelo Canelli, Angelo Esposito, è una band degli anni 90, che è nata negli anni 90, e quindi diciamo che ho ripensato, ho incontrato Emanuela Di Benedetto che è stata una studente del conservatorio, e ho ricostruito un duo basso e voce come quello che avevo in quegli anni con Diana, e quindi a quel punto ricostruire un organico dello stesso tipo, avendo trovato, diciamo, la voce adatta al ruolo, è stato quasi doveroso. E nel farlo mi sono accorto, prima suonando la musica degli anni 90, poi scrivendo musica nuova, mi sono accorto che era quello che volevo veramente fare, cioè che il suono che attraverso cui sento di esprimere la mia musica in maniera più sincera, e non necessariamente migliore, ma sincera, e era questo organico, questo, per cui il fatto, cioè, l'idea di chiamarlo Time Machine è stata proprio derivata da questo ragionamento, cioè dal fatto che guardando indietro ho capito che le cose che facevo prima in maniera un po' naif, un po' più con meno sovrastrutture dal punto di vista intellettuale, e adesso potevano ancora essere una chiave per scrivere musica nuova e magari anche diversa da come scrivevo prima, e per provare, diciamo, a elaborare nuove situazioni, però con le stesse sonorità un po' ampliate, perché Gianluca, il sassofonista Gianluca Caporale, suona tantissimi strumenti a fiato, tra cui clarinetto e flauto, oltre a tutti e tre i sassofoni, per cui senza volerlo costringere a traslocare ogni volta che viene a fare le prove, portando tutti gli strumenti. Insomma, ho potuto però sfruttare diverse sonorità ad accoppiare al timbro della voce o quello degli altri strumenti, diciamo, trovare delle tessiture un po' orchestrali ulteriori rispetto al gruppo originale. E quindi niente, mi trovo in questa condizione di esplorazione di una cosa che avevo in realtà già cominciato a esplorare una trentina d'anni fa. E devo dire che sono molto contento, mi piace molto.
2: Maurizio, un primo ascolto da Time Machine, cosa selezioniamo?
3: Allora, potremmo sentire JC14, il pezzo dedicato a Johan Cruyff.

0: Ed era JC14, pezzo dedicato a John Cruyff di Maurizio Rolli. Siamo in compagnia appunto di Maurizio per presentare il suo nuovo lavoro discografico, ovvero Maurizio Rolli Sound Archives Time Machine. 10 tracce, Maurizio, che inchiodano letteralmente chi ascolta alla sedia, come è successo al sottoscritto. Una sola addirittura, ovvero Giant Steps di John Coltrane, messa al centro della tracklist, la quale però ben si inserisce nel flusso dell'ascolto, facendola passare quasi per una tua composizione. Insomma, io ci vedo tanto divertimento e passione. Insomma, come hai organizzato la tracklist in tal senso?
1: Allora, io generalmente organizzo la musica in maniera, anche se oggi lo trovo forse un po' anacronistico, però io provo a organizzare la musica pensando all'esperienza uditiva di chi ha la chance di ascoltare tutto il disco per intero, anche se oggi è un evento quanto mai raro. Però organizzo la scaletta sia dei concerti che dei dischi, in modo che nel tentativo di suscitare la voglia di riascoltarlo da capo una volta arrivato in fondo. Per cui diciamo che ho due principi. Il primo è quello di, nei live, di costruire un crescendo emotivo nella scaletta, cioè ogni brano ha, diciamo, il tentativo di raggiungere il picco della composizione, cioè un momento clou, un momento cardine emotivamente vincolante, diciamo, e poi, e questo diciamo nel piccolo, poi costruire la scaletta edificando un ulteriore crescendo fino al punto, diciamo, di non ritorno, arrivare alla fine della scaletta del concerto con il punto più alto, di maggiore dinamica, con le note più alte, con insomma di maggiore come dire, impatto, no? Per quello che riguarda invece il disco, provo a fare la stessa cosa il più delle volte, ma concludo sempre con una ballad. È un po' una sorta di effetto nostalgia, diciamo, e quindi l'idea è quella di scrivere anche all'interno delle ballad dei momenti di picco, no? Di maggiore impatto emotivo, usando delle tecniche compositive ovviamente, e organizzando anche i soli delle volte in maniera di accompagnarli con dei background che spingano verso il risultato che voglio ottenere, e poi diciamo che più o meno, ecco, l'obiettivo è lo stesso: lasciare l'ascoltatore, che sia live o che sia sul disco, insomma lasciare l'ascoltatore con la voglia di tornare su quella musica per quanto possibile, insomma per quanto è nelle mie possibilità tecniche e artistiche.
0: Ma con me ci sei riuscito, insomma. Altro ascolto, ma
1: contento. Sono contento. Allora, il prossimo che possiamo mettere, io direi Bong for Sarri, che qua sembra che sia tutto a tema calcistico, ma in realtà questo è un anagramma di Song for Barry, che è un brano che Michael Brecker scrisse quando morì un suo amico trombonista, e quindi diciamo che è un po' un omaggio più che a Sarri, è un omaggio a Michael Brecker e a Mike Stern, che in questo brano, nel brano originale, diciamo, era autore di soli clamorosi proprio in quest'ottica del crescendo, una cosa che io ho sempre invidiato a lui, perché con il basso non è molto facile riuscire a raggiungere certe vette dinamiche, emotive, e quindi ho provato a manipolare il suono del basso con un numero spropositato di effetti per ottenere un suono simile alla tromba e riuscire ad avere la stessa energia che Mike ha. Diciamo che il pezzo l'ho scritto attorno all'idea di un solo organizzato in quel modo lì, per cui diciamo ho fatto un po' tutto il contrario, come sempre. Bong for Sarri.

0: Ed era Bon for Sarri di Maurizio Rolli, siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, ovvero Time Machine. Maurizio, come ti ho detto in separata sede, tu sei uno dei pochi che fa cantare il suo strumento, il tuo basso, e che da band leader ha una, a me così pare, una idea ben scolpita del gruppo che non ostenta bravura ma coinvolge, pur essendo bravo, cioè, essendo evidente il virtuosismo, tra virgolette. È sempre stato il tuo modo di pensare all'ensemble?
1: Guarda, ho avuto questa possibilità, grazie a Paolo Damiani, da ragazzino, di
0: Che
1: cominciare a
0: salutiamo,
1: scrivere.
0: insomma, grande Paolo. Insomma.
1: Sì. E mi ha dato la chance di scrivere per l'orchestra, mi ha ingaggiato in un'orchestra che avevo 18 anni, 19 anni, e mi disse, io all'epoca avevo scritto un brano che suonavo con gli armonici sul basso elettrico, e lui mi disse, perché non lo scrivi per orchestra? Perché non lo so fare. E lui mi disse: no, no, guarda che tu lo sai fare, tu non ti rendi conto, ma tu lo sai fare. Tu comunque vai a casa e scrivilo, tanto se sbagli qualcosa ci penso io. E quindi mi spinsi a scrivere per orchestra, e quella fu la mia prima esperienza. E da quel momento in poi, diciamo, mano a mano che ho preso consapevolezza, no, delle tessiture orchestrali e delle cose, ho cominciato a pensare sempre alla musica come se fosse un'orchestra. Diciamo che le limitazioni di organico, quando sono in duo o quando sono col quintetto, sono, diciamo, dell'opportunità di sfruttare il silenzio, nel caso del duo, dello sfruttare, diciamo, i limiti proposti dall'organico come un inventario invece delle possibilità sonore che posso sfruttare, anche se io chiedo, che ne so, a Emanuela di usare degli effetti sulla voce, o a Gianluca di cambiare strumento continuamente, a Giulio di toccare ogni tanto le tastiere, e io passo dal basso elettrico al contrabbasso, chiedo al batterista, a Luca Di Muzio, di suonare il cajon, di suonare degli strumentini percussivi. E, insomma, l'idea di provare ad arricchire la tavolozza è sempre presente, cioè ho un po' il terrore di annoiare, no? E quindi diciamo che con la musica originale può succedere, non si sa mai, no? E quindi il tentativo, diciamo, è quello di proporre delle variabili dove è possibile dal punto di vista formale, dal punto di vista ritmico, ma soprattutto in questo caso, parlando di questo, dal punto di vista timbrico. Ogni organico mi offre dei colori a disposizione, come un disegnatore può tranquillamente usare l'aerografo ed essere praticamente ricco di possibilità, anche usare soltanto la matita può essere invece un'opportunità di lavorare in maniera diversa, o usare l'inchiostro a china o il carboncino, che ne so, tecniche diverse ci propongono immagini diverse, un po' il tentativo è questo, insomma, con questo organico qui.
0: Altro ascolto da Time Machine, cosa proponiamo?
1: Allora, c'è questa, la tarantella, potremmo sentire la tarantella Etrastiers, che è una tarantella, diciamo, basata sulla leggenda della origine di Taranto, di cui, se vuoi, poi possiamo parlare.
0: Come no?

0: Ed era Atrus Tears dal nuovo album di Maurizio Rolli, Sound Archives, Time Machine. Siamo in compagnia appunto di Maurizio Rolli per presentare questa novità discografica. Parliamo di Atrus Tears, visto che hai lanciato il sasso.
1: Sì, allora Etra era la moglie di un guerriero spartano, insieme a Falanto, che era un esiliato in realtà, diciamo che in realtà era uno schiavo, solo che quando gli spartani, diciamo, abili e arruolabili erano in guerra, la difesa delle mura di Sparta era delegata a questi personaggi che non erano schiavi, proprio schiavi, diciamo, ma erano di un ceto inferiore. Per cui momentaneamente questi personaggi guadagnavano un ruolo improvvisamente determinante all'interno della società spartana. Sta di fatto che finita la guerra, non mi ricordo se era la guerra di Troia esattamente, comunque finita la guerra con gli spartani veri, diciamo, con gli autentici eroi che tornavano in città, questi tornavano a una condizione che non era forse più accettabile per lui, per cui se ne andò in esilio in cerca di una nuova patria, ma prima di andare in esilio, consultò la Sibilla di Cuma, che gli disse che avrebbe trovato la sua nuova patria, avrebbe scoperto la sua nuova patria quando avrebbe visto piovere a ciel sereno. E praticamente, nei suoi viaggi sbarcò, nel Golfo di Taranto e la moglie, sconvolta dalla bellezza del posto, cominciò a piangere. E lui si rese conto che era questo il vaticinio, nel senso che il significato del nome della moglie era proprio cielo sereno, per cui quando la vide piangere capì che la pioggia col cielo sereno era quella e quindi capì che quella era la sua patria e fondò una città che poi divenne Taranto, e questa era l'idea di partenza. E invece per quello che riguarda la musica, questa è stata una cosa che è venuta giocando col basso, nel senso che mi hanno convocato per una commissione in un conservatorio, per il concorso per una cattedra di basso elettrico in cui ero, diciamo, commissario insieme a Dario Deidda. E Dario aveva edificato un programma enorme da studiare, veramente challenging, per cui erano cose che quelli della nostra generazione qualche misura hanno studiato, ma era roba, insomma, da tenere d'occhio. Per cui mi sono trovato a riguardarmi tutti i brani che erano nel programma del concorso, e fra questi c'era la Fantasia cromatica di Bach, no? Che Jaco Pastorius suonò negli anni '80 col basso elettrico, pubblicò su un disco famosissimo e bellissimo. E quindi mi sono rimesso a studiare questa cosa. E praticamente, nel suonarla c'è una sequenza di accordi, una progressione di accordi veramente bellissima, tutta a triadi, suonata col basso, ha un gran suono, per cui l'ho suonata al contrario, invece di suonarla come era, ho cominciato a suonarla dall'ultimo accordo al primo, e ho pensato però che figata questa cosa, sembra una tarantella, e allora ho cominciato a immaginare di scriverci un tema sopra e l'ho orchestrata e l'ho fatta diventare un pezzo, aggiungendo poi altre parti della struttura, sempre con delle triadi, diciamo, a volte sovrapposte, a volte no, e con l'uso del tapping anche sul basso elettrico, per suonarlo, diciamo, in maniera un po' polifonica, e quindi alla fine è uscita fuori questa tarantella che mi piace tantissimo e che ho convinto un po' ho faticato un po' nel convincere i miei compari a suonarla, ma che poi alla fine è diventato uno dei pezzi più divertenti e più anche differenti, no? Perché è un ritmo inusuale per chi suona jazz generalmente. E quindi ci sono molto affezionato, insomma.
0: Maurizio, parliamo appunto dei tuoi compagni di viaggio, nonché anche degli ospiti specialissimi che hai coinvolto in questo progetto, insomma.
1: Sì, allora, guarda, la formazione nasce da questo incontro con Emanuele Di Benedetto, che è una cantante, secondo me, fuori giurisdizione.
0: Sì.
1: È un po' limitante, no? Considerarla una cantante e basta, perché è come se fosse un sassofonista ma con un suono più bello. È veramente molto forte, legge benissimo la musica, suona sugli accordi come uno strumentista, insomma è capacissima di cantare le canzoni in maniera molto singolare, personale, con un uso del tempo in modo di strecciare il tempo, di ritardare il fraseggio, veramente molto interessante. È una padronanza solistica veramente da strumentista, e secondo me no, non è comune, non è come conosco altri in grado di farlo, e lei è sicuramente tra i migliori, tra le migliori che ho incontrato, ed ha un suono emozionante, e che si sposa benissimo con quel suono di Gianluca Caporale, che invece è veramente
0: Sì,
1: un virtuoso.
0: strepitoso, sì, ce l'ho avuto ospite Gianluca, cara
1: Sì.
0: persona tra l'altro.
1: Sì, è uno strumentista davvero
0: Sì.
1: di livello incredibile, cioè proprio tecnicamente, secondo me, ha pochi eguali. Evoca spesso Michael Brecker, che è una sonorità che a me piace particolarmente, ma suona molto bene anche il soprano, in maniera molto personale, di cui forse neanche lui si rende conto di quanto è personale, perché lui preferirebbe, se fosse per lui, suonerebbe sempre il tenore. E anche con il clarinetto è veramente
0: Notevole,
1: padrone.
0: sì.
1: Sì, insomma, è un acquisto veramente importante alla luce di quelle possibilità timbriche di cui parlavamo prima, suonate a un livello tecnico, diciamo, offerte sulla tavolozza dei colori con un livello tecnico veramente elevatissimo. Poi c'è Giulio Gentile, che è un pianista, è un musicista. Straordinario, secondo me, e la riarmonizzazione di Jan Steps si deve a lui, anche perché io mi ero riproposto di fare questa cosa con una tecnica che usa Russell Ferrante per amplificare le triadi, e siccome ci trovavamo a parlare di queste cose di armonia fra noi, ho detto: ah, vorrei fare una cosa di Jan Steps e vorrei armonizzarla con quei voicing che usa Russell Ferrante, perché secondo me verrebbe fuori un suono veramente figo. E lui il giorno dopo è venuto alle prove con un foglietto con gli accordi sopra già fatta, già è stato avvilente, ma a quel punto era fatta talmente bene che l'abbiamo utilizzata e abbiamo cominciato a lavorare, diciamo, sull'arrangiamento, sulle forme, sulla disposizione delle varie parti, ed è venuta molto bene. E lui, diciamo, in quel caso ha fatto un'operazione sicuramente bella, ma che davvero gratta la superficie del musicista straordinario che è, perché oltre ad essere un pianista fantastico è anche un compositore fantastico, e sta diventando un arrangiatore, un orchestratore fantastico. È giovanissimo e in continua crescita, e ogni volta che facciamo le prove, che lavoriamo, suona un po' meglio della volta prima. È impressionante. E poi c'è Luca Di Muzio, che è giovanissimo, anche se io lo considero sempre un bambino, perché oramai sono credo 5 anni, forse un po' di più, da prima del Covid che suoniamo insieme, e adesso c'ha 25 anni, allora ne aveva 20 scarsi, e per cui l'ho visto davvero da bambino diventare un ometto, ed è uno di quei batteristi che hanno la mission di far suonare gli altri meglio di quando loro non ci sono, no? E questa è una cosa, secondo me, impagabile, soprattutto nel mondo del jazz, dove, diciamo, il solismo è sempre, diciamo, una dote, ma alle volte può diventare un pericolo nel momento in cui non ci si mette a disposizione di un progetto tipo questo, che è molto, diciamo, orchestrale, molto basato sulla condivisione delle responsabilità e della responsabilità di far suonare gli altri al loro meglio. E quindi siamo tutti, diciamo, molto coesi e molto complici nel cercare di far fare agli altri la figura più bella possibile. E quindi diciamo che lui è il batterista, diciamo, ideale, sulla scia ovviamente del numero uno in questo senso, insieme a Danny Gottlieb, secondo me, che è Peter Erskine. E infatti, diciamo che in questo progetto Peter si è calato con la sua personalità enorme, e la leadership anche, no? Di chi prende d'autorità delle decisioni, cambiando la musica in maniera inaspettata e migliorandola, sempre, anche quando ti sembra improbabile, in realtà fa sempre la scelta giusta. E poi l'ultimo, diciamo, ma non meno importante, è Bob Minzer, che è il maestro, insomma, cioè, non credo che si possa dire qualcosa che non sia stato detto di Minzer. Minzer, siamo amici da tantissimi anni, abbiamo fatto tournée, abbiamo fatto dischi e c'è questa cosa che io feci, questo disco su Giacomo che mi ci ha fatto conoscere nel 99 e da quel momento insomma, abbiamo collaborato spesso, ci sentiamo ogni tanto, siamo diciamo, in rapporti costanti e mi fa veramente piacere che lui sia stato in questa cosa dedicata a Michael Brecker, che è stato il suo maestro, no? E quindi diciamo, la sua presenza era quasi doverosa, lui è stato molto contento di farlo e io mi ha reso felice ovviamente perché nessuno meglio di lui poteva pagare il tributo al maestro che io avevo immaginato, insomma.
0: Maurizio, in JC 14 compare una chitarra elettrica. Di chi è? Sveliamolo.
1: Allora, il chitarrista fantastico è Carlo Maria Genovesi, che in realtà è il fonico del nostro disco. Lui è uno studente del nostro conservatorio, è molto giovane, ma è un ragazzo di talenti enormi, ha talenti infiniti. Suona benissimo la chitarra elettrica e anche la chitarra classica. È un orchestratore fantastico, un orchestratore anche digitale, bravissimo, un fonico, diciamo un ingegnere del suono, più che un fonico, davvero di talento spropositato e niente, che ti devo dire, tutto quello che tocca lui sa fare ed è l'unico difetto che ha è che è costantemente indeciso. Fra quale carriera perseguire, se quello del compositore, dell'arrangiatore, del fonico, dell'ingegnere del suono o del chitarrista, è sempre così indeciso. Infatti si è trovato in questa condizione nel momento in cui stava missando il disco e io nel sentire la musica pensavo però mannaggia, siccome questo pezzo l'avevo scritto inizialmente per Big Band e poi l'ho diciamo ridotto per il quintetto, ma è successo che sentivo che mi mancavano delle linee che avevo scritto per l'orchestra e ne sentivo la mancanza, per cui mentre missavamo il disco ho pensato, senti un po', ma qua mancano delle cose, ma non è che ti va di mettere qualche linea con la chitarra? E lui ha detto, vabbè, poi ci penso io, finiamo a fare questa cosa, io poi sono tornato a casa e lui il giorno dopo mi ha fatto sentire la parte di chitarra che aveva registrato, gli avevo mandato la parte scritta ovviamente, però l'interpretazione che mi ha dato, il suono e tutto il resto. Perfetta e non mi potevo aspettare di meglio, un po' evocativa di Mike Stern perché lui un po' mi vizia, sa che io
0: Beh,
1: sono un fan e quindi mi ha voluto fare felice, però in quest'ottica del fare suonare gli altri meglio di quando noi non ci siamo, diciamo che lui si è prestato, no? a evocare Mike e in ogni caso ha suonato alla grande, ha impreziosito, diciamo, la cosa con le sue parti e con le sue sonorità.
0: altro ascolto da Time Machine, Maurizio.
1: Allora, fammi dare un'occhiata, che ci possiamo sentire? Ci possiamo sentire Mia amore a prima vista, e anche di questo, se vuoi, ne possiamo parlare dopo.
0: Ok.

si chiude così la prima parte dell'intervista con Maurizio Rolli per la presentazione del suo album Time Machine. Domani ascolterete la seconda parte di questa intervista. Pertanto Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto e vi invita a rimanere in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Friedrich Händel le sonate in sol minore e in la minore e in do maggiore nella interpretazione di Michala Petri, flauto dolce, Keith Jarrett, clavicembalo.

0: Ecco la musica di Handel, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino.
2: I 12 dovranno cooperare con Gesù nell'instaurare il regno di Dio, cioè la sua signoria benefica, portatrice di vita e di vita in abbondanza per l'intera umanità. In sostanza, la Chiesa come Cristo, insieme con Lui, è chiamata e inviata a instaurare il regno della vita e a scacciare il dominio della morte, perché trionfi nel mondo la vita di Dio, trionfi Dio che è amore. E sempre questa opera di Cristo è silenziosa, non è spettacolare, è proprio nella umiltà dell'essere Chiesa, del vivere ogni giorno il Vangelo, cresce il grande albero della vera vita. Il Signore, proprio con questi inizi umili, ci incoraggia che anche nell'umiltà della Chiesa di oggi, nella povertà della nostra propria vita cristiana, possiamo vedere la sua presenza e avere così il coraggio di andare incontro a lui e di mettere presente in questa terra il suo amore, questa forza di pace e di vera vita. Al riguardo è utile riflettere che i 12 apostoli non erano uomini perfetti, scelti per la loro irreprensibilità morale e religiosa. Erano credenti, sì, pieni di entusiasmo e di zelo, ma segnati nello stesso tempo dai loro limiti umani, talora anche gravi. Dunque Gesù non li chiamò perché erano già santi e completi, perfetti, ma affinché lo diventassero, siano trasformati e possano così trasformare anche la storia.

0: tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a Lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda. Per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel

0: in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: In santità e giustizia, tutti i nostri giorni, serviamo il Signore.

0: giustizia. Tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo, che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli, e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Quando bambini e famiglie lessero quel finale cupo, quel Pinocchio che dondola impiccato alla quercia, protestarono. Protestarono perché la storia non poteva finire così. Un burattino che chiede: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E poi il silenzio. La vita non finisce appesa a un ramo. La vita reclama sempre un nuovo inizio. Collodi ascoltò quel grido e decise di riaprire il racconto e fece intervenire una presenza che Pinocchio aveva intravisto un attimo prima di essere catturato dagli assassini. Una bella bambina dai capelli turchini che, scrive, non era altro in fin dei conti che una buonissima fata. Una fata, sì, ma senza poteri magici, senza bacchetta, senza incantesimi, senza polveri d'oro. Il suo unico potere è l'umanità. È l'unica figura femminile di tutta la fiaba mito, e non è un dettaglio. Forse Collodi, la fiaba stessa, ci suggerisce che ciò che davvero trasforma, che davvero nutre la metamorfosi interiore, ciò che risveglia il sé autentico, è il femminile, soprattutto quel principio femminile che ci abita tutti, la cura, la benevolenza, la capacità di generare vita, l'amore che avvolge, accompagna, attende. Se vogliamo diventare esseri umani completi, dobbiamo entrare in contatto con questo principio femminile interiore, diventare fecondi, prendersi cura, imparare la maternità dell'anima. La fata turchina non salva Pinocchio dalle prove, non lo protegge dalla caduta, non gli spiana la strada. Ogni suo intervento avviene dopo, quando il burattino ha già conosciuto il dolore, la fatica, lo smarrimento. Perché l'amore non sostituisce, accompagna. Bisogna diffidare di chi vuole evitarci la notte, saltare le crisi, scavalcare le morti. Chi lo fa non ama, controlla. Eppure questa fata, così umana, così reale, è in continuo mutamento. È una figura in perpetua metamorfosi. Compare nella storia dapprima come una bambina morta, poi sorella, donna, massaia nel paese delle api industriose, signora del circo, perfino come una capretta sullo scoglio. Ogni volta veste una forma, ogni volta si fa presenza diversa e ogni volta, incontrandola, Pinocchio tocca il cielo. Infatti, i suoi capelli sono turchini, il colore del cielo. Ogni volta che Pinocchio fa esperienza dell'affetto, della cura, della bontà, fa un passo verso il suo sé autentico. Perché l'amore non è solo gentilezza, è principio di trasfigurazione. C'è una scena luminosa nel nostro racconto. Mentre fugge dagli assassini, stremato, disperato, Pinocchio vede in lontananza una casetta bianca, che è proprio quella della fata, e pensa, tremando: «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo». La casa, il luogo della vita, dell'affetto, della cura. In un mondo popolato da inganni, violenze, egoismi, l'amore appare così, come una casa in mezzo alla foresta. Una casa con una luce accesa nella notte, un riparo, un abbraccio, un luogo dove finalmente si è visti, ascoltati, accolti. Collodi sembra sussurrarci che la nostra salvezza passa sempre da lì, da un volto che ci cura, da un gesto che ci sostiene, dal femminile che ci rigenera, da una casa non fatta di mattoni, ma d'amore, che ci attende nella notte più buia. Nell'ultima delle sei notti, la più radicale, Pinocchio è ormai in cammino verso il padre. Geppetto è scomparso in mare, inghiottito dalle onde, mentre, con una fragile barchetta, era salpato per andare in cerca del suo figliolo in America. È un'immagine bellissima e struggente. Un padre che sfida il mare pur di raggiungere il figlio e un figlio che attraversa la notte per tornare al cuore del padre. La ricerca è reciproca.
È sempre così quando l'amore è autentico. Questa notte conduce il burattino nel luogo più buio della fiaba, la bocca del pesce-cane, la grotta mare, l'abisso che richiama chiaramente la balena del libro di Giona contenuto nella Bibbia. Un ventre oscuro, un non luogo in cui si perde ogni orientamento. Qui avviene l'incontro decisivo, l'epifania del legame originario. E la prima cosa che Pinocchio fa, appena scorge il padre, è chiedere perdono. Non perché la colpa sia il centro della storia, ma perché avverte che la strada per ricucire la relazione, per riallacciare il filo spezzato tra ciò che è stato e ciò che è, passa da lì, dal riconoscere la propria fragilità davanti a chi ti ama. È solo dopo essersi sentito perdonato che Pinocchio trova il coraggio di raccontare. È il perdono che scioglie la lingua, che permette di nominare il proprio passato senza esserne schiacciati. Ed è così anche per noi. Arriviamo alla verità di noi stessi solo quando incontriamo un amore capace di perdonarci. Finché non facciamo esperienza del perdono, vero, gratuito, immeritato, la nostra storia rimane un enigma doloroso. È solo quando qualcuno ci guarda senza giudicare che possiamo finalmente raccontarci, riconoscere le nostre cadute, dare un nome agli errori e così ricominciare. Il perdono non cancella il male, lo trasforma in un ponte, e su quel ponte avviene la trasformazione. Nel ritrovarsi, nella relazione risanata, Pinocchio non è più il bambino che attende d'essere accudito, diventa lui colui che cura. In questo capovolgimento sta il miracolo della crescita. In procinto di essere espulsi dalla bocca del mostro marino, Pinocchio si rivolge al padre con queste parole: «Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io». È un gesto di rovesciamento. Il figlio si fa padre, la fragilità diventa forza, il bambino si fa uomo. Una volta raggiunta la riva, ancora affaticati e tremanti, è ancora lui a sostenere Geppetto. «Appoggiatevi pure al mio braccio, caro bambino, e andiamo. Cammineremo pian piano come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via». Un'immagine commovente. Il burattino che non è più burattino, che guida il padre come un piccolo maestro, con la delicatezza delle formiche che avanzano lente ma tenaci.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino.
2: I 12 dovranno cooperare con Gesù nell'instaurare il regno di Dio, cioè la sua signoria benefica, portatrice di vita e di vita in abbondanza per l'intera umanità. In sostanza, la Chiesa come Cristo, insieme con Lui, è chiamata e inviata a instaurare il regno della vita e a scacciare il dominio della morte, perché trionfi nel mondo la vita di Dio, trionfi Dio che è amore. E sempre questa opera di Cristo è silenziosa, non è spettacolare, è proprio nella umiltà dell'essere Chiesa, del vivere ogni giorno il Vangelo, cresce il grande albero della vera vita. Il Signore, proprio con questi inizi umili, ci incoraggia che anche nell'umiltà della Chiesa di oggi, nella povertà della nostra propria vita cristiana, possiamo vedere la sua presenza e avere così il coraggio di andare incontro a Lui e di mettere presente in questa terra il suo amore, questa forza di pace e di vera vita. Al riguardo è utile riflettere che i 12 apostoli non erano uomini perfetti, scelti per la loro irreprensibilità morale e religiosa. Erano credenti, sì, pieni di entusiasmo e di zelo, ma segnati nello stesso tempo dai loro limiti umani, talora anche gravi. Dunque Gesù non li chiamò perché erano già santi e completi, perfetti, ma affinché lo diventassero, siano trasformati e possano così trasformare anche la storia.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi, beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono appunto del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo, io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il Magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone, con gran rispetto, disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore, la Chiesa mi dice, mi ricorda, guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però a me piace appunto ricordare le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo. Posso raccontare la mia esperienza in ospedale, ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vendere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare, e questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come, non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: la manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de feria quarta, heptoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacente mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos erequistia servitute peccati caudis facias perfruis sempiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Vite dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte, spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e miterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Verbum Domini. Deo gratias. Ricercate sempre il volto del Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore, la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 8 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Tregua violata tra Stati Uniti e Iran, lanciati dagli USA una serie di attacchi come ritorsione ai raid di Teheran contro navi commerciali a Hormuz. L'esercito iraniano colpisce basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Seconda e ultima giornata del vertice NATO in Turchia, oggi il bilaterale tra Zelensky e Trump. Sul terreno altra notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. È salito a 3.685 morti e oltre 16.000 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela. Ben trovati da Marco Guerra. Si riaccende lo scontro armato fra Iran e Stati Uniti. Questi ultimi hanno fatto sapere di aver lanciato una serie di attacchi in risposta ai raid di Teheran verso le navi commerciali nello stretto di Hormuz, prese di mira dalle forze iraniane e le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Paola Simonetti.
2: L'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco. Motiva così il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti la risposta di fuoco contro 80 obiettivi iraniani e la reintroduzione di sanzioni economiche sul petrolio di Teheran dopo i colpi di quest'ultima contro alcune navi commerciali a Hormuz, attacchi annunciati secondo l'Iran che aveva ripetutamente accusato gli USA di aver violato il memorandum d'intesa su molti capitoli e avvertito che ci sarebbero state ritorsioni. Raid quelli statunitensi che la testata Axios definisce per portata e potenza 4 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni fa. L'offensiva degli USA ha innescato la reazione iraniana contro i paesi del Golfo, prese di mira basi statunitensi in Bahrain e Kuwait, paese che sta rispondendo con droni e missili ostili. E mentre è stata diramata l'allerta per la popolazione iraniana, il capo negoziatore dell'Iran, Ghalibaf, dichiara: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non ci piegheremo.
1: Restiamo in Medio Oriente. Ieri almeno 7 persone sono state uccise nella striscia di Gaza da colpi d'arma da fuoco e raid israeliani, tra questi un bambino ma anche un alto esponente di un gruppo radicale palestinese. Israele e Hamas si accusano vicendevolmente di violazioni della tregua da ottobre, quando è stata siglata. Sono oltre 1.000 i palestinesi uccisi nella striscia e la tensione resta altissima anche in Cisgiordania. A Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania, il villaggio cristiano affronta una minaccia senza precedenti per la possibile creazione di un nuovo avamposto di coloni israeliani. Ai microfoni di Beatrice Guerrera, l'allarme del parroco padre Bashar Fawaldeh.
3: Parlo dal cuore della Terra Santa, dal villaggio di Taibè, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Dunque la nostra gente ha paura adesso. Da mesi viviamo attacchi dai coloni continui. Oggi c'è un nuovo pericolo, la possibile costruzione di un avamposto di coloni a pochi metri dalle nostre case. Se questo accadrà, la nostra famiglia vivranno nella paura ogni giorno. Noi non crediamo privilegi, crediamo solo di vivere in pace.
1: Oggi seconda e ultima giornata del vertice NATO ad Ankara. Nel summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa e le richieste di Zelensky di aiutare l'Ucraina a aumentare le difese antimissilistiche. Il segretario generale Lutta ha ribadito la necessità che tutti i paesi membri aumentino le spese militari. Oggi il leader ucraino terrà un bilaterale con Trump che insiste per giungere a un accordo di pace con la Russia. Sul terreno intanto è stata un'altra notte di raid missilistici incrociati tra Ucraina e Mosca, colpita ancora Kiev, dove si registrano 2 feriti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Saratov. Andiamo in America Latina, nuovo blackout questa settimana a Cuba, che si inserisce in uno scenario di profonda crisi energetica. La gran parte del combustibile necessario all'isola caraibica viene infatti importato. Il servizio di Andrea De Angelis.
4: È la terza volta in 6 mesi che Cuba resta completamente al buio. Un nuovo blackout nazionale ha colpito l'intera isola, coinvolte quasi 10 milioni di persone. Si tratta dell'ottavo blackout di vasta portata in 1 anno e mezzo. Il presidente cubano ha attribuito la responsabilità della crisi energetica alle sanzioni statunitensi, accusando Washington di voler fomentare disordini sociali, strangolando Cuba attraverso il blocco dell'accesso al carburante. Il capo dello Stato ha inoltre definito eroico il lavoro dei tecnici impegnati nel ripristino della rete elettrica. Cuba produce solo il 40% 40% del combustibile di cui ha bisogno e dall'inizio dell'anno le forniture di petrolio si sono ulteriormente ridotte. L'Unione Europea e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo hanno intanto annunciato un finanziamento a 63 progetti di micro, piccole e medie imprese, cooperative e iniziative locali, con l'obiettivo di sostenere la diversificazione economica del paese.
1: Rimaniamo in America Latina, è salito a 3.685 morti e 16.700 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Andiamo all'attività vaticana. Domenica prossima, 12 luglio, Papa Leone reciterà l'Angelus a Castel Gandolfo, previsti anche quelli delle domeniche 19 e 26 luglio. La comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre e si appresta a vivere un periodo denso di appuntamenti che affondano le proprie radici nella storia. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il parroco Don Taddeus Rotmus.
5: Quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Ne abbiamo festeggiato il 10 maggio questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il vescovo, con il diocesi e la parrocchia per commemorare anche questa data storica. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 100 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono la parrocchia pontificia. Proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare dal 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani.
6: Qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
5: Apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.
1: Il cardinale arcivescovo di Rabat, Roberts Romero, accusato di presunti abusi, annuncia le dimissioni temporanee e il ritiro dalle celebrazioni pubbliche e dalle attività pastorali. Cambiamo argomento. Oggi ricorre la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un bacino unico che ospita il 12% della biodiversità marina mondiale. Delle priorità per salvaguardarlo ci parla il geologo e primo ricercatore del CNR Mario Tozzi al microfono di Edoardo Valentino.
7: Il Mar Mediterraneo è piccolo, è circa l'1% dei mari del mondo, però ospita attualmente quasi il 20% dei traffici commerciali e soprattutto ha una storia di migliaia di anni che nessun altro bacino marino ha. Questa è una delle ragioni per cui ci colpisce così tanto, è così particolare.
8: Quali sono oggi le priorità per salvaguardarlo?
7: Se parliamo delle questioni ambientali, proprio perché così chiuso ha difficoltà a ripulirsi, a purificarsi, quindi l'inquinamento dei idrocarburi, l'inquinamento chimico, ma anche quello biologico. E ormai si raggiungono temperature paragonabili a quelle del Golfo del Messico.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, allestito nello spazio Conciliazione 5 a Roma, il secondo capitolo del ciclo di mostre Leggere di nuovo, organizzato al Dicastero per la cultura e l'educazione. L'opera è stata affidata all'artista cinese Pan Daijing e sarà visitabile fino al 16 ottobre. Eugenio Murrali.
9: Guardare oltre le pareti di oscurità nella vetrina della piccola galleria di Via della Conciliazione, provare a leggere se stessi e la realtà nell'opera dell'artista e compositrice Pan Daijing. Architettura, video, suono, ma soprattutto l'idea che la lettura richieda uno scarto dal rumore esterno ed interiore, spiega l'artista.
10: Penso che sia un tentativo o un invito a rimanere curiosi verso se stessi, perché l'opera riguarda la lettura, riguarda la riflessione, riguarda la soglia, il vedere luoghi nei quali normalmente non abbiamo la possibilità di guardare, non perché non ne abbiamo la forza, ma anche perché forse il mondo è troppo rumoroso. Quindi si tratta anche di trovare il silenzio dentro di noi, e questo silenzio non significa immobilità, ma anche movimento. Significa progresso. È un luogo in cui puoi essere onesto o provare a essere onesto con i tuoi sentimenti, con i tuoi sogni.
9: Quest'opera sfidante, come l'ha definita il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, si inserisce nel ciclo artistico dedicato al tema della lettura curato da Donatien Gros.
1: È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo l'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. I bombardamenti statunitensi della notte in Iran erano assolutamente necessari, quanto dichiarato dal segretario generale della NATO Rutte dopo gli attacchi iraniani su alcune navi a Hormuz. L'Iran da parte sua ha attaccato basi USA in Bahrain e Kuwait, quest'ultimo sta rispondendo con droni e missili. Nuovi raid russi sull'Ucraina alla vigilia dell'incontro tra il presidente USA Trump e l'omologo ucraino Zelensky al vertice NATO, 2 le persone uccise, diversi i feriti. Oltre 100 economisti esortano gli Stati Uniti a revocare le sanzioni contro il Venezuela dopo i terremoti che hanno devastato il paese 2 settimane fa, provocando 3.685 vittime. I firmatari di una lettera hanno invocato la rimozione delle restrizioni per la banca centrale venezuelana e la compagnia petrolifera statale. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno Marina, alle 9:05 minuti. Perché? Perché a quest'ora? Perché da lunedì è cambiato il nostro,
1: esatto.
2: Il nostro abito è diventato più estivo, un po' più
1: sì.
2: Corto in
1: esatto.
2: Questo caso.
1: Siamo sempre con voi, restiamo sempre con voi, però una versione un pochino più corta. Però voi intanto scriveteci, mandateci i vostri messaggi, già ci stanno arrivando i vostri buongiorno. E allora ecco Filomena che ci sta scrivendo, ma non solo Filomena.
2: No, ci scrive Paola e poi ancora Ludovico e poi ancora Rocco. Grazie. 335-12-43722, il numero non cambia, questo rimane inalterato nonostante i gradi, la temperatura
1: esatto.
2: Si innalzi, quella
1: esatto.
2: Rimane uguale. E noi siamo con voi tutti i giorni, tutte le mattine, più o meno a quest'ora sino alle ore 10.
1: Esatto, e saremo insieme a voi. Tanti saranno i temi che andremo a trattare questa mattina, parleremo di attualità, ma non solo, vi porteremo anche in un posto molto bello, parleremo di mostre, quindi insomma restate con noi e continuate anche a mandarci i vostri messaggi, le vostre curiosità, diteci dove siete, dove state passando in questo momento le vacanze, se siete in vacanza magari o come noi siete magari ancora al lavoro per qualche giorno.
2: Mandateci le vostre cartoline versione digitale, insomma
1: sì.
2: Le vostre foto, grazie ad Ameno Caprio in regia, grazie a tutti voi. Noi andiamo avanti con la musica, tanto per cambiare, no? Questo è il nostro stile a quest'ora. Iniziamo con un brano che ci porta a conoscere un artista di origini siciliane, si chiama Veneficus, questo ha scelto
1: bello.
2: Come nome d'arte
1: bello.
2: E poi arrivi tu.

0: E poi arrivi tu e lui è Veneficus. E poi arriva il messaggio di Michela e anche la sua cartolina quest'oggi.
1: Bella, bella. È bellissima.
0: Succulenta.
1: Sì, perché sono appunto questi grappoli d'uva in lenta maturazione. Ma che bello, veramente un saluto affettuoso a Michela che ci scrive da Treviso, che è la patria del prosecco. Quindi insomma di vini ottimi. Quindi insomma un abbraccio fortissimo alla nostra Michela.
0: Vediamo
1: la nostra
0: già
1: Filomena.
0: Le bollicine.
1: Sì, sì, sì, sì. Stiamo guardando queste bollicine che salgono.
0: Grazie Michela, siete le voci che scandiscono il trascorrere del tempo. Ma grazie, grazie. Voi
1: grazie.
0: Siete le voci, i vostri messaggi,
1: sì.
0: i vostri messaggi, anche quello che ci scrivete ci fa
1: piacere, perché
0: ci fa molto piacere, ci
1: sì.
0: fa capire
1: l'affetto,
0: che, insomma,
1: sì.
0: l'affetto è,
1: sì.
0: Insomma, la radio esiste perché c'è chi l'ascolta, se no non esisterebbe.
1: Esatto, esatto. Ci facciamo compagnia reciprocamente. Voi
0: allora,
1: fate compagnia a noi e noi a voi.
0: Come sempre a quest'ora, però, andiamo a scoprire chi è il santo del giorno, Marina.
1: Sì,
0: andiamo.
2: Oggi 8 luglio la Chiesa ricorda Santi Aquila e Priscilla, discepoli di San Paolo. Amici di Paolo, i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, sono ricordati dall'Apostolo delle Genti che ne elogia la testimonianza cristiana e l'impegno nella formazione dei neofiti. La loro casa, Ecclesia Domestica, fu punto di riferimento per le comunità di Corinto, Efeso e Roma. In questa data si ricorda inoltre Beato Eugenio III, Papa.
1: E allora?
0: E allora, auguri a chi porta il nome di Priscilla.
1: Di Priscilla.
0: Nome bellissimo.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Aquila un po'
1: Aquila
0: desueto.
1: È un po' desueto
0: però.
1: Ormai. Però Priscilla sono tante le persone che portano questo nome. E uguale Eugenio anche. Quindi abbiamo due a cui diamo naturalmente i nostri affettuosissimi auguri.
0: E allora, un grazie che ci arriva anche da Filomena. Grazie Filomena, che ci ricorda che nonostante il caldo, la Caritas è operosa e oggi distribuiremo, scrive Filomena, i pacchi Caritas.
1: Bella.
0: Bravi, bravissimi.
1: Sì.
0: Allora, vediamo quali sono gli appuntamenti del giorno, Marina.
1: Allora, partiamo. Oggi è l'anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa. Era l'8 luglio del 2013 ed era il primo viaggio del pontificato. Noi abbiamo vissuto sabato la visita di Papa Leone a Lampedusa.
0: Alle 12, come sempre, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e a Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime.
1: Mentre alle 18 presso l'Ambasciata d'Italia, presso la Santa Sede, ci sarà la presentazione della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli sul tema L'amor che muove il sole e le altre stelle. Interverranno Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Benedetta Giovanola, professoressa di filosofia morale presso l'Università di Macerata, Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, e basta, insomma,
0: mi sembra
1: tanti ospiti.
0: Davvero un motivo
1: sì.
0: per seguire questo appuntamento. Mentre a Ginevra quest'oggi alle 17:30 nel Pala Expo, conversazione ad alto livello sul tema Magnifica Humanitas, organizzata dalla missione di osservazione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali nell'ambito del IA for Good Global Summit.
1: E allora, sono tanti gli appuntamenti anche per noi, poi altri avremo degli aggiornamenti durante questa puntata. E adesso però, cara Stefania, facciamo una pausa musicale, fermiamoci
0: sì.
1: con la musica e mettiamo un brano che a me piace molto, che è uscito adesso.
0: Sì, è uscito
1: però
0: da
1: sento
0: poco.
1: Che a me piacciono entrambi, piace sia Gabby Ponte che Jovanotti. E allora ascoltiamoci la loro DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Allora, il tuo DNA col mio DNA, ma che bella canzone, che poi può essere sia una canzone d'amore se la intendiamo come coppia, però anche una canzone d'amicizia, quindi bellissima questa cosa, perché anche tra le amicizie si ci mescola il DNA, alla fine si diventa uno simile all'altro e questo è veramente proprio bello. E poi loro sono una coppia fantastica, Gabri Ponte e Jovanotti. Per i più giovani Gabri Ponte non dice molto, per quelli della mia età Gabri Ponte dice moltissimo.
1: Allora, intanto ci arrivano le cartoline,
0: sì.
1: Le abbiamo chieste, stanno arrivando. In questo caso,
0: ecco Marco pure.
1: Arriva dalla campagna marchigiana, dove invece degli scogli si intravedono i monti sibillini, al posto del mare un mare di girasoli che stanno pian piano sbocciando.
0: Bellissimo.
1: Buongiorno, buongiorno a te. E come si chiami? Marco. E ci sta scrivendo anche un altro nostro ascoltatore che dice: che caldo, per rinfrescarci mi permetto di raccontarvi l'origine del nome Grattachecca.
0: Ecco.
1: Fu così in un

0: E allora sentite già lo sfogliare proprio dei giornali, ma apriamo con Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Affari e minacce, il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di scommesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa, una brava persona ma per noi non c'è stata. E poi ancora la foto notizia dedicata a Marine Le Pen, condanna ridotta, Le Pen punta l'Eliseo. E ancora nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR.
1: L'apertura su Trump e il vertice NATO è anche per la Repubblica. Trump, Meloni sbaglia al vertice NATO di Ankara, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi minaccia il ritiro delle truppe dall'Europa. I comandi militari USA lanciati i raid sull'Iran. E sempre dalla prima della Repubblica, anche qui di spalla troviamo la notizia che riguarda la Marine Le Pen. Francia, Le Pen torna eleggibile nonostante sia stata condannata, mi candido alla presidenza. E poi qui invece la fotonotizia è dedicata a Leo Messi, che salta, viene praticamente lanciato in aria dai suoi compagni di pallone, perché insomma, perché ieri c'è stata una rimonta incredibile dell'Argentina che stava perdendo con l'Egitto, poi grazie anche a Messi salva l'Argentina e poi piange, anche lui piange.
0: Vedi?
1: Abbiamo visto, ricordiamo anche le lacrime di Ronaldo,
0: sì.
1: Quelle erano lacrime secondo me più amare, perché insomma era
0: amare,
1: un addio per sempre ai mondiali, e questo, in questo caso erano lacrime di gioia di Messi,
0: esatto,
1: che appunto ha portato l'Argentina a vincere.
0: E invece andiamo al Corriere della Sera. Trump scuote il vertice della NATO, il leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, missili contro l'Iran. E poi ancora nella centro la fotonotizia mondiale, l'Argentina batte l'Egitto per 3-2, un grande match. E appunto c'è la foto di Messi che piange di gioia dopo la rimonta dell'Argentina, che a 12 minuti dalla fine era sotto di 2 gol contro l'Egitto, quindi è stato veramente bravissimo. E ancora notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati 2 ex 007, è una notizia che viene qui da Roma, 5 indagati al Ministero della Difesa.
1: La Stampa invece ha un'apertura diversa rispetto agli altri quotidiani che stiamo sfogliando, perché la dedica l'apertura a Marine Le Pen. Le Pen, corro per l'Eliseo, dalla Francia alla Gran Bretagna la sfida dei leader nazionalisti. Questa è l'analisi della Stampa. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Mentre a Londra le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderò il popolo. Così sulla Stampa, che in taglio basso comunque ricorda naturalmente il vertice NATO, il bastone di Trump, questo è il titolo, si abbatte sugli alleati.
0: E ancora andiamo al Messaggero. Il Messaggero apre con una fotonotizia bellissima ed è quella dedicata a Messi.
1: Certo.
0: Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, e c'è appunto questa bellissima foto in cui Messi viene proprio portato in trionfo, viene sollevato, gettato in aria dai suoi compagni che festeggiano, gol, assist di Leo, epica rimonta da 0-2 a 3-2, Egitto fuori. E poi andiamo ancora, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, segnali di Donald a Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi, e minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa, la premier taglia corto rapporti cordiali, resta il gelo.
1: Mentre il Fatto Quotidiano, molto critico sul, come spesso naturalmente capita a questo quotidiano, NATO ad Ankara, il leader investono altri 90 miliardi sulle guerre, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. E poi la fotonotizia in questo caso invece è dedicata ai protagonisti di questo incontro che si è tenuto a

0: incontro NATO che si è tenuto ad Ankara. Questo per il Fatto Quotidiano, che riporta però in taglio molto alto questa notizia che troverete un po' ovunque: bomba anti Ranucci, l'amico la vitola e il giallo di Corrado. Il giornalista di Report, che come sapete ha subito un attentato, pare che in questo attentato sia coinvolto l'amico di Ranucci, la vitola.
1: E allora andiamo invece un po' all'interno dei giornali per cercare di vedere quali sono le notizie. Allora qui c'è
0: molto
1: bella...
0: rapidamente, perché siamo in versione short.
1: Siamo in versione shortissima. Allora diamo soltanto qualche piccolo suggerimento. Ad esempio, su Avvenire potrete trovare a pagina 10 questa bella storia: la solidarietà dei pescatori di Acireale. Hanno salvato 16 migranti alla deriva. Il moto peschereccio era partito ad aprile per fare la stagione estiva. Quando hanno visto l'imbarcazione in pericolo hanno fermato il lavoro, le mogli hanno salvato 16 vite. Quindi potete leggere questo bell'articolo firmato da Maria Gabriella Leonardi. Accanto troverete l'analisi fatta da Marco Pappalardo, il professor Pappalardo, che spesso abbiamo avuto ospiti qui da noi. Insegnare a non abituarsi al dolore degli altri, e insomma vi suggerisco la lettura di entrambi, sia dell'articolo che di questo editoriale, perché meritano davvero.
0: A pagina invece 9 della Stampa, dedicata tutta a Lampedusa: viaggio nella terra di frontiera che ha imparato a vivere con l'emergenza. L'estate di Lampedusa con i turisti tra i migranti, la patria dell'accoglienza. E pensate, si pensa anche a un Nobel da dare all'isola che dà lezioni al mondo. Questo il commento di Giaba Scego, che è una scrittrice.
1: E allora
0: ci fermiamo?
1: Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo.
0: Un brano
1: a
0: che ci
1: punto
0: introduce al prossimo argomento.
1: Sì.
0: Eh beh, perché insomma, Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: sì, viaggiare, ci scrive Filomena, le canzoni di Lucio non hanno tempo.
1: È vero.
0: Effettivamente. Così il viaggiare però invece, viaggiare è cambiato nel corso degli anni, nel corso degli ultimi 100 anni, ce lo racconta una mostra che è stata inaugurata pochi giorni fa ma che sarà visitabile sino al 18 ottobre in un luogo bellissimo che è il Lago di Garda. Ne parliamo con il suo curatore Matteo Rapanacchia in collegamento con noi. Benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, è l'occasione quella di festeggiare i 100 anni dell'azienda autonoma di soggiorno del Lago di Garda, ma è anche l'occasione per raccontare come è cambiato il modo di viaggiare in questi ultimi 100 anni. Vero Matteo?
2: Certo, certo. Allora, noi siamo a Riva del Garda, al Museo Alto Garda, ed è da alcuni anni che stiamo lavorando su un progetto di ricerca dedicato proprio alla promozione turistica. È stato un lavoro lungo, complesso, ma la cosa interessante è che proprio, come hai detto tu, in occasione di questo importante anniversario, abbiamo presentato una mostra che attraverso brochure, cartoline, coloratissimi manifesti illustrati, filmati, mostra come si è cambiato il modo di viaggiare dalla fine dell'Ottocento fino alla seconda metà degli anni 50. La cosa interessante è che guardando questo materiale è vero sì che ci rendiamo conto di come è cambiato il modo di viaggiare, ma osserviamo soprattutto come siamo cambiati noi, come è cambiata la società.
1: Matteo Rapanà, il Garda è diventato una delle principali destinazioni turistiche europee. Ecco, allora, quali sono anche le sfide che vi trovate proprio ad affrontare di fronte ad un flusso così grande di turisti?
2: Come hai detto tu, il Garda effettivamente è una meta che incanta i visitatori provenienti da tutto il mondo. Nel corso degli ultimissimi anni c'è un problema di overtourism, ovvero quello di riuscire in qualche modo a conciliare quelle che sono le esigenze della popolazione locale che qui vive e lavora 365 giorni l'anno con invece anche i desideri dei visitatori, e quindi si sta lavorando molto per questo anche al fine di preservare il paesaggio per le future generazioni, senza dimenticare che il turismo è la leva economica di questo territorio.
0: E come cambia la comunicazione anche in questo senso, proprio per rendere viaggiatori più responsabili?
2: Beh, diciamo che appunto si parla molto di quella che è la consapevolezza del turista, ovvero quello di capire quali sono anche gli elementi importanti del territorio, quali sono delle regole, perché è chiaro che se arrivano fortunatamente turisti da tutto il mondo, magari ci sono anche usanze differenti, abitudini differenti, e quindi bisogna comunicare, bisogna far capire ad esempio quali sono le aree protette, cosa si può fare in determinati ambienti, cosa no, e tutto questo lo si fa cercando sempre di mettere al centro l'immagine del lago, l'immagine del Garda, che incanta tutti perché è una perfetta sintesi tra quello che è il paesaggio mediterraneo e il paesaggio alpino.
1: Che tipo di turismo viene da voi e cosa vogliono visitare maggiormente? Quali sono le attrazioni maggiori?
2: Nella parte nord del Garda noi abbiamo una fortissima componente di turisti che provengono dall'Europa centrale, prevalentemente dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera, e questo è un turismo diciamo storico, è un turismo che c'è da moltissimi anni. Poi nel corso dell'ultimo decennio sono arrivati anche molti visitatori dalla parte orientale dell'Europa, e nel corso degli ultimi 2-3 anni sono arrivati molti molti visitatori che provengono dal Medio Oriente, che si vanno a sommare ad altri visitatori che provengono magari da Stati Uniti, da Canada, dall'Inghilterra. Quindi diciamo la cosa bella è che c'è un mosaico di umanità.
0: Ecco Matteo,
2: l'ultima cosa, sì. Il lago è proprio famoso per le attività sportive, per l'outdoor,
1: certo.
2: Quindi per le passeggiate, per la barca a vela, per il ciclismo, per l'arrampicata, e fortunatamente ci sono anche però tante persone che sono interessate all'aspetto culturale.
0: Ecco, ma in che modo, dunque il turismo sia benvenuto ovviamente, ma in che modo voi cercate di tutelare il paesaggio, la natura che circonda il Lago di Garda? Pensiamo alla mobilità sostenibile, pensiamo...
2: Esatto, ecco. Esatto, quindi si sta lavorando proprio per quello che hai detto tu, per un sistema integrato di strumenti, di diciamo di mezzi di trasporto, di parcheggi, che anche nel caso di Riva del Garda permettano ai visitatori di parcheggiare fuori dal centro storico e attraverso poi un sistema gratuito di busnavetta permetta alle persone di arrivare nel centro. La stessa cosa succede invece nei luoghi che sono invece più belli, più incontaminati, cercando quindi di evitare che i visitatori possano magari parcheggiare anche diciamo abusivamente in alcune zone, in maniera tale poi da permettere loro invece di parcheggiare comodamente in alcuni luoghi e attraverso i mezzi pubblici di raggiungere poi il insomma queste attrazioni naturalistiche, senza dimenticare che poi negli ultimi anni c'è stata l'esplosione delle e-bike con vantaggi e svantaggi.
1: Infatti questa è una delle cose principali, che ci sono le e-bike in giro, ma come si prevede questa stagione estiva, che mi sembra che sia caldissima sotto vari punti di vista, sia climatico sia proprio come organizzazione turistica? Tantissimi sono i turisti che stanno arrivando probabilmente proprio in queste ore mentre noi stiamo parlando lì da voi.
2: Sì, diciamo che il meteo aiuta, perché è caldo ma non caldissimo, proprio perché qui sul lago c'è sempre una bella brezza e i turisti stanno arrivando come tutti gli anni. Adesso poi vedremo quale sarà l'andamento, diciamo c'era stato già a giugno un forte incremento dato anche un po' dall'incertezza della politica a livello globale, quindi che magari aveva sconsigliato di fare i viaggi magari in mete esotiche nella parte orientale. E quindi c'è stato anche un incremento qui sul Garda. E ecco, diciamo che se il buongiorno si vede al mattino, anche quest'anno sarà una stagione ottima.
0: Sì, tra l'altro possiamo anche dire che il lago di Garda non chiude mai per ferie, insomma, è sempre aperto al turismo, no? In qualsiasi periodo dell'anno, perché ha un clima così ottimale. Io ci sono stata in diversi periodi dell'anno, è sempre stata una bella esperienza.
2: Esatto, anche perché proprio nell'ottica di quello che si stava dicendo prima, si sta cercando molto di destagionalizzare il flusso turistico, quindi alcuni mesi che magari prima non erano così appetibili, come ad esempio settembre, ottobre, marzo, adesso invece sono molto molto gettonati.
0: Allora ricordiamo questa bella mostra, Visitate il Garda, dalla Belle Époque al nuovo turismo, resterà aperta quindi per molto tempo, per fortuna, quindi c'è tempo sino al 18 ottobre. E ultima domanda, Matteo, ma come sono cambiati i turisti? Perché tu hai detto questa mostra ci fa capire sì, non solo come è cambiato in genere il turismo, ma anche come siamo cambiati noi.
2: Certo, perché noi ad esempio osservando questo materiale possiamo notare le prime esperienze sul Garda della fine dell'Ottocento, in cui ad esempio troviamo quest'alta borghesia o quest'alta aristocrazia finemente vestita che passeggiava sulle coste del Garda, magari anche alla ricerca di un riposo sia estivo ma sia anche invernale. Troviamo poi queste persone interessate tantissimo ad esempio all'esperienza sul battello, il traghetto sul Garda. Tutto cambia poi radicalmente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e con quello che la Prima Guerra Mondiale ci lascia, il rilancio turistico, ma soprattutto un rilancio che avviene attraverso la costruzione di nuove strade, nuovi mezzi di comunicazione, e c'è il boom dell'automobile. Nel secondo dopoguerra invece si assiste a quella che possiamo chiamare l'esperienza della villeggiatura, quindi una vacanza più accessibile, tra virgolette più anche democratica, ma quello che si vede è un'attenzione maggiore alla cura del corpo, quel corpo che prima veniva così rigorosamente coperto invece poi si mostra con orgoglio anche per farlo abbronzare e per suscitare l'invidia di amiche e amici al rientro dalle vacanze.
1: Certo.
0: Allora grazie Matteo, ricordiamo Matteo Rapanà, curatore di Visitate il Garda, dalla Belle Époque al nuovo turismo. Grazie
1: grazie
0: e buona estate.
1: Buona estate,
2: grazie,
1: viva il Garda. Grazie.

0: conosci, quella di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, uno standard jazz che si intitola Dream a Little Dream of You.
1: Bello, e poi in qualche modo ci porta un po' in quello che abbiamo parlato adesso, di questa mostra sul lago di Garda, e quando il nostro ospite ci parlava di queste coppie senza tempo che passeggiavano sul lungo Garda, sul lungo lago. Insomma, sono immagini molto belle,
0: sì,
1: che ci portano,
0: ci piace
1: quasi
0: immaginare anche Ella Fitzgerald.
1: Io poi l'immagino con questi vestiti anni 30 meravigliosi. Vabbè, insomma, la fantasia si scatena. Scatenate anche la vostra,
0: la
1: con
0: vostra
1: WhatsApp,
0: intanto,
1: ditecelo.
0: Intanto ci scrive, guarda, ci scrive Teodoro dalla Spagna che ci manda il suo buongiorno.
1: Buenos dias.
0: Dice: abbiamo cominciato il novenario alla Madonna del Carmine, la festeggeremo il prossimo 16. Tanta devozione dappertutto, anche la patrona dei marinai. Dunque ci dice, ci augura una buona giornata. A proposito di marinai, parleremo tra poco di mare, e ne parleremo con uno, insomma, che se ne intende dal punto di vista scientifico, perché oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, ma subito dopo il prossimo brano musicale.

0: una nuova proposta in questo momento, vi stiamo facendo sentire un po' di nuove proposte. Questa era Mala Milano di Jack Lafronte e chi è l'altro che la cantava?
1: Dobbiamo chiederlo a Damiano.
0: Dobbiamo chiederlo a Damiano. Damiano, chi la canta questa canzone?
1: Ce l'ho.
0: Jack la Furia. Ecco. E Model Noir, ecco, ve lo sto dicendo in diretta mentre me lo suggerisce. Avevo detto Jack la Fronte, penso, mi scuso con Jack la Furia se ci sta sentendo. Comunque è veramente molto carina la canzone.
1: Allora, abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo,
0: esatto.
1: Un bacino unico, e lo sappiamo bene, per la biodiversità delle specie marine, e che ospita, pensate, tra il 4 e il 12% della biodiversità marina mondiale. Il 4 e il 12%.
0: E della sua preziosa storia e delle priorità per salvaguardarlo, allora ci parla proprio il geologo e primo ricercatore del CNR, Mario Tozzi, al microfono del nostro Edoardo Valentino. Allora ascoltiamo insieme questa intervista.
2: Il Mar Mediterraneo è piccolo, è circa l'1% dei mari del mondo, però ospita attualmente quasi il 20% dei traffici commerciali e soprattutto ha una storia di migliaia di anni che nessun altro bacino marino ha. Questa è una delle ragioni per cui ci colpisce così tanto, è così particolare. È una specie di lago, ci sono circa 500 milioni di persone sulle sue coste, ma si vedono tutti l'uno con l'altro praticamente. Difficilmente nel Mediterraneo ti puoi perdere in distese troppo ampie, troppo vaste. È sempre il mare di casa, per questa ragione noi lo sentiamo nostro, ma c'è da dire che anche altri popoli lo hanno sentito loro.
3: Che cosa possiamo imparare dalla storia di questo fantastico mare?
2: Noi siamo debitori al mare, perché la vita nasce lì, perché nel mare il sostegno del corpo è forte, dunque animali molto grossi possono vivere in acqua mentre a terra non potrebbero, perché nel mare c'è molto cibo e perché se mantieni intatti quegli ecosistemi tutti possono trovare la loro fonte di sostentamento. Noi invece abbiamo deciso a terra di mandare a gambe levate gli altri ecosistemi, quelli in cui vivono gli altri viventi, e di fregarcene se queste risorse, quelle appunto della biodiversità, della ricchezza della vita eccetera, si ricostituiscano in tempi brevi per noi, non è così. E poi ci insegna che la storia segue dei percorsi che sono particolarmente complicati, e nel mare Mediterraneo ci sono tutti, dall'Odissea in poi sono tutti viaggi particolarmente complicati, ed è quello che facciamo noi, no? Riscrivere e rileggere costantemente l'Odissea nel Mediterraneo.
3: Quali sono oggi le priorità per salvaguardarlo?
2: Se parliamo delle questioni ambientali, proprio perché è così chiuso ha difficoltà a ripulirsi, a purificarsi, quindi l'inquinamento dei idrocarburi, l'inquinamento chimico, ma anche quello biologico. E peraltro abbiamo anche impoverito gli abitanti marini, gli stock ittici nel Mediterraneo. Se non si sta attenti, il tonno rosso non fa una buonissima fine, ecco, dobbiamo quindi muoverci in maniera un pochino più accorta rispetto ai viventi del Mediterraneo.
3: Pensando all'innalzamento delle temperature marine, riguarda anche il Mediterraneo?
2: Nel Mediterraneo questo è un problema, perché ormai si raggiungono temperature paragonabili a quelle del Golfo del Messico e si raggiungono sempre prima. Ecco perché si sviluppano delle perturbazioni a carattere violento, soprattutto alla fine dell'estate, che sono come i cicloni del Golfo del Messico. Qualcuno li chiama Medicanes, cioè uragani del Mediterraneo, proprio perché le acque sono così diventate calde.
3: La quota della fascia costiera cementificata in Italia è pari al 27%. Qual è l'impatto sull'ambiente e sul suolo?
2: Vabbè, devastante, perché non consente intanto alle spiagge di respirare come dovrebbero, perché le linee di costa sono elementi mobili e dinamici del paesaggio, dovrebbero essere considerati tali e non fissati col cemento. Poi strangola le foci dei fiumi spesso, e infine impedisce quel ricambio che c'è normalmente attraverso le falde che arrivano quasi alla costa. La cementificazione del Mediterraneo è un fenomeno che ha preso grande vigore soprattutto negli anni 60 e 70, poi si è un po' fermato, poi ha ricominciato sotto altra forma e adesso è molto forte in aree che prima non la prevedevano così tanto, addirittura nelle isole greche, dove si continua a costruire come se non ci fosse un domani, mentre invece in passato le si trovava ancora un po' più selvagge. Ecco, stanno cambiando cose e purtroppo alcune di queste cose negative le abbiamo insegnate noi, perché siamo stati i primi a costruire spesso abusivamente sulle coste più belle della nostra penisola.

0: questa musica Oceano, che è una canzone di Elisa cantata però da Ilaria in questo caso.
1: Dunque abbiamo abbandonato il mar Mediterraneo per l'oceano, ci siamo come dire allargati. Alle 9:55 minuti siamo quasi per approdare,
0: esatto.
1: È il caso di dire, al termine della nostra trasmissione, versione estiva, versione light, versione short per l'estate.
0: Rimanendo sempre nell'argomento mare, mi piace ricordare che domenica si celebra la Domenica del Mare. La Domenica del Mare si celebra sempre nella seconda domenica di luglio, proprio per ricordare il lavoro di oltre 1 milione di marittimi che tutti i giorni dell'anno operano sulle navi, ma anche i cappellani, i volontari della Stella Maris che si mettono al loro servizio in tutto il mondo. Una giornata nata in Inghilterra nel 1975 per iniziativa dell'Apostolato del Mare, della Mission to Sea Fares e delle Sailors Society, assumendo poi una dimensione internazionale ed ecumenica. Ed è bello ricordare questi nostri fratelli e sorelle che lavorano proprio sul mare tutto l'anno, non solo per andare in vacanza, ma anche proprio per portare poi il pane a casa. E questa è una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie Marina per averlo ricordato. Grazie a Damiano Caprio in regia, ma soprattutto a tutti voi che ci avete seguito, fatto compagnia sino a questo momento. Tra poco le notizie del GR Flash, quello delle ore 10 con Paola Simonetti, la vediamo già pronta.
0: Sta già lì. E allora grazie mille Stefania per questa puntata.
1: Grazie a te Marina.
0: E grazie a voi ascoltatori,
1: buona
0: naturalmente
1: giornata.
0: Che come sempre ci seguite. Buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: sitting around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any.
1: Le news delle 10, al microfono Paola Simonetti. Il Regno Unito guiderà un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO che si terrà oggi ad Ankara, lo fa sapere Londra in una nota. I nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio che sale a $72.76 al barile, in rialzo del 3.3%. Ripercussioni anche sul prezzo del gas, che schizza a €48.5. Truffa ed evasione fiscale, i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ora agli arresti domiciliari. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi dai privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da €400.000. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
3: Laura De Luca incontra Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi è Claudia Campagnola.
4: Signora Gentileschi, ma lei per davvero lo ha conosciuto?
5: Ma chi?
4: Caravaggio, l'inventore del nero.
5: Caravaggio, il milanese. Embè?
4: E come embè?
5: Ma ce n'era tanta di gente interessante a Roma, mica solo lui.
4: E che intende lei con interessante?
5: Gente che lavorava, che progettava. Guido Reni gestiva il cantiere a San Gregorio Magno, con Domenichino. I Garracci terminavano l'affreschi alla Galleria Farnese, a voglia de... Erano tempi... Insomma, non potevi proprio non sporcarti di calce, di tempera.
4: Immagino.
5: E come no? Caravaggio lavorava a Santa Maria del Popolo, a San Luigi dei Francesi, e noi stavamo a Via della Croce. Te pare che non lo vedevo passare? E sempre avanti e indietro con quel grugno, con quelle mosse da neverastenico. Ah... Il nero l'avrebbe inventato lui?
4: Beh, adesso non faccia finta di non capirmi. Ve l'ha anche insegnato un po' a tutti. Il nero e l'esasperazione della luce. Gli bastava un lume di candela per far uscire quelle figure dal buio che quasi urlavano. Quel buio di Medioevo dal quale il vostro secolo stava appena uscendo.
5: E c'hai ragione. Noi tutti uscivamo dal nero, in un certo senso. Anche se mai abbastanza. Infatti, in un altro senso, ci stavamo ancora drento, fino al collo.
4: Beh, se per questo pure noi, sa.
5: De Copernico se parlava e non se parlava, che te credi? E in certi ambienti, guai a nominare Galileo. Ah, che persona, il professore. Io l'ho conosciuto, a Firenze. Che te pare? Quanti discorsi a passeggiare lungo l'Arno, leccando senza sorbetto. Discorsi sul cielo, la luna, le stelle. E quante sofferenze, poro Cristo.
4: Ma, scusi, il De Revolutionibus Orbium Celestium veniva pubblicato più di 50 anni prima che lei nascesse, signora. Possibile che ancora ai suoi tempi...
5: E che so, 50 anni per convincersi che la Terra non sta al centro dell'universo. C'era un monsignore alla Minerva che ancora urlava anatema a certe idee. A mia nonna... E alle amiche sue bizocche, certi discorsi non glieli potevi proprio fa. Che la Terra gira intorno al Sole non era cosa che si potesse digerire tanto facile.
4: Beh, certo, un simile cambiamento di prospettiva dovette richiedere secoli prima di essere davvero metabolizzato.
5: Non di quella parola.
4: Quale?
5: Quella.
4: Ma quale? Metabolizzato? Cambiamento?
5: No, quell'altra.
4: Prospettiva.
5: Nulla di più.
4: Scusi, non capisco, ma perché? Voi pittori ci siete arrivati pure prima di Copernico. Giotto, altra intuizione rivoluzionaria che incominciò a cambiare la percezione dello spazio dipinto, preparando forse quasi il terreno a quell'altro ancora più radicale ribaltamento che avrebbe investito la vita reale, ovvero la percezione da parte degli uomini della loro reale posizione nel cosmo e quindi anche sul pianeta Terra.
5: Io c'avevo un certo maestro de prospettiva.
4: Ora capisco, mi scusi davvero. Avrei dovuto pensarci.
5: Tutta la vita è roba de prospettiva. E tutto dipende da come guardi le cose.
4: Beh, questo se non lo sa lei.
5: E lui, quel porco, pretendeva di guardarla a modo suo.
4: Capisco.
5: Ma che vuoi capì?
4: Nel senso?
5: Ma che vuoi capì? De prospettiva, de buio, de rivoluzione copernicana, de Caravaggio, de esse fia de tuo padre, di esse donna in quel secolo de maschi e de sordati e de sordatacci.
4: Guardi che certi pregiudizi non sono mica finiti, sa? E neppure in quest'altro secolo qua, sì, magari. Senta, cambiamo argomento. Non dirò più quella parola che la fa stare tanto male, che la fa pensare al suo cattivo maestro, prometto.
5: Ma che voi capite, cattivi maestri?
4: Lasciamo stare. Possiamo parlare del giallo?
5: Il giallo.

0: giallo.
1: Il giallo ritorna in tanti suoi dipinti, signora Artemisia. Tutte le sue eroine bibliche indossano vesti gialle. Esther che sviene al cospetto di Assuero, Giuditta che decapita Oloferne, Lancella che trascina via la testa mozzata, Sisara che uccide nel sonno Giaele, Maddalena a scalza che respinge la tentazione dello specchio. Tutte indossano sontuosi abiti gialli. Quelle sete di casa Gentileschi, il più fine guardaroba di sete del 600 europeo dopo Van Dyck, come scrive forse un po' malignamente il professor Longhi.
0: Chi?
1: Roberto Longhi, critico d'arte, massimo esperto di Caravaggio e autore di un citatissimo testo su lei e su suo padre.
0: E che vo' capì Roberto Longhi, de me e de mi padre?
1: Scusi?
0: Che vo' capì un... come lo chiami? Un critico d'arte? E poi chi è un critico d'arte?
1: Bella domanda.
0: È uno che guarda quello che ho fatto io e ci parla sopra, o no?
1: Ma più o meno.
0: A vanvera.
1: Ma no, al contrario. Parla solo dopo aver lungamente e accuratamente studiato.
0: Ecco, allora dovrebbe parlare di quello che ha studiato, non di quello che ho fatto io.
1: Quello che ha fatto lei è per l'appunto quello che il critico ha studiato.
0: Non può averlo studiato quanto l'ho studiato io che l'ho fatto. E allora che vo' capire se nulla ha fatto? Se non ha cercato e ricercato, e impastato, e passato col pennello proprio quel giallo lì, e no un altro, quello che è un po' cadmio, un po' paglierino, un po' senape, e non è cadmio, e non è paglierino, e non è senape, è però tutti questi gialli messi insieme. Ma che vo' capì del giallo?
1: Appunto, appunto, me ne parli lei.
0: Io l'ho messo nel quadro, il giallo. Nelle vesti gialle di Esther che sviene al cospetto di Assuero, de Giuditta che decapita Oloferne, de Lancella che trascina via la testa mozzata, de Sisara che uccide nel sonno Giaele, de Maddalena scalza che respinge la tentazione dello specchio. Guarda, di che vuoi parlare?
1: Tusce, signora Gentileschi, di questi tempi noi altri non facciamo che parlare, infatti.
0: E me ne so accorta. Io ve sento fino a qua che non ve stancate de blaterà, de prospettiva, de arte, de colore, de forma, de passioni, de guerre, d'amore, de morte, de maschi, de femmine. Quanto ve piace riempitevece la bocca! Ma che volete sapere? Ma statevi zitti! Chiudete le bocche, aprite gli occhi e guardate se gliela fate.
1: Nel senso?
0: Ma l'avete capito o no? Il posto che c'avemo nell'universo. Dopo 400 anni l'avete guardato st'universo? Ci avete messo la testa dentro? O state come noi, che ancora non vi parano vere le stelle, le sfere, i pianeti, le idee di Copernico e di Galileo? L'avete capito alla fine che l'uomo non è il centro di niente?
1: Sembrerebbe.
0: E lo sapete davvero guardà sto mondo? Come gli conviene e come ci conviene?
1: Ci proviamo.
0: A me non me pare.
1: Però scusi, ero io che dovevo intervistarla.
0: Noi vivevamo nel silenzio, al massimo nelle urla. Le urla e il silenzio sono quasi la stessa cosa. Non ci servivano tante parole a noi altri e neppure tante interviste. E manco, viva Dio, tanti critici. A noi ci bastava de guardare.
1: La prego, signora Gentileschi, mi dice del giallo, mi insegna lei a guardarlo, il suo giallo.
0: Il giallo è vita, è urla, è rabbia, è quel lume di candela che c'ha invidia del sole e si ribella e diventa sole, o almeno ci prova. Sopra una tela tutto è possibile, ah bella. Una candela può somigliar sole, il giallo è sta rabbia, è sta energia. È la rabbia del sole che è diventato il centro di tutto. E invece un misero pezzo di cannella gli può far verso. E allora quasi preferirebbe tornarsene nascosto nel buio e non guida per niente i pianeti e le altre stelle. E non mischiasse per niente con tutta sta giostra. E il giallo è l'oro de sto mondo e del cielo. È sto teatro de matti. È tutto quello che luccica. È la luce sopra i tetti de Roma. So le cupole che sfavillano, è la fine della notte quando nelle taverne gli uomini smettono di tirare i dadi e arriva l'aurora. Aurora! Ma lo senti che bello sto sono? Io ci farei una pittura. Ma lo vedi tutto sto chiarore? C'è sta l'oro dentro.

0: Ci sta il giallo! Ma non mi poteva chiamare Aurora quel toscanaccio di mio padre invece che Artemisia. Il giallo è l'oro che fa gola a noi altre donne, sempre. È un gioiello, è un par d'orecchini, un pendente come quella catena col medaglione a maschera che pende dal collo di quella scema. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere e sta appiccicata alla tela tutta de sguincio. Ma la vedi che matta?
1: Ma allude al suo autoritratto in forma di pittura.
0: Ah sì, quella so io. Il giallo so io.
1: Davvero? Non mi dispiace, sa, questa specie di suo sintetico autoritratto. Lei stessa dunque sarebbe il giallo.
0: So io la rabbia, l'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione, ma che?
0: A tutto. Al buio, all'oscurità, alle tenebre degli cervelli, alla barbarie che non finisce mai.
1: Tenebre dei cervelli. Allude per caso ai pregiudizi di tutti quelli che non la volevano
0: Ma
1: pittrice?
0: che vuoi sapere? Ma quali pregiudizi? Ma che ve credete? Ancora sta favola del femminismo che ve la siete inventata tutta voi? Ma io c'avevo Silvia, Lavinia, Fede, Lucrina, Sofonisba. Ci scambiavamo gli impasti, le tele, i miscugli. Una dipingeva Spagna, ce l'aveva chiamata perfino re, figurate. Quell'altra stava dai Gonzaga col fratello. A chi piacevano le scene mitologiche, chi preferiva fare le nature morte.
1: Dunque, lei non era la sola donna pittrice del suo tempo.
0: Ma manco per niente.
1: Allibisco, il solito professor Longhi.
0: Aridanghete.
1: Beh, non dovrei riferirglielo, ma senta come la definisce. L'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e impasto e simili essenzialità.
0: Ma che vo' sapè sto
1: E
0: Longhi?
1: vabbè, però, scusi, le sta facendo un
0: Ma in
1: complimento.
0: compenso dice una fregnaccia.
1: Che fregnaccia, scusi?
0: Ma che ne sa de noi antre? Drento le botteghe degli padri, degli fratelli, degli mariti, degli amanti, degli maestri. Eravamo proprio noi altre donne. Addomesticate alle zuppe, alle intruie, alle semolini, alle polente. Le più sverte a mesticare le terre. Le pigmenti per tutti loro, per tutti sti grandi sapienti. Noi, le prime a capire le sfumature. Ma non siamo sempre noi altre donne a riconoscere se un fio è pallido, se c'ha la pelle rossata. Se gli spunta un fruncolo, se il prezzemolo è ingiallito, se una federa è unta. E che ne sa, nomo, dei colori? De tutti sti particolari? Che ne sa, de fatica? De lavorare nell'ombra tutti i santi giorni? Che ne sa, nomo, dell'ombra? E non è proprio l'ombra il mistero più grande per chi dipinge.
1: In effetti.
0: E allora di che te meravigli? Sì, non ci mandavano a scuola. Dovevamo rubare il mestiere. Era proibito per noi dipingere le pale dell'altare. Ma che ci fregava?
1: Eppure guardi che Longhi insiste a riconoscerle una superiorità sulle sue compagne. A proposito di Giuditta che decapita Oloferne, che sta agli Uffizi, no? Il professore si domanda chi penserebbe che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre di acce degne di un Vermeer a grandezza naturale dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato. Ma vien voglia di dire, questa è una donna terribile. Una donna ha dipinto tutto questo?
0: E beh, ve stupite della violenza. Come se una donna potesse capire solo i petali dei fiori e l'ale delle farfalle. E come no? Come se una donna nulla subisse da quando nasce la violenza.
1: Beh, ora però il discorso l'ha riaperto lei, signora.
0: Ma no, no, non pensavo a quel delinquente
1: Di Agostino Tassi, il maestro di...
0: de prospettiva. Ma che me frega? Ma che c'entra? Me lo ricordate sempre voi altri. No,
1: E allora?
0: io pensavo a quella violenza che nasce con noi. Tutti. Uomini e donne. Che la subiamo appena apriamo l'occhio su sto mondo e ci buttano qua dentro da tutt'altro mondo. Pensavo a quella violenza che noi altre ce la portiamo appresso tutta la vita. Siamo noi che la trasmettiamo. La violenza di nascere e di far nascere. Io ho 4 figli, ho partorito. E ogni volta che dai la vita, lo sai che rischi la morte.

0: ombre. E non te meravigli che da sto corpo de donna esca un altro corpo de donna o de uomo, e così nei secoli dei secoli. Siamo troppo potenti noi altre per essere lasciate libere.
1: Beh, lei lo fu.
0: Mio padre. Di solito i padri le incatenano le figlie, no?
1: Suo padre, appunto, al contrario.
0: Al contrario, mi costrinse a essere libera. Solo un altro modo di incatenarmi.
1: Ciò su cui deve convenire con me, signora, è che fu sacrosanto non inibire un talento precoce come il suo, specie in quello stimolante ambiente romano dove lei nacque e si formò.
0: Perfino con la granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena, mi fece propaganda quel matto di mio padre. Ma che te credi? Che io volevo far l'arte, come dite voi. Ma io manco lo sapevo che era st'arte. Che è? Che mi significa? Che mi rappresenta? Così come non sapevo ondo stava il sole, come era fatto l'universo, ondo stavo io e come ero fatta io. Io volevo solo mesticare i colori, le dare il sangue, il sudore al giallo, le lacrime al turchino. Volevo sporcarmi le mani. Io non volevo essere costretta a essere libera. Io volevo essere libera de essere schiava, de essere una cosa della terra, come è sempre stato e sempre sarà. Ma che ne sai?
1: No, aspetti un attimo. Schiava di cosa?
0: Schiava de vive e de sopravvive grazie a un mestiere come un altro. Oh, no. Potevo nascere sarta, fornara, zingara, ladra.
1: Questo riguarda ciascuno di noi, ma scusi, lei ha avuto la fortuna, guadagnandosi da vivere, di rappresentare passioni. E guarda caso ha rappresentato sempre certe passioni piuttosto che altre.
0: Mi stai a provocare?
1: Beh, credo di sì.
0: E allora andiamo su. Levamo se sto dente. Dai, vuoi parlare dello stupro? Che vuoi sapere?
1: Quello che vorrà dirmi.
0: Sta scritto nell'atti del processo. Vuoi che te lo ripeto? Come davanti al giudice, un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta ancora, la millesima. Serrò la camera a chiave. E dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce, che io non potessi serrarle. E talzatomi li panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, a ciò non gridarsi. E le mani, quali prima mi teneva con l'altra mano, mi le lasciò, avendo esso prima messo tutti i doli ginocchi tra le mie gambe.

0: impaccio di carne. Sempre sta stessa frase. Sto stesso teatro. Sta stessa luce livida. Sta stessa furia. Ma non è un quadro, sta scena?
1: Sì, infatti. Mosso e cruento, come i suoi tanti soggetti biblici, mitologici, Artemisia. Giuditta che decapita Oloferne, l'ancella che trascina via la testa mozzata, Sisera che uccide nel sonno Giaele.
0: Ma io sto quadro non l'ho dipinto mai.
1: Può darsi che invece le avrebbe fatto bene, invece di alludervi semplicemente attraverso tanti riferimenti indiretti.
0: Beh, non l'ho fatto. E sai perché non l'ho mai dipinto, sto quadro? Perché è il quadro che m'ha dipinto a me. Che m'ha inchiodata in quella stessa posa per tutta l'eternità. Con le vesti alzate, con la furia di difendermi da quel porco, con la voglia di piantargli un pugnale della schiena con le dita sporca di colore e di sangue. E il suo, il mio, ma che ne so? Il quadro so io. Pieno di ombre, pieno di nero.
1: E allora, signora Artemisia, la prego, provi a uscire adesso, un momento solo, da quel quadro così opprimente.
0: Mi ci ricacciano sempre. Una donna è schiava sempre, te l'ho detto. Pure quando pensa di essere libera. Non mi avete costretto voi a essere l'emblema del femminismo? Della rivalsa contro tutti gli soprusi dell'omini? Ma poi che è sto femminismo?
1: Esca da quel quadro, signora. Esci, sorella Artemisia.
0: E chi sono se esco?
1: Dimmelo tu.
0: Sono una qualunque, senza arte né

0: parte. Sono la figlia di un padre, la madre di una figlia, la moglie di un marito, la vittima di un violento, il simbolo di una lotta. Mentre invece io non vorrei essere niente. Vorrei essere quella che si incanta al petalo del fiore, all'ala della farfalla. Sì, proprio lei. Proprio io. E basta.
1: È questo che suggerisce il suo dipinto Allegoria dell'inclinazione?
0: Forse. Che ne so. Guarda, invece di parlare.
1: Io guardo e in questo dipinto vedo un volto di donna dolcissimo e finalmente calmo, lontano dalle passioni di Giuditta che ha appena decapitato Oloferne, di Susanna insediata dai vecchioni, degli stessi autoritratti in pose e sguardi fin troppo allusivi.
0: Che sollievo.
1: Ma lei dunque era ben consapevole della sua inclinazione, appunto del suo talento per la pittura.
0: Anche il talento te può incatenare, te può violentare, condannare per tutta la vita. Come la Terra è condannata a girare intorno al Sole, e il Sole a tirarsi dietro la Terra e gli altri pianeti.
1: E invece?
0: E invece certe volte io pensavo,
1: Cosa?
0: se fossi Terra, se fossi Sole, me ne vorrei uscire. Da quel cammino sempre uguale nei secoli, nei millenni, da quella prospettiva. Me ne vorrei andare per campi, a guardare i petali dei fiori, l'ale delle farfalle, a giocare con le ombre, come il cane stupido che prova a chiapparle, e basta. Vorrei uscire da quella strada sempre dritta, da quel destino segnato. Vorrei essere libera ad essere libera. Se fossi una bilancia, vorrei essere padrona de penne da una parte, pure senza niente sul piatto.
1: Di inclinarsi, appunto.
0: Di essere sbilanciata, sì. Di non essere perfetta. Di rispondere sì quando ci sarebbe da rispondere no. E no quando ci sarebbe da rispondere sì. Da una storta quanto bisognerebbe andare dritta. Di sporcare la tela dove dovrebbe essere pulita.
1: Non sei la sola, sorella Artemisia.
0: La vedi la scodella inclinata?
1: Certo.
0: L'allegoria dell'inclinazione.
1: Sì, appunto.
0: E quello è il ritratto mio mai riuscito. Ma non so io la donna con la faccia calma che la tiene sulla spalla. Io so la scodella. Proprio nel momento in cui qualcuno la sta per rigirare. La scodella che è? È una panza vuota o piena? A seconda. È un cerchio, ma non proprio. E una donna che è? È sto vuoto, è sta cavità che aspetta ad essere riempita oppure svuotata. Guarda, invece di parlare.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Laura De Luca ha incontrato Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi era Claudia Campagnola,

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia nel Lazio sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
2: Metti.

0: Sono le 11 in studio Paola Simonetti. Il presidente degli Stati Uniti Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha aggiunto dopo lo scambio di fuoco della notte con Teheran. Sale a 4 morti il bilancio delle vittime civili in Ucraina a seguito dei nuovi raid russi colpite le zone di Kiev, Kherson e Kharkiv. Raid anche sulla striscia, un attacco israeliano nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo ha riportato Arez. Ad Haiti continua la crisi umanitaria e della sicurezza. Secondo l'ONU circa 1.600 le persone uccise dalle bande armate e 1,5 milioni quelle costrette ad abbandonare le proprie case nelle ultime settimane. È tutto per questa edizione, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Secondo Bob Marley, la musica può rendere gli uomini liberi. Lui lo era e anche la sua musica. In effetti, la libertà d'espressione ha fin da sempre accompagnato i cantautori. Quella libertà di raccontare la realtà senza filtri, di trasformare emozioni e pensieri in canzoni, di scegliere una strada personale anche quando è diversa da quella percorsa da tutti gli altri. E questa è la forza del cantautorato: dare voce alle persone attraverso storie in grado di attraversare il tempo, e questo forse è l'unico modo per arrivare davvero al cuore della gente. Sarà questo il tema che accompagnerà la puntata di oggi. Ne parleremo con due ospiti, Riccardo Benini e Nuvo, quindi restate con noi. Le 11.06 dalla regia 9 di Palazzo Pio, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733 e per chi non lo sapesse si può ascoltare Radio Vaticana sia sull'app ma anche su Alexa, basta dire Alexa fammi ascoltare Radio Vaticana e naturalmente non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 3722. Però ecco, se parliamo del concetto di libertà d'espressione non possiamo non pensare di certo a Paul McCartney. La sua storia parla per lui, basta pensare a tutto quello che ha realizzato con i Beatles e nonostante poi le strade si siano divise lui ha continuato il suo lavoro di ricerca e forse proprio in questo ecco possiamo ritrovare il concetto di libertà, quello che rende un artista libero. Il suo nuovo disco ne è un esempio, The Voice of Dungeon Lane, e noi iniziamo la puntata proprio da qui, Paul McCartney con Come Inside.

questo e il commento di Aldo al 335 1243722. Ma non solo lui, c'è anche Giancarlo. La cosa che è amico di Paul è la curiosità. Dopo 60 anni di carriera ha ancora voglia di sperimentare, e un esempio lo è proprio The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Paul McCartney pubblicato il 29 maggio, lo scorso 29 maggio, quindi poco più di un mese dall'uscita di questo disco, in cui l'artista ha cercato di raccontare la sua storia più intima. Quindi ecco, questo dimostra poi alla fine dei conti il suo processo di ricerca, un processo di ricerca che alla fine non ha mai

mai fine. E questo poi è quello che inevitabilmente rende grande un artista. Un artista come Paul McCartney. Ci sono altri messaggi al 335 1243722, da parte di un nostro ascoltatore, Antonio, che ci manda il buongiorno. Buongiorno anche a te. Ecco, vedo l'immagine di una rosa. Buongiorno anche a te, Antonio. E quando sono le 11:11 facciamo un salto indietro nel tempo con Luca Rossi, ci dirigiamo verso l'almanacco musicale. Buon 8 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che appartiene alla musica fin da sempre: autenticità. Le canzoni che resistono al tempo sono quelle che non inseguono la moda, ma raccontano qualcosa di vero, e questo poi è ciò che rende appunto un cantautore diverso dagli altri. E questo appunto, come abbiamo detto anche ad inizio puntata, sarà il filo che unisce non solo gli artisti che presenteremo oggi, ma che ha unito poi tutti i grandi cantautori nel corso della storia, ovvero la libertà di essere se stessi anche quando significa andare controcorrente. Ma vediamo appunto cosa è successo l'8 luglio nel corso della storia. Non possiamo trascurare di certo Elvis, che nel 1954 pubblicò That's All Right, una canzone che appunto fu trasmessa da una piccola emittente radiofonica di Memphis, e appunto nessuno poteva immaginare che da quella registrazione sarebbe uscito fuori un artista come Elvis, ecco, un artista in grado di cambiare la storia della musica popolare. Infatti, piccolo aneddoto, gli ascoltatori iniziarono a telefonare senza sosta chiedendo di riascoltare quel giovane artista sconosciuto, e quello appunto fu l'inizio dell'Elvis mania. Passano gli anni, andiamo al 1971 con Bill Withers, che raggiunge il primo posto della classifica americana con Lean On Me, una canzone costruita su parole semplici ma profonde, capace appunto di ricordarci che chiedere aiuto e sostenersi a vicenda è un gesto di forza, non di debolezza. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del soul americano, e io direi di chiudere la pagina dell'almanacco proprio con questa canzone, Lean On Me.

0: un inno senza tempo all'amicizia, alla solidarietà e al supporto reciproco. Questo è Lean On Me di Bill Withers. Quando sono le 11 e 18 in questo momento, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 124 3722. E adesso ci dirigiamo nel cuore della Val Padana, a Modena, dove stasera si svolgeranno le prefinali della 13ª edizione del premio Pierangelo Bertoli. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Riccardo Benini, ideatore e direttore artistico dell'evento. Benvenuto a Cosmic Music.
1: Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per questo spazio.
0: Buongiorno a te Riccardo. Ecco, prima di entrare poi nel vivo della serata, non possiamo non sottolineare il valore artistico di questo premio, che quest'anno compie 13 anni, un premio nato da una tua idea. Cosa ti ha spinto a realizzarlo?
1: Ma mi ha spinto semplicemente, appunto, 14 anni fa, quando l'ho ideato, l'ho pensato, il fatto che non ci fosse il premio Pierangelo Bertoli, non ci fosse un riconoscimento a questo grandissimo cantautore, uno dei più grandi cantautori italiani. E quindi sono andato dalla famiglia e ho chiesto a Bruna, la moglie, perché non ci fosse ancora il premio Pierangelo Bertoli, e lei mi ha risposto spiazzandomi completamente, dicendomi: perché da domani mattina ti metti al lavoro e lo fai tu con mio figlio Alberto. Io conoscevo già Alberto e l'ho chiamato, ed è nata questa idea, e devo dire che in 13 anni abbiamo premiato i più grandi della musica italiana, quindi siamo veramente felici di tutto quello che abbiamo fatto, anche per i giovani naturalmente.
0: Tra questi, tra i grandi nomi, non possiamo dimenticarci ad esempio di Claudio Baglioni, Michele Zarrillo, sì, Enrico Ruggeri, gli Stadio, Luca Carboni, Eugenio Finardi. Ecco, la lista è molto lunga.
1: Sì, anche Brunori, Levante, Fulminacci, anche le nuove generazioni, cioè non soltanto quelle, giustamente. Insomma, è un premio che ha tante idee, tante risorse. Credo si differenzi un po' dagli altri premi che ci sono in Italia, se posso permettermi.
0: Anche perché comunque questo premio intende premiare, scusa il gioco di parole, i cantautori. La sfida più difficile di un artista è quella di arrivare forse al cuore della gente. Per fare questo bisogna inevitabilmente anche discostarsi da quelle che poi sono le tendenze del momento, Riccardo.
1: Sì, sì, è un premio che non segue le mode, non segue le tendenze attuali, come faceva Pierangelo. Faceva la stessa cosa, Pierangelo scriveva quello che gli veniva dal cuore, dal cervello, e questo è il nostro premio, è così. Infatti quest'anno noi il 7 novembre apriremo

0: grazie al premio Pierangelo Bertoli i giovani hanno anche modo di esprimersi, quindi raccontare poi la propria vita attraverso la musica, e questo comunque è uno spazio, è un aspetto fondamentale, perché comunque non sempre i giovani trovano spazio per esprimersi.
1: È vero, già arrivare qui nei 22 vuol dire essere bravi, per loro è un'iniezione di fiducia, perché sono arrivate più di 150 candidature al premio e la commissione artistica che ascolta le canzoni al buio, quindi senza sapere chi le canta, è molto importante questo perché il premio è assolutamente trasparente, ne ha scelti 22. Questi 22 arrivano qua oggi con un bagaglio pieno di speranze e soltanto 8 che arriveranno alle finali del 7-8 novembre al Teatro Cane di Sassuolo, ma già essere qui tra i 22 è una conquista. Infatti l'abbiamo chiamata prefinale e non semifinale, perché questa è una finale, è proprio una finale, sono tutti bravissimi, quindi ripeto, il livello di stasera è assicurato. In Largo Sant'Agostino a Modena, ricordiamolo, questa nuova location che ha creato il Comune di Modena, in Largo Sant'Agostino, teatro all'aperto, bellissimo.
0: Ecco, uno dei cuori pulsanti della città, sì, di Modena, dove si svolgerà, dove si svolgerà la prefinale di stasera. Abbiamo detto quindi 22 saranno gli artisti. Ecco, Riccardo, se puoi spiegarci come si svolgerà la serata di stasera.
1: Sì, ma loro canteranno semplicemente il loro inedito, dal vivo naturalmente. Canteranno, quindi ascolteremo 22 brani inediti, poi avremo due ospiti che sono Matteo Faustini e Alberto Bertoli, su quale parleremo dopo, e poi la giuria naturalmente voterà con un voto matematico da 1 a 10 e la somma matematica porterà i primi 8 in classifica alle finali. Quindi è una serata che avrò l'onore di condurre per la prima volta, quindi Alberto Bertoli mi ha dato questo compito, io faccio il conduttore di professione, perciò non sono spaventato da questo, però sono emozionato perché è la prima volta che conduco un po' una mia creazione, insomma, insieme ad Alberto Bertoli naturalmente, che non condurrà ma canterà e ha portato questo premio a diventare grande, perché Alberto non è soltanto un bravissimo cantautore ma è anche un bravissimo direttore artistico.
0: E questo comunque fa la differenza, soprattutto poi quando si parla di eventi come questi. Ecco, ritornando un attimo alla figura di Pierangelo Bertoli, Riccardo, ogni artista, ogni cantautore inevitabilmente lascia un'eredità. Secondo te qual è quella che ha lasciato Pierangelo? Te lo chiedo anche a te, come appunto come persona che è legata appunto alla figura di, sì, Pierangelo.
1: Ma ti faccio una rima, è l'eredità della verità, perché Pierangelo Bertoli era vero e scriveva delle cose, pensa che le ha scritte più di 50 anni fa, tipo Eppure Soffia, sul tema dell'ecologia. È stato scritto del cambiamento climatico 50 anni fa, quando questi problemi non c'erano. Scriveva Italia d'oro sul tema, no, della corruzione politica, no? Scriveva queste cose straordinarie e tu pensa che Pierangelo Bertoli non aveva nessuna laurea, non aveva addirittura nessun diploma superiore, pensa. Ed era un genio, perché scriveva in questo modo, con un italiano super perfetto, ma soprattutto dei termini straordinari, quindi parliamo di un genio. Ha lasciato l'eredità dell'essere veri, della veridicità.
0: Anche perché poi fin da sempre il cantautore ha rappresentato,
1: e anche la SIAE Roma, la Società Italiana Autori Editori, contribuisce appunto al premio e a poter dare occasioni a questi giovani di farsi notare,
0: ecco, a supporto dell'arte di questi giovani che hanno bisogno appunto di essere visti, di essere ascoltati. Quindi abbiamo detto la finale si svolgerà il 7 e l'8 novembre al Teatro Carani di Sassuolo, dove appunto, sì, sarà premiato anche Fabio Concato, e, sì, per chi volesse, ecco, una piccola curiosità, perché questo premio, come abbiamo detto, quest'anno compirà 13 anni, e ma, sì, per chi fosse all'ascolto, per tutti i cantautori all'ascolto, per chi volesse, sì, appunto partecipare all'edizione del prossimo anno, come funziona?
1: Funziona che da dicembre a gennaio, dicembre 26, gennaio 2027 potranno iscriversi al premio e attraverso il sito Pierangelo Bertoli, si trova Premio Pierangelo Bertoli, si trova dappertutto, ci si può iscrivere e poi c'è l'iter da

0: seguire, cioè se sei promosso alla prefinale arrivi qui appunto in una calda serata estiva a cantare, poi se vai negli otto vai alle finali. Ecco, volevo dire che un'altra cosa importante è che i biglietti per il concerto di Fabio Concato e la sua premiazione sono già in vendita su Viva Ticket, quindi fate presto ad acquistarli perché è un evento straordinario, mentre stasera invece l'ingresso è completamente gratuito, quindi non ci sono...
1: Ricordiamo Largo Sant'Agostino, sì, uno dei cuori sì. pulsanti della sì. città di Modena. Ultima cosa...
0: Largo Sant'Agostino Modena è una nuova location del comune di Modena, una location davvero fantastica,
1: suggestiva. Senti, ultima cosa, le coordinate del premio Pierangelo Bertoli, immagino che siete anche sui social.
0: Sì, ma noi siamo dappertutto, guarda, con le pagine di Instagram, abbiamo due bravissimi social media manager, Rocco Prudente e Edoardo Valentino, che curano le pagine del premio su Instagram, su tutti i social, su Facebook, e poi naturalmente anche il profilo di Riccardo Benini, sia su Facebook, su Instagram, dappertutto, di Alberto Bertoli, insomma, parla spesso del premio.
1: Grazie.
0: E ci tenevo a ringraziare il comune di Modena e in particolare modo l'assessore alla cultura Andrea Bortolamasi e Valentina, che ha contribuito davvero alla realizzazione di questa serata.
1: Grazie Riccardo. Come ultima cosa, ecco, se puoi presentarci il brano con il quale ci saluterai.
0: Beh sì, questo brano è frutto anche del premio Pierangelo Bertoli, perché lo ha scritto insieme ad Alberto Bertoli e Emanuele Dabbono, che arrivò secondo qualche edizione fa e che poi ha firmato successi per Tiziano Ferro, ha scritto Incanto, tanto per dirti, ha scritto Valore Assoluto, ha scritto il brano con Carmen Consoli e ha scritto anche Il Filo Rosso di Alfa. Ebbene, adesso ha scritto questa canzone insieme ad Alberto Bertoli che si chiama L'Amore in R e che Emilia Romagna, no? È l'acronimo di Emilia Romagna, e che canta Alberto Bertoli con Mirko Casadei. Una canzone bellissima che parla di amicizia, quindi invito davvero ad ascoltarla con attenzione.
1: E noi ce l'ascoltiamo, grazie a Luca Rossi. Io ti ringrazio per aver portato qui l'energia del premio Pierangelo Bertoli. Saluto e ringrazio anche Edoardo Valentino, che oltretutto so che tra poco ti raggiungerà in quel di Modena. E quindi non ci resta che fare un grande in bocca al lupo ai 22 partecipanti.
0: Certo, grazie a voi dello spazio che ci avete concesso, e viva la musica e viva anche la radio, che è importantissima quando la radio è una radio vera, davvero.
1: E sono contento delle tue, appunto, di aver sentito queste parole. Ciao Riccardo.
0: Sincere, assolutamente sincere, grazie davvero.

E quando sono le 11.32 vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 335-1243722. C'è Filomena che dice: le canzoni di Lucio non hanno tempo, ma questo è un messaggio che aveva condiviso prima durante la messa in onda di Si Viaggiare di Lucio Battisti. Buona mattinata, grazie alla buona musica, se possibile ogni tanto Whitney Houston e Celine Dion, anche se non scrivo sempre ma vi ascolto, grazie. E sicuramente ci sarà spazio anche per ascoltare queste due grandissime artiste. Ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ha sostituito momentaneamente Luca Rossi.

0: ragazzi, poco fa abbiamo parlato con Riccardo Bini di quanto sia importante il ruolo del cantautore, ciò che rende un artista tale è la libertà di esprimersi, un aspetto che troviamo anche in Sale, la nuova canzone di Nuvo che ci ha raggiunto telefonicamente, ben trovato!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille dell'invito, grazie tante davvero.
0: È un piacere averti qui con noi per ascoltare la tua musica con chi ci ascolta. Ecco, in questo brano esplori il concetto di libertà, espressione d'amore senza badare al tempo che scorre. Sembra quasi però che a volte il tempo non basta, come se il tempo non bastasse. Proprio ieri, Nuvo, con un ospite avevamo parlato di come a volte si sviluppa anche la fobia nei confronti del tempo.
1: Allora sì, diciamo che appunto nel brano si parla di non badare il tempo che scorre, ma di vivere il presente, perché a volte noi ci focalizziamo molto su quello che è stato e quello che sarà, e quindi perdiamo veramente l'importanza di quello che invece stiamo vivendo sul momento. E quindi Sale parla proprio di questo, e direi che il tempo che sfugge è una cosa sì, che penso viviamo un po' tutti, non ci rendiamo realmente conto di quanto invece sia importante il presente.
0: Ecco, gli artisti comunque hanno fin da sempre avuto una relazione particolare con il tempo, perché inevitabilmente, ecco, scrivere una canzone, sì, a volte può capitare anche di scriverla di getto, però tante volte le canzoni nascono anche grazie alla vita delle persone che ci sono accanto. Ecco, tu che rapporto hai con il tempo?
1: Allora, se intendi con il tempo per quanto riguarda la scrittura, la stesura di un brano, io di solito vado molto di getto, quindi seguo molto l'istinto, il vissuto, quindi vado abbastanza, sono abbastanza sì, immediato, diciamo. Con il tempo invece, per quanto riguarda la vita, direi che anch'io faccio gli errori che bene o male facciamo un po' tutti. Pensiamo troppo al passato, a un futuro che è ancora incerto, e il presente a volte viene un po' invece sacrificato perché siamo troppo proiettati. Io cerco di controllarla questa cosa, da un po' cerco di vivere un pochino di più quello che è l'attimo, il presente, e non pensare e rimuginare a quello che è stato o a quello che potrebbe essere. Quindi diciamo che al momento cerco di viverla in maniera più tranquilla e nel momento, quindi ora e adesso.
0: Ecco, cercare di vivere anche il presente, quindi le emozioni, senza doverle per forza definire. A volte accade anche questo. Penso ad esempio ad un altro brano di un artista, Valentina Delicato, A Domani, che parla di questo aspetto. Ecco, Nuvo, ma una piccola curiosità: tu, appunto, come abbiamo detto nella tua canzone, che tra poco ascolteremo con i nostri amici, parli proprio della libertà d'espressione, l'espressione d'amore senza quindi badare al tempo. E in quest'ottica, in questo contesto, perché il Sale? Cosa rappresenta?
1: Beh, il sale rappresenta quella materia, se lo prendiamo come elemento, il sale al mare è un elemento che ti rimane sulla pelle, no? Durante tutta la giornata, e a volte anche quando vai via ti rimane sempre un po' di sale addosso, quindi rappresenta un elemento che appunto ti porti dietro. In questo caso nella canzone il sale ha mille significati, quindi dipende dall'ascoltatore, ma gli può dare tantissimi significati, direi svariati.
0: Questo brano, ecco, ha un crescendo, parte in maniera molto sostenuta, poi esplode. E ecco, questo brano, oltretutto, immagino che farà parte di un nuovo progetto, perché in un'intervista tu hai detto che la tracklist si muoverà tra tracce dance club e ballate romantiche. Ecco, questa che stiamo per ascoltare è una ballata romantica, però ecco, da come hai anticipato il tuo nuovo progetto, ecco, nel tuo nuovo progetto ci saranno tracce che comunque avranno un'anima completamente differente tra loro.
1: Allora, nei prossimi singoli io mostrerò diverse sfaccettature di quello che è la musica e di come io la vedo, di come la vivo. Sale è un brano, io lo definirei un pop dance, con un testo però comunque che racconta una storia e dei sentimenti, quindi non è un testo, diciamo,

0: campato in aria, ecco, racconta comunque un qualcosa. Fa parte di un percorso che io ho definito in tre battiti. Quindi cosa vuol dire? Sono uscito col primo singolo che era...
1: Dove ti trovano i nostri ascoltatori?
0: Allora, su Instagram come Nuvo doppio underscore official page, TikTok Nuvo official page, YouTube Nuvo Sound e Spotify Nuvo.
1: Grazie per aver portato qui la tua musica. Naturalmente, in attesa di scoprire le tue prossime novità, ti saluto sulle note del tuo nuovo brano. Sale, ciao.
0: Grazie mille a tutti.

quando sono le 11.43 io ringrazio tutti voi all'ascolto per aver condiviso questi 40 minuti di musica. Noi chiudiamo con The Europe, che ieri si sono esibiti all'Auditorium, Parco della Musica, e non mi resta che augurarvi un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Prossimo appuntamento con Cosmusic venerdì, sempre

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: E quando sono le 11:46, il buongiorno arriva da Damiano Caprio e Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Ci colleghiamo con Marcello Filotei che si trova in quel di Siena. Ben trovato Marcello.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ecco Marcello, tu ti trovi a Siena in occasione appunto dell'International Festival Summer Academy 2026 della Chigiana.
2: Sì, un festival quest'anno veramente monumentale, che è iniziato ieri sera con un concerto acclamatissimo alla Chiesa di Sant'Agostino e si concluderà il primo settembre, oltre 100 concerti e un focus su un grande compositore del Novecento, Hans Werner Henze, del quale verranno eseguiti 41 brani. È una cosa che non è mai successa in Europa, non in Italia, ed è stato veramente un inizio ieri sera con il Requiem di Hans Werner Henze, che è stato veramente molto molto ben eseguito e molto ben anche accolto, anche perché gli interpreti erano veramente d'eccezione. E allora questo Requiem è un Requiem un po' particolare, perché non ha testo, non ha cantanti, non c'è un coro, quindi sono 9 concerti sacri per pianoforte solo, tromba concertante e grande orchestra da camera, che è già un po' un ossimoro, perché è una grande orchestra però è da camera, quindi
1: ecco, diciamo, c'è un contrasto, Marcello, soprattutto per chi all'ascolto non conosce questi particolari. Se puoi spiegarci nel dettaglio la differenza appunto di questo aspetto.
2: Certo, l'orchestra da camera è appunto è un'orchestra che può essere ospitata in un luogo piccolo. L'ossimoro è che è una grande orchestra da camera, quindi sì, sono pochi strumenti, ma non proprio tanto pochi. E poi ci sono degli strumenti concertanti, che significa che hanno un ruolo molto importante, particolare, più importante degli altri, insomma, e sono un pianoforte solo e una tromba. E qui c'erano dei interpreti d'eccezione, perché avere Emanuele Arciuli al pianoforte è un po' il pianista di riferimento per la musica del Novecento, ma in tutta Europa, anche fuori, cioè non è una cosa italiana locale. E alla tromba c'era Jeroen Bervaerts, che è un altro trombettista eccezionale, che diciamo ha una carriera eccezionale ed è poi specificatamente preparato su questo repertorio. Poi c'era il Chigiana Percussion Ensemble, perché qui la caratteristica è che i ragazzi che lavorano, che vengono a perfezionarsi, perché sono già tutti molto selezionati, ecco, poi eseguono anche dei concerti. E poi c'era l'orchestra della Toscana diretta da Kei Rohrig.
1: Ecco Marcello, questo aspetto, cioè il fatto che al Chigiana International Festival and Summer Academy ci siano appunto artisti che vengono da tutto il mondo, comunque inevitabilmente rende questo festival a caratura internazionale, ed è molto importante anche per l'Italia proprio, che sì, può vantare appunto una manifestazione musicale come questa.
2: Beh, la Chigiana è la più antica accademia di perfezionamento in Europa. Hanno studiato qui a Siena, i più grandi che ti vengono in mente nella musica classica hanno studiato qui, e hanno studiato qui quando magari avevano i pantaloncini corti. C'è una foto molto celebre di Barenboim, grandissimo pianista e grandioso direttore d'orchestra, ora ultra ottantenne, in calzoncini corti qui a Siena che studiava pianoforte. Ecco, quindi questo è proprio un luogo dove si viene a perfezionarsi, come dice sempre il direttore artistico Nicola Sani, che ha ideato questo pezzo, si chiama Isole. Ecco, qui non si viene per diventare bravi. Qui si viene per diventare grandi, perché per arrivare qui già devi essere particolarmente bravo.
1: Senti, Marcello, tu hai portato degli assaggi musicali, se così possiamo chiamarli. Con cosa iniziamo?
2: Allora, questo Requiem che abbiamo ascoltato ieri sera, appunto, sono 9 concerti sacri per pianoforte solo, tromba concertante e grande orchestra da camera. E è un po' un, sono brani, è un brano che occupa una posizione di vertice nella produzione di Enze, ed è interamente dedicata a Michael Weiner, che era un direttore artistico della London Sinfonietta, scomparso prematuramente. Enze praticamente descrive questo lavoro come multiculturale, fraterno e concepito per stare dalla parte degli uomini e delle loro paure. Noi iniziamo ascoltando l'introitus, che è, diciamo, all'interno del quale si intravede anche l'incipit del Dies Irae gregoriano. Sentiamone un estratto.
1: Prego la regia.

0: Marcello, ritorniamo in studio. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco, quindi non abbiamo modo di condividere con chi ci ascolta tutta questa composizione, però naturalmente per chi volesse, ecco, c'è possibilità poi di ascoltarla.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, una cosa, ascoltando questa composizione, ecco, si percepisce poi ecco anche il processo di introspezione di questo grandissimo compositore. Tu poco fa hai menzionato appunto il concetto di paura.
1: Eh sì, perché lui lavora proprio su questo, e la sua idea che ci sia una intercambiabilità assoluta, diciamo, tra la musica vocale e quella strumentale, cioè non c'è bisogno di dire le cose, bastano i suoni, e tutto questo brano è legato proprio cerca di mettere in evidenza narrativamente la violenza della storia, però la tiene separata da momenti di grande tenerezza e momenti anche personali di lutto che lui ha subito, ovviamente come tutti noi, ma ai quali ha dedicato questa opera d'arte. È qui proprio il punto dal quale parte Hans Werner Henze. Vuole dimostrare che il suono da solo riesce a raccontare questo. Ora, visto che non abbiamo così tanto tempo, possiamo passare anche direttamente all'ultimo ascolto per salutarci, che è il Sanctus, il nono movimento, e qui è proprio qui c'è uno spiraglio chiarissimo di trascendenza, è lo spiraglio in cui l'intera opera punta alla trascendenza, e quindi qui si manifestano idealmente arcangeli, cherubini, tutti dipinti però, diciamo, nella sua mente, ecco.
0: Ecco, la natura appunto di questo brano inevitabilmente poi ci riporta ad una dimensione eterea, Marcello.
1: Assolutamente, questo è un requiem, è chiaro che lui lo fa attraverso solamente i suoni, ma sta parlando del lutto, sta parlando del dolore dell'umanità, perché questo fanno i compositori, questo fanno gli artisti, partono da una loro questione personale e poi la portano sul piano universale. E qui, per esempio, ieri sera si è potuto apprezzare particolarmente, perché questo ultimo movimento, il Sanctus, prevede che ci siano, oltre al trombettista principale, anche altre due trombe che si mettono tra il pubblico e fanno questi suoni lunghissimi, appunto, che richiamano gli arcangeli e i cherubini, parlando in qualche modo con l'orchestra e col trombettista principale. E veramente sentirlo dal vivo è tutta un'altra cosa, ecco. Ed è proprio per questo che bisogna andare ai festival.
0: Un'esperienza suggestiva, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a prendere parte ad eventi come questi, ad eventi come quelli organizzati dalla Chigiana. Marcello, il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Io ti ringrazio per aver portato un po' di musica, un po' di questo festival nelle frequenze di Radio Vaticana. In attesa di rivederti qui a Palazzo Pio, ti mandiamo un grande saluto.
1: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Il Papa sarà l'11 luglio prossimo a pranzo con 200 poveri della Diocesi di Roma. L'iniziativa si realizzerà presso i giardini di Castel Gandolfo, dove Leone XIV trascorre il suo periodo di riposo estivo. Al via il vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Nel suo secondo giorno di lavori, il bilaterale tra il presidente USA Trump e l'omologo ucraino Zelensky, oggi alle 14.30, sarà uno dei momenti cruciali del summit. Le forze ucraine hanno attaccato con droni il sud della Russia, una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia, lo ha riferito la Gazprom. Si sono riaccese proteste sparse per l'ennesimo blackout generale che ha colpito Cuba. L'isola vive una drammatica situazione di carenza di carburante per le restrizioni statunitensi sancite nei mesi scorsi. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo, che dona la vita per la Chiesa sua sposa.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Mistero di glorioso. Nel primo mistero glorioso meditiamo sulla risurrezione di Gesù il terzo giorno dalla tomba. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera

0: nel secondo mistero glorioso, meditiamo sull'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo sulla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Quarto mistero glorioso, meditiamo sull'assunzione della Madre di Dio in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: انتي جرينو سلام نحو مريم صغاز ملاكي زي ابهر مساخيو ان كابان السيز تباركي اخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam tsagaz malaki ziabhir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam tsagaz malaki ziabhir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam tsagaz malaki ziabir msakhiyu. Nkaban estiz tabareki khinaker sofri yesun stabarekhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Nel quinto mistero glorioso, meditiamo sull'incoronazione della Madre di Dio come Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

Preghiamo insieme la pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi.

0: senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Riconoscere il nuovo regime iraniano nello stretto di Hormuz è l'unica via, questo il commento del parlamentare iraniano Sayari sullo scambio di fuoco con gli Stati Uniti. Le forze iraniane, ha aggiunto, sono pronte a rispondere a qualsiasi aggressione. Intanto, a seguito degli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Kuwait, sono diverse le linee elettriche interrotte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Borse europee in caduta libera proprio per le escalation in Medio Oriente, da Francoforte a Londra, lasciati sul terreno tra l'1,5 al 2,28%. Si è aggravato il bilancio delle vittime della nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti in tutto il paese, secondo quanto riferito dalle autorità di Kiev, diversi gli incendi nella città. L'informazione torna alle 14:00.

0: cui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722 e continuiamo ad ascoltare l'intervista con Maurizio Rolli riguardante la presentazione del suo nuovo album Time Machine. Maurizio, è inevitabile parlare con te di didattica del basso, di jazz e didattica del jazz in generale. Hai pubblicato da poco per Volonté The Bass Journal volume 3 e par di capire che la filosofia sia sempre non importa ciò che suoni, ma come lo suoni.
1: Sì, questo è il tentativo perlomeno, perché è la parte più difficile, no? Ci sono i musicisti che anche se cantano l'elenco telefonico, no? Fanno musica ugualmente, altri che anche se suonano semplicemente una scala o un arpeggio, ti rendi conto che nell'ascoltarli che c'è qualcosa di imponderabile, no? in alcuni di loro c'è qualcosa che sfugge, qualcosa di magico, per cui diciamo il tentativo è sempre quello di cercare di capire quali possono essere gli ingredienti di questo dono, quelli che caratterizzano questa, chiamiamola, musicalità, e provare a farla nostra. Non è facile, non è facile. Io sono sempre in imbarazzo nell'ascoltare gli altri, sono sempre un ammiratore di quasi tutti, e delle volte mi sfioro la depressione, no? nel tentativo di essere di insomma, nella constatazione di non essere così capace, secondo me. E quindi l'idea è comunque quella di condividere, no? Questa esperienza di questo percorso di ricerca, del tentativo di provare a diventare ogni giorno musicisti migliori, coltivando gli aspetti ovviamente interpretativi, ma anche la creatività. E quindi diciamo che l'intero metodo è basato su tutta una serie di riflessioni che io faccio nel elencare i singoli argomenti che in 40 anni quasi di insegnamento sono riuscito a sviscerare dal materiale didattico disponibile, anche non soltanto dal mio strumento, ma anche da strumenti altri, sia dal contrabbasso che dal pianoforte, che dal sassofono, che dal banjo, dalla batteria, e quindi prendendo in prestito, diciamo, tecniche e punti di vista, no? Che sono avvolte nella faretra delle frecce da sparare gli altri strumentisti, e trasportarli sul nostro strumento per ampliarne la visione e provando a guardarli da un altro punto di vista. Diciamo, l'idea è quella di fare una cosa che io feci una volta e mi terrorizzo, che è quella di guardare le cose da un altro punto di vista. Provai a camminare guardando solamente in alto e dopo un po' mi accorsi che gli edifici non mi erano familiari, cioè che non sapevo più dove ero, dopo un po' non riconoscevo più le strade. E mi sono accorto che guardare la città da un punto di vista che non è altezza d'uomo, ma da un altro punto di vista, ci può, da una parte, far sentire persi, dall'altra, darci nuove cose da scoprire, nuove cose da esplorare. Nuove. E quindi, diciamo, l'idea è stata quella di guardare gli stessi argomenti, le scale, gli arpeggi, gli accordi, l'armonia, il ritmo, la melodia, la densità orchestrale, le dinamiche, insomma, tutti gli aspetti da punti di vista differenti, provando a fare il contrario di tutto quello che si fa di solito,
0: Spezzando un po' di schemi, insomma.
1: o comunque creandone altri, no? Creandone altri per cercare di. Io ho sempre pensato, ok, ma se io non sono insoddisfatto di come suono, se non suono come quello là che mi piace a me, no? Che posso fare per migliorare? Se come faccio io non va bene, adesso provo a fare il contrario. E quindi mi sono reso conto che alcune cose hanno più di un contrario. La maggior parte delle cose hanno più di un contrario. Se io do un nome alla scala maggiore, il contrario potrebbe essere il contrario di maggiore o il contrario di scala. E se la scala maggiore è ascendente, può diventare discendente. E se la immagino come una serie di intervalli di seconda, in realtà potrebbe essere una serie di intervalli di qualsiasi altro tipo. E a quel punto questi intervalli possono essere suonati al contrario, e possono essere suonati al contrario del contrario, oppure alternati, oppure, capisci? Cioè, il materiale a disposizione di 7 note diventa a un certo punto un campionario enorme che cresce esponenzialmente mano a mano che riesce a individuare un contratto. Questo non si somma per il precedente, ma si moltiplica, no? E quindi diventa un campionario di possibilità che con una mente aperta uno probabilmente capirà di non riuscire a esplorare tutte le possibilità in una sola vita, ma che al contrario ci dà la possibilità di avere una vita intera da vivere scoprendo ogni giorno qualcosa di nuovo nell'esplorazione della musica e dei materiali che la compongono. E quindi è, diciamo, l'approccio è un po' quello, diciamo, provare a fare il contrario, un po' l'approccio che aveva Schoenberg o che aveva Ravel, diciamo tutta una serie di musicisti che all'inizio del Novecento hanno contribuito, no, a rivoluzionare sia la musica che come nel caso di Stravinsky il balletto, no? C'è l'idea di ballare al contrario, cioè di non aprire il corpo, no, alla visione del pubblico, ma richiuderlo e aggrovigliarlo, creare una poetica differente che all'epoca fece scalpore, no? E che adesso invece è quasi classica dopo più di 100 anni, no? E quindi diciamo che io mi sono sempre ispirato molto a questi musicisti e alla loro spinta innovativa, e soprattutto a Schoenberg, no? Ma anche a Stravinsky, devo dire. Però diciamo è la cosa che io ho trovato in comune, per esempio, con i musicisti della tradizione jazzistica che hanno inventato, diciamo, i momenti più importanti, da Miles a Charlie Parker a John Coltrane, Herbie Hancock o Jaco Pastorius, no? I musicisti che in qualche modo hanno segnato delle epoche con delle innovazioni, con delle cose. Io ovviamente non penso di essere uno di loro, ma penso che il lavoro che loro hanno fatto e che noi delle volte cerchiamo di emulare sia quello, non sia tanto fare le note, ma diciamo provare ad avere lo stesso spirito, lo stesso tentativo di creare arte in maniera, con una visione possibilmente personale, una visione della natura, ecco, che sia nostra e condivisibile, senza, sperando che qualcuno l'abbia già fatto prima, insomma.
0: Altro ascolto da Time Machine, Maurizio.
1: Sì, c'è Tempo Indeterminato, la storia del mio ingaggio a tempo indeterminato nel Conservatorio di Pescara.

0: Ed era tempo indeterminato, Maurizio Rolli, Sound Archives, Time Machine. Siamo in compagnia di Maurizio per presentare appunto questa novità discografica. Novità discografica che conta di un patrocinio abbastanza importante, Maurizio.
1: Sì, è vero. Allora, c'è questa fondazione, diciamo, che si chiama Pathways for Jazz, che in associazione con Music for Love di Franco Nannucci hanno organizzato e stanno organizzando da qualche anno una operazione, secondo me, davvero unica e meritoria, che è quella di prendersi la briga di ascoltare le proposte di musicisti in giro per il mondo che abbiano qualcosa da dire, secondo loro, e che valga la pena di produrre, indifferentemente da quello che il mercato discografico suggerisce, perché il mercato discografico è piuttosto, diciamo, agonizzante, no? dal punto di vista almeno della realizzazione delle copie fisiche. E loro invece vogliono supportare, diciamo, la tradizione della copia fisica, del vinile, del CD, e quindi finanziano con un concorso sei artisti americani e sei artisti italiani con un contributo che decidono loro, di cui decidono loro l'ammontare e insomma ogni anno organizzano una sorta di call per invitare gli artisti a proporre i loro progetti e a ricevere eventualmente un finanziamento per che li aiuti a produrre e ad abbattere i costi di produzione, considerando che produrre un CD oggi non è esattamente un'operazione tra le più remunerative, visto quanto vale la musica liquida oggi e quanto sia ormai sempre più lontana l'epoca in cui la gente a casa, in cui tutti a casa avevano un lettore CD. Ormai, diciamo, è una cosa abbastanza rara. E quindi, diciamo, che la loro operazione è quella di mantenere viva la capacità produttiva degli artisti in ambito jazzistico, quindi in un ambito, diciamo, di musica da salvaguardare, diciamo, non pop, non mainstream, ecco, e soprattutto la musica strumentale. E quindi niente, loro hanno organizzato questo concorso, io ho partecipato e mi hanno dato il contributo più alto possibile che loro danno, che era $5.000, per aiutare a produrre questa cosa, che devo dire che da un punto di vista economico è stato un aiuto importante. Lo avrei realizzato lo stesso il disco, ovviamente, ma diciamo che questa cosa mi ha dato una forza anche dal punto di vista delle domande che ognuno si fa ogni volta, sai, no? Ma questo disco, ma conviene farlo? Non conviene? Vale la pena? Ma la musica varrà? Insomma, è stata una spinta importante anche dal punto di vista proprio dell'autostima o della convinzione, no? Nel maturare l'idea di produrre nuova musica dopo quasi 15 anni che non ne producevo più, perché ero convinto che questo media non fosse più, come dire, fra le possibilità, diciamo, no? Di diffondere musica, visto che oramai te la tirano addosso gratuitamente da tutte le parti, quindi perché comprarla, no? Quindi, però diciamo che questa cosa è una cosa bella, io sto cercando di diffonderla fra tutti i musicisti che conosco, di cui ho stima, perché credo che sia molto importante che tutti noi continuiamo a produrre musica, perché altrimenti lasciamo spazio all'intelligenza artificiale e a chi la fa scrivendo un prompt. E secondo me la musica, se non è il prodotto dell'ingegno o della fatica di un artista, che se non rappresenta la visione di una persona, non ha nessun valore. Non ha un valore umano, ha un valore solo come insieme di beat, di suoni più o meno collegati fra loro, ma se non è l'espressione

0: espressione di una personalità umana, di un'idea musicale, di una sensibilità, non ha nessun valore. Non riesco a capire come la gente possa ascoltare musica fatta con l'intelligenza artificiale, francamente. Mi sfugge il valore.
1: Maurizio, com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te? Appunto, progetti a lungo e breve termine? Dacci anche i tuoi riferimenti internet e social per chi volesse contattarsi,
0: Sì,
1: mettersi in
0: io
1: contatto con te.
0: allora sui social io ho una pagina Instagram e una pagina Facebook, chiaramente con il mio nome. Su Facebook in realtà ne ho tre, una è diciamo a livello personale, un'altra diciamo la pagina artistica che si chiama Maurizio Rolli Music, e un'altra con il duo con Emanuele Di Benedetto che si chiama Stranger Strings. E quindi diciamo, questi sono i riferimenti sui social. Non ho altri social perché davvero diventa un lavoro gestirli non ce la posso fare, devo studiare. E quindi questa è la. Invece il disco è reperibile principalmente nella copia fisica, ovviamente attraverso le pagine social, ma c'è una pagina sul sito di Bandcamp, che è un altro sito, secondo me, che fa un'opera straordinaria, che è quella di continuare a diffondere la musica, soprattutto la musica alternativa. C'è una pagina che si chiama mauriziorolli.bandcamp.com. Lì è possibile acquistare la copia fisica, è possibile acquistare anche le partiture, acquistare anche solo il libretto, perché ho stampato diciamo con l'idea di non contribuire troppo a inquinare il mondo e quindi a produrre meno plastica. Ho prodotto una versione anche del libretto con un QR code attraverso il quale è possibile scaricare i file sia in MP3 che in formato a 24 bit, quindi superiore a quello del CD, con una resa sonora davvero forte, devo dire. E quindi diciamo c'è la possibilità di comprarlo in diversi formati, oltre ovviamente ad avere la disponibilità della versione liquida. Ovviamente poi il disco è disponibile su tutti i principali negozi, diciamo, di streaming, Spotify. Io mi permetto di raccomandare principalmente Deezer, Amazon e Apple Music, sia perché hanno una qualità migliore dal punto di vista del campionamento, dell'ascolto, sia perché sono quelli che pagano meglio i musicisti in base ai diritti d'autore, e questa io credo che sia un'altra di quelle cose che sarebbe davvero importante, su cui sarebbe davvero importante sensibilizzare, perché se la gente non riesce a fare un lavoro, diciamo, a essere retribuita per il lavoro che fa, e Spotify devo dire che questo lavoro non lo fa troppo bene, nonostante sia il distributore più in voga, più. Diciamo che sarà difficile continuare a produrre musica che non produce reddito per chi la produce, e quindi io da questo pulpito provo a sensibilizzare rispetto al problema della sopravvivenza dei musicisti, diciamo, creativi, e non quelli che usano l'intelligenza artificiale.
1: In sottofondo sta andando in onda il brano con cui salutiamo chi ci sta ascoltando. Di cosa si tratta?
0: Allora, questo è l'arrangiamento del nostro gruppo di Giant Steps, è una versione trasformata in musica ternaria con un ritmo che alterna, diciamo, un ritmo di cueca alternato con un ritmo di buleria, diciamo, un tipo di danza flamenca, e quindi diciamo il brano ne risulta un po' travisato sia armonicamente che ritmicamente. La melodia ovviamente resta intatta e la suono io col fretless prima di essere raddoppiato dalla voce di Emanuela. È una versione, secondo me, particolare, un po' meno virile del solito, di quello che ci si aspetta di solito da solisti infuocati. Di solito è un brano preso un po' come una sorta di Olimpiade della musica, no? E invece noi l'abbiamo pensato in una dimensione un po' più onirica, e secondo me diventa musica un po' più interessante, sicuramente più consona al tipo di suono che questo gruppo prova a rappresentare in quell'ottica dei disegnatori, degli artisti o dei musicisti anche dei primi del Novecento, no? Da Picasso a Stravinsky, diciamo, è un po' quella l'idea.

0: E con l'album Time Machine di Maurizio Rolli e con i Sound Archives, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Maurizio Rolli,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, mercoledì 8 luglio, messaggio del Papa per l'AI for Good Global Summit 2026, momento di svolta epocale, fondamentale trovare nuovi percorsi per il bene comune. Ultimo giorno del vertice di Ankara, sul tavolo anche l'Ucraina con i nuovi attacchi russi. Trump molto deluso dalla NATO, Rutte spese folli per sostenere Epic Fury. Si rinfiamma il conflitto tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane, accordo violato, pronti a reagire. Intanto tornano alle stelle i prezzi di petrolio e gas. 14:48, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Magnifica Humanitas, dall'uso improprio dell'AI alla ricerca del bene comune, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione dell'AI for Good Global Summit 2026. Il Papa ha ribadito la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Edoardo Giribaldi.
2: Voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza, come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto è nata l'urgenza di un'enciclica, Magnifica Humanitas, che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Lo ha affermato il Papa in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, in occasione del AI for Good Global Summit 2026, organizzato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite e coospitato dal governo svizzero. Il pontefice ha inoltre auspicato che l'evento possa prendere in esame alcune delle più importanti questioni del tempo attuale, ispirato da una necessità di dialogo che non escluda nessuno, affinché si possano individuare nuove strade per il bene comune e la promozione di una vita dignitosa per tutti.
1: La cronaca internazionale, ore decisive ad Ankara in Turchia, dove si sta chiudendo il vertice NATO dominato dalle forti tensioni con Washington e dalla drammatica escalation della guerra in Ucraina. Nella notte almeno 4 morti in attacchi russi su Kiev ed altre città. Luca Collodi.
3: Nella notte le forze russe hanno bombardato pesantemente Kiev per la terza volta in una settimana, lanciando oltre 160 droni e missili. Il presidente ucraino Zelensky, presente alla summit NATO di Ankara, ha lanciato un appello disperato agli alleati. Le scorte di missili Patriot stanno finendo, servono decisioni forti e immediate. La NATO sta formalizzando un pacchetto di aiuti militari a Kiev da 70 miliardi di dollari entro il 2027 per, secondo la NATO, chiudere il conflitto e mettere l'Ucraina nelle condizioni di trattare da una posizione di forza con la Russia. In Turchia il segretario generale Mark Rutte spinge per far rispettare la tabella di marcia concordata all'AIA. I 32 paesi della NATO devono dimostrare piani concreti per innalzare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035, un salto drastico rispetto al vecchio target del 2%, ma i leader europei, tra cui l'Italia, cercano di arginare le durissime pressioni di Trump sulle spese militari dei singoli stati.
1: Il futuro della NATO, di cui si discute al vertice di Ankara su pressing degli Stati Uniti, passa attraverso l'incremento delle spese militari al 5% del PIL di ciascun paese membro. Proprio su questa questione Eugenio Bonanata ha sentito Alberto Negri, editorialista del Manifesto.
4: I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state. Cosa chiede Trump? Che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. E questo è molto importante, anche perché gli Stati Uniti da noi incassano. Noi europei acquistiamo il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti. Quindi con le commesse belliche future, gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali.
5: Altro tema chiave del vertice NATO, l'Ucraina. Zelensky chiede sostegno per la difesa aerea e in particolare la possibilità di produrre in proprio i missili Patriot.
4: Però qui devono essere gli Stati Uniti a decidere. Certo, ormai si è passati decisamente alla guerra aerea con droni e missili. Questo è stato il vero cambio strategico di questo conflitto. E adesso gli Stati Uniti devono decidere cosa fare.
1: E mentre è in corso il vertice NATO ad Ankara, questa notte la ripresa degli attacchi USA sull'Iran e la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, in particolare Kuwait e Bahrain. Rischiano quindi di saltare i negoziati per l'accordo di pace previsti dal memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. La nuova escalation ha portato a un immediato rialzo del costo del petrolio e del gas. Intanto Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessate il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che i colloqui proseguano. Per capire le ragioni di questa nuova fiammata di violenze, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
6: Gli eventi sono molto chiari: l'Iran ha attaccato nuovamente delle navi in transito presso lo strato di Hormuz, gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente postazioni difensive della Repubblica Islamica e l'Iran di conseguenza di nuovo risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo strato di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti, dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
7: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
6: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti, i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
1: Ricorre oggi la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un bacino unico per ricchezza di specie che ospita tra il 4 e il 12% della biodiversità marina mondiale. Della sua preziosa storia e delle priorità per salvaguardarlo ci parla il geologo e primo ricercatore del CNR Mario Tozzi, al microfono di Edoardo Valentino.
8: Il Mar Mediterraneo è piccolo, è circa l'1% dei mari del mondo, però ospita attualmente quasi il 20% dei traffici commerciali e soprattutto ha una storia di migliaia di anni che nessun altro bacino marino ha. Questa è una delle ragioni per cui ci colpisce così tanto e così particolare.
9: Quali sono oggi le priorità per salvaguardarlo?
8: Se parliamo delle questioni ambientali, proprio perché così chiuso ha difficoltà a ripulirsi, a purificarsi, quindi l'inquinamento dei idrocarburi, l'inquinamento chimico, ma anche quello biologico. E ormai si raggiungono temperature paragonabili a quelle del Golfo del Messico. Peraltro abbiamo anche impoverito gli abitanti marini, gli stock ittici. Nel Mediterraneo, se non si sta attenti, il tonno rosso non fa una buonissima fine. Ecco, dobbiamo quindi muoverci in maniera un pochino più accorta rispetto ai viventi del Mediterraneo.
1: Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale provenienti dalla diocesi di Roma sabato 11 luglio parteciperanno all'evento A pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità presso il Borgo Laudato Si nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Il programma prevede la celebrazione eucaristica con la liturgia della custodia del creato, un momento di accoglienza e ristoro, e infine il pranzo condiviso con Papa Leone che, lo ricordiamo, domenica 12 reciterà l'Angelus dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. In chiusura la cultura, allestito nello spazio Conciliazione 5 a Roma, il secondo capitolo del ciclo di mostre Leggere di nuovo, organizzato dal Dicastero per la cultura e l'educazione. L'opera è stata affidata all'artista cinese Pan Daijing. Eugenio Murrali.
10: Guardare oltre le pareti di oscurità nella vetrina della piccola galleria di Via della Conciliazione, provare a leggere se stessi e la realtà nell'opera dell'artista e compositrice Pan Daijing. Architettura, video, suono, ma soprattutto l'idea che la lettura richieda uno scarto dal rumore esterno ed interiore, spiega l'artista.
11: Penso che sia un tentativo o un invito a rimanere curiosi verso se stessi, perché l'opera riguarda la lettura, riguarda la riflessione, riguarda la soglia, il vedere luoghi nei quali normalmente non abbiamo la possibilità di guardare, non perché non ne abbiamo la forza, ma anche perché forse il mondo è troppo rumoroso. Quindi si tratta anche di trovare il silenzio dentro di noi, e questo silenzio non significa immobilità, ma anche movimento. Significa progresso. È un luogo in cui puoi essere onesto o provare a essere onesto con i tuoi sentimenti, con i tuoi sogni.
10: Quest'opera sfidante, come l'ha definita il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, si inserisce nel ciclo artistico dedicato al tema della lettura curato da Donatien Gros.
1: Bene, tutto per ora da Bruno Orti in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

15, Cecilia Seppia in studio. Messaggio di Papa Leone XIV al Global Summit 2026 sull'intelligenza artificiale. Momento di svolta epocale, fondamentale trovare nuovi percorsi per il bene comune attraverso la tecnologia. Battute finali al vertice NATO di Ankara, confermato l'impegno dei leader a destinare 70 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026, altrettanti nel 2027. Nella notte sul terreno nuovi attacchi russi contro Kiev e altre città, 8 le vittime. Si infiamma il conflitto tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane dopo gli attacchi di martedì scorso contro le navi americane ad Hormuz. Teheran, accordo violato, pronti a reagire, intanto tornano alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Sparatoria in un liceo in Baviera, a Schongau, secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite, si sta verificando la loro condizione, arrestato l'autore, sconosciuto per ora il movente. È tutto, l'informazione alle 16.

0: Cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi desideriamo conoscere una figura importante non solo per una diocesi ma per la Chiesa Cattolica intera, visto l'impegno profuso nella sua attività pastorale, quella del cardinale Celso Costantini, oggi servo di Dio. E parleremo al riguardo con Monsignor Bruno Fabio Pighin, delegato episcopale per la causa di beatificazione, nonché docente di diritto canonico a Venezia e consultore del Dicastero della Dottrina della Fede. Don Bruno, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto anche a Loretta Polesello, socia dell'Associazione Amici del Cardinale. Loretta, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori da parte mia.
0: Don Bruno, lei ormai un dato di fatto ha dimostrato di essere lo studioso che più conosce a fondo la figura del servo di Dio Cardinale Celso Costantini, sia per le ricerche di archivio, le conseguenti pubblicazioni da lei curate. Da dove nasce questa conoscenza e se ci può descrivere la figura del Cardinale?
1: Beh, io ho avuto la gioia di conoscere personalmente, quando ero piccolo ovviamente, il cardinale Celso Costantini, perché sono nato e cresciuto nel suo stesso comune di Zoppola. Per me e anche per i suoi conterranei, noi Costantini è rimasto, come dire, un'icona, un mito veramente importante, però fino a 20 anni fa non avevo approfondito il personaggio così come merita. Poi dagli studi, sia delle sue pubblicazioni, ma soprattutto studi di archivio, ho potuto constatare che è un personaggio di grande rilievo a livello appunto di figura, ma anche a livello di opere, di imprese compiute, per la sua genialità, ma anche per la sua santità.
0: Le chiedo, Don Bruno, anche per aiutare i nostri radioascoltatori, se possiamo contestualizzare la figura di quando è nato, quando è morto, dove ha svolto il suo ministero, almeno all'inizio, come vescovo e poi cardinale.
1: Certo, sì. È nato nel 1876 a Castions di Zoppola e nella diocesi di Concordia, oggi Concordia Pordenone. Ma diciamo che il suo contributo è stato fondamentale alla Chiesa, non solo particolare, ma anche a livello molto più ampio, che adesso cerco di sintetizzare.
0: Prego.
1: Lui, in effetti, dopo aver svolto la funzione di parroco per una 15 anni, divenne vicario generale della diocesi di Concordia in uno dei momenti più tragici della sua vita, cioè subito dopo la Prima Guerra Mondiale, che provocò da noi distruzione e morte. Quindi si trovò di fronte a gestire l'intera diocesi, la comunità, anche perché il vescovo era stato chiamato a Roma da altri incarichi, e a ricostruire materialmente ma spiritualmente la comunità, riorganizzarla dal punto di vista pastorale. E venne molto apprezzato dalla Santa Sede, al punto che nel 1920 il Papa lo volle a Piume, oggi in Croazia, allora però abitata al 60% da italiani, come primo amministratore apostolico di Piume, perché era stata conquistata, occupata dai legionari di Gabriele D'Annunzio, e purtroppo si minacciava un bagno di sangue per la popolazione. E Costantini aveva la personalità di far fronte appunto a Gabriele D'Annunzio, e così fece ed evitò questo bagno di sangue, ed inoltre pose le basi per la futura diocesi di Piume, oggi arcidiocesi tra l'altro, che venne dichiarata diocesi nel 1926, quindi tra un anno ci saranno le celebrazioni, ma lui vi rimase appena 2 anni, perché Pio XI lo volle primo delegato apostolico in Cina, una missione ritenuta impossibile, e egli partì per la Cina anche senza grandi cognizioni, perché non aveva studiato, ma la Santa Sede sapeva che contava su una figura che poteva incidere molto, e così fece. In Cina incise molto, molte sono le sue imprese indelebili, tra cui anche fondò la Congregatio Discipulorum Domini, che è il primo istituto clericale cinese fondato in Cina, ancora vivo. Poi però venne chiamato dal Santo Padre a Roma per dirigere le missioni cattoliche in tutto il mondo, e applicò i principi che in Cina appunto aveva attuato, non solo, ma durante la Seconda Guerra Mondiale si adoperò in modo veramente totale di dedizione per salvare ebrei, per salvare personaggi come Alcide De Gasperi, che ospitò per 4 mesi nel palazzo di propaganda Fide, con anche un grande rischio nei confronti dei nazisti che loro occupavano la città eterna. Ma poi il Papa lo volle cancelliere di Santa Romana Chiesa, e si adoperò tantissimo non solo per la Casa Comune Europea, ma anche per costituire, attraverso le Nazioni Unite, quella famiglia delle nazioni dove Oriente e Occidente possano effettivamente trovare una casa comune, e quindi creare un ponte, e per questo è molto apprezzato oggi anche in Cina e in tutto l'estremo Oriente.
0: Don Bruno, a tal proposito, proprio con il rapporto con la Cina, vogliamo ascoltare l'intervento di Papa Francesco quando vi salutò al termine di un'udienza, e così si espresse.
3: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare, saluto l'associazione Amici del Cardinale Celso Costantini, al vescovo, accompagnati dal Vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone, Giuseppe Pellegrini, in occasione del 100° anniversario del Concilio Sinese di Shanghai. E questo anche mi fa pensare al caro popolo cinese. Preghiamo sempre per questo popolo nobile e così coraggioso, che ha una cultura così bella. Preghiamo per il popolo cinese.
0: Loretta, abbiamo già colto l'impegno del cardinale sotto tanti punti di vista, ma lei vorrei chiedere, per 15 anni il cardinale, diceva prima Don Bruno, ha retto la cattedrale di Concordia, eppure non si è mai chiuso all'interno di quei confini, ma li ha tenuti sempre aperti, oltre la diocesi. Cosa può dirci al riguardo di questa vasta e ampia apertura?
2: Sì, Don Celso Costantini ebbe sempre uno sguardo lungimirante e aggiungerei profetico, e ha spaziato in vastissimi orizzonti. Lo dimostrano proprio le innumerevoli opere e missioni di cui ha parlato poc'anzi Monsignor Pighin. Ne aggiungerei una, per esempio, fin dal sacerdote novello, Costantini chiese al suo vescovo di andare all'estero, perché desiderava assistere spiritualmente i nostri emigranti, che allora erano assolutamente numerosissimi e si recavano in terra straniera cercando lavoro per sopravvivere senza alcuna tutela, e qui venivano sfruttati e discriminati, e i loro diritti non erano molto spesso, anzi quasi mai, erano rispettati. Don Celso, non avendo ottenuto il permesso dal vescovo, nel 1907 fondò a Casazza della Delizia l'Unione Emigranti della Diocesi di Concordia, un ente che ancora oggi esiste, anche se con funzioni modificate in forza proprio delle evoluzioni storiche che nel frattempo si sono sviluppate. Mi preme a tal proposito ricordare che una buona testimonianza di queste figure degli emigranti è costituita da un'opera realizzata proprio dal cardinale D'Accelso Costantini allora, intitolata Il piccolo emigrante. Una scultura che è esposta nella sezione permanente dedicata al cardinale D'Accelso Costantini nel Museo Diocesano di Pordenone. D'Accelso Costantini immortalò con questa opera in maniera artistica straordinaria e con grande emozione proprio quelle che erano le condizioni degli emigranti di allora.
0: E per quanto riguarda i figli della guerra?
2: I figli della guerra sono un vero monumento della carità pastorale di Costantini. Infatti, alla prima fine della prima guerra mondiale è emerso un gravissimo fenomeno che riguardava le donne. Donne in gran parte sposate, ma anche no, che stavano per partorire, per avere dei figli legittimi avuti da soldati italiani o austriaci. E questo avveniva per violenza o a condiscendenza, ma il problema restava assolutamente grave. E questo avveniva mentre i loro mariti stavano per ritornare dal fronte bellico e ovviamente non avrebbero tollerato una prole adulterina che sarebbe stata perciò destinata all'infanticidio. Allora non esistevano orfanotrofi. Celso Costantini fondò l'Istituto Filippo Neri nel 1918, accolse e salvò ben 353 figli della guerra. Lui stesso provvide ad allevarli e educarli con impegno anche in prima persona e con l'aiuto di altri. Furono sempre suoi figli spirituali. Io ho colto due parole dalle innumerevoli lettere che di lui ho letto, nel quale lui diceva: non avevano diritto di nascere, ma hanno il diritto di vivere. La vita in origine è pura e santa. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerne due, perché si sono palesati. Infatti il cardinale, quando li accolse, li protesse anche nella buona fama. Possiamo solo immaginare la gratitudine che emergeva dai loro racconti, che avevano una vera venerazione grande nei confronti di Monsignor Costantini.
0: Don Bruno, quello che sta emergendo è il profilo di una figura particolarmente importante, interessante. Lei ha messo in evidenza all'inizio geniale, di una genialità grande, che non si è mai fermato in un piccolo ambito, ma sempre spaziato, rispondendo a tutte le necessità che si provvedevano davanti a lui. Ed è stato anche un fondatore, il cardinale.
1: Sì, certamente egli fu, come dire, un fondatore, direi, non solo della chiesa particolare di Fiume, come dicevamo, fondatore della Congregatio Discipulorum Domini in Cina, ma soprattutto rifondò la Chiesa Cattolica in Cina. Questo è il merito forse maggiore che oggi gli storici gli riconoscono. Infatti, quando arrivò in Cina, egli ebbe una strategia assolutamente nuova, parlò di palingenesi addirittura. E questa strategia era fondata su tre punti fondamentalmente. Il primo, quello di staccare le missioni cattoliche dalle potenze coloniali che tenevano allora soggiogata la Cina, e la religione cattolica appariva come una forma di conquista, non solo, ma una religione occidentale, non universale. E quindi ebbe un grande merito in questa operazione importante. Disse ai missionari: d'ora in poi voi dovete obbedire solo a me a nome del Papa. E in secondo luogo, egli promosse tantissimo il clero indigeno, soprattutto consacrò i primi vescovi cinesi, insieme col Papa, i primi sei a Roma, proprio nel 1926, in ottobre, ma poi altri in Cina. Quando lasciò la Cina erano ben 23 i vescovi, per cui gli attuali sono successori di quei vescovi cinesi, perché sappiamo che Mao estromise, espulse tutti gli occidentali.
0: E quindi fu anche profetico in questo punto di sotto questo punto di vista il cardinale.
1: Sicuramente fu profetico, perché a mio parere, ma anche a parere degli storici, se non ci fosse stata la sua azione di rifondazione della Chiesa in Cina, non sarebbe sopravvissuta alla persecuzione di Mao, anche perché lui fece un'operazione che oggi chiameremmo di inculturazione cristiana. Egli diceva ai missionari occidentali: voi avete portato qui il Vangelo come piante in vasi che prima o poi muoiono, bisogna impiantare il seme del Vangelo nel terreno, che diventi una seminagione in tutto il terreno della Cina. Egli proprio attraverso l'arte cristiana cinese, attraverso la liturgia cristiana cinese, attraverso tante altre forme, riuscì in questa operazione a dimostrare una cosa importante: che la Chiesa cattolica, il cristianesimo è universale e quindi si rapporta e dialogo con ogni cultura.
0: Don Bruno, le domando, visto il periodo in cui è vissuto il cardinale, come ha influito anche sul Concilio Vaticano?
1: Questo è un punto molto importante, perché egli fu il

0: interessa evidentemente di promuovere. Lui aveva anche delineato 5 punti fondamentali per il Concilio, che poi vennero ripresi naturalmente. Il primo punto era quello di dare un volto nuovo missionario alla Chiesa, e il secondo punto la riforma liturgica che poi avete fatto, e il terzo punto riguardava il rapporto tra il Papa e i Vescovi nel segno della collegialità, e un quarto elemento riguardava il rapporto con le ecumenico con le altre religioni, e comunque poi il quinto punto, un rapporto nuovo con il mondo contemporaneo. Quindi sicuramente, però questa sua idea la comunicò al cardinale Roncalli, di cui era grande amico, e Roncalli infatti subito dopo la sua elezione al sommo pontificato, con grande sorpresa di tutti, annunciò la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi sicuramente Costantini fu, potremmo dire anche in parte, fu figlio suo.
1: Oltre da lì, l'annuncio del Concilio, anche sulle tematiche, perché lei, quella che ha appena elencato, le ritroviamo poi nel Concilio Vaticano II.
0: Sì, certamente. Quindi noi abbiamo esaminato queste tematiche, e sono una quarantina di pagine, quindi anche abbastanza elaborate. Ovviamente poi trovarono sviluppi.
1: Certamente.
0: Però furono. Lui ebbe un'intuizione profetica molto, molto importante, e quindi questo gli va dato atto. Di una persona che anche attualmente ha un messaggio importante per la Chiesa.
1: Vorrei chiedere un'ultima cosa a Loretta, per poi arrivare a una conclusione. Loretta, la figura spirituale di Celso Costantini è venerata in diocesi di origine, ma anche altrove. Può dirci in che modo è venerata, dove è venerata oggi la figura del servo di Dio Celso Costantini?
2: Certamente sì, questo argomento naturalmente riguarda anche me personalmente, e perché ho avuto modo di praticare questa grande venerazione e di ascoltare molte persone che hanno provato questa grande venerazione nei confronti del cardinale Costantini. Numerose infatti sono le persone che si recano a pregare alla sua tomba nel paese natale di Castel di Zoccola, e chiedono al cardinale grazie, e tantissimi sono i suoi devoti che si dichiarano di aver ottenuto guarigioni anche rilevanti per sua intercessione. Nel processo che è stato avviato nel 2017 per la sua beatificazione, molti hanno voluto testimoniare la loro devozione al servo di Dio Costantini. E poi c'è la CDD, la Congregazione Discepulorum Domini, di cui ha parlato Monsignor Pighin prima. Sono i suoi religiosi, gli appartenenti alla CDD, con i quali abbiamo tuttora degli ottimi rapporti e delle ottime relazioni, sin dalla morte del cardinale, avvenuta nel 1958, sin da quel giorno pregano per il suo fondatore e nutrono una grande e vera e propria venerazione nei confronti del loro fondatore.
1: A questo punto, Don Bruno, non posso che chiedere a lei, in qualità di delegato episcopale per la causa di beatificazione, a che punto siamo con il processo?
0: Il processo sicuramente ha uno sviluppo, direi che è partito ufficialmente nel 2016, quando la Santa Sede conferì a Celso Costantini il titolo di servo di Dio. Dopodiché abbiamo avuto il consenso unanime dei vescovi del Triveneto, Conferenza Episcopale Triveneta, per l'avvio della causa, e quindi la diocesi di Concordia con il suo vescovo Monsignor Pellegrini si è sentita autorizzata dalla Santa Sede, ma anche dalla sua diocesi e addirittura dal Triveneto, di avviare la causa, che avvenne

0: 1917. Da allora in poi abbiamo seguito tre piste. La prima, quella di escutere i testimoni, alcuni dei quali erano anche avanti in età e poi sono morti, quindi molto rapidamente è stata fatta questa operazione e tutti i testimoni hanno dato una rilevanza, un rilevante apporto proprio per la sua figura spirituale e la sua santità. Poi però sono stati raccolti tutti gli scritti del cardinale e qui ricordo scritti pubblicati, editi, ben 322 titoli, di cui 44 in volumi, gli altri in articoli di riviste, ed è stato chiesto a tre teologi una valutazione che è stata data, ma che è segreta ancora. E ultimo punto, ed è quello il più impegnativo, quello di raccogliere tutti gli scritti inediti che sono presso molti archivi della Santa Sede, archivio di Propaganda Fide, ma anche archivi dello Stato italiano, ma anche all'estero, quindi lei anche in Cina addirittura, quindi si comprende il lavoro enorme che stiamo portando avanti, ma con tanto impegno, anche con l'aiuto di gente che finanzia i viaggi di chi deve recarsi nei vari posti per poter raccogliere questi documenti che devono essere poi autenticati. E a questo punto io direi che siamo al 50% della raccolta degli scritti inediti, quindi penserei che tra circa 2 anni, perché l'impegno sta crescendo, non solo sta diminuendo in questo tipo di lavoro, che tra 2 anni potremo giungere alla conclusione della fase diocesana della causa e quindi l'invio di tutti gli atti alla Santa Sede.
1: Vi ringrazio di cuore Don Bruno e Loretta per la vostra esaustiva presentazione, così anche i nostri radioascoltatori hanno avuto modo di conoscere questa straordinaria, geniale figura della Chiesa, e ci ha dimostrato ancora di più quanto il legame con la Cina sia molto più vicino, ma anche molto più radicato di quello che magari noi pensiamo. Grazie di cuore e buon cammino a voi di lavoro.
2: Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Grazie a voi. E per concludere questa prima parte dedicata al servo di Dio Celso Costantini, proporrò un canto in lingua cinese, un Ave Maria, quasi per trasformare in preghiera la riflessione fin qui proposta.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Laboratori sinodali, le diocesi si raccontano.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Iniziamo questa seconda parte dedicata ai laboratori sinodali, una rubrica mensile durante la quale diamo voce alle diocesi affinché ci aiutino a conoscere la loro esperienza pastorale in questo tempo di grande cambiamento. Oggi incontreremo e conosceremo la realtà del Patriarcato di Venezia. Siamo dunque nel nord-est dell'Italia e abbiamo con noi Don Daniele Memo, vicario episcopale per la pastorale. Don Daniele, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Don Daniele, innanzitutto se ci presenta la gloriosa diocesi di Venezia, perché ormai è conosciuta da tutti, ma magari la conosciamo sotto il profilo strettamente pastorale.
2: Sì, beh, il glorioso Patriarcato di Venezia in realtà è una diocesi anche relativamente piccola, perché si tratta di circa 356.000 abitanti in un territorio che è anche un po' variegato, perché diciamo così comprende certamente quello che è un po' il centro storico della città di Venezia, però poi ha tutto diciamo così quella parte di terraferma che riguarda Mestre, Marghera, la zona industriale soprattutto una volta, adesso un po' meno, e poi abbiamo una fascia che diciamo è quella della Riviera del Brenta, famosa per le ville venete, e che ci porta a confinare con la diocesi di Padova. E poi un'altra realtà con le sue caratteristiche e peculiarità è quella del litorale, quindi una zona di turismo che riguarda tutta la fascia di Cavallino Treporti, Jesolo e fino a Caorle. Quindi sono delle zone diverse, con delle tipologie particolari che anche evidentemente chiedono una caratterizzazione pastorale diversa l'una dalle altre. E in questo contesto noi abbiamo come diocesi 125 parrocchie ad oggi, che sono divise in 36 collaborazioni pastorali, e un numero di sacerdoti, in questo momento sono 148 diocesani più un centinaio di regolari dei vari ordini religiosi e 21 diaconi permanenti. E naturalmente per quel che riguarda i presbiteri è evidente che è un numero che dissente molto di un'età media molto alta, e quindi con tutte un po' le prospettive future che evidentemente possiamo un po' immaginare. Con
1: il fatto di averci suddiviso la diocesi in vari ambiti, averci fatto intuire che varie sono le esigenze, suggerisce quindi che anche le risposte sono diverse.
2: Sì, le risposte sono diverse, perché il centro storico di Venezia, come magari avremo modo di dire un po' dopo, è una realtà dove gli abitanti sono sempre più in diminuzione, sono pochi, molto anziani, quindi una pastorale che evidentemente fatica su quelli che sono un po' le caratteristiche diciamo ordinarie, normali, e nello stesso tempo presa d'assalto dai turisti, e quindi con una richiesta anche di un impegno pastorale verso i turisti. Le altre zone invece sono zone dove si porta avanti una pastorale più ordinaria, più diciamo consueta, però per esempio con la zona del litorale, anche quella è una zona che viene un po' spaccata durante l'anno in due parti, cioè c'è una parte dell'anno che è normale nella vita delle parrocchie per diciamo quella invernale, e poi però c'è un tempo dell'anno in cui il turismo richiede un impegno da parte anche delle persone, per cui rende più difficile una vita comunitaria, ecco, perché le persone sono totalmente impegnate sul campo dell'attività turistica.
1: Lei ha passato cenno all'espressione collaborazioni pastorali, può aiutarci a comprendere la scelta di questo termine?
2: Sì, questa è la scelta che ha fatto in maniera particolare il patriarca attuale, il patriarca Francesco Moraglia, e noi abbiamo una storia diciamo di inizio di qualche unità pastorale che ormai risale a circa 25 anni fa, dove ci sono state le prime parrocchie poste in una unità pastorale. Poi questo processo è un po' andato avanti e ha preso adesso una direzione un po' più decisa, almeno da quasi una decina d'anni, e il patriarca Francesco ha scelto proprio di chiamarle collaborazioni pastorali per sottolineare che in qualche modo le parrocchie sono chiamate a mantenere anche per quanto possibile la loro identità, la loro storia, però ecco la necessità di porsi in una collaborazione con le altre per di creare questa realtà pastorale dove ci sia da una parte anche il supporto evidentemente verso le parrocchie che potevano per numeri, per varie situazioni essere un po' più in difficoltà, e nello stesso tempo richiamare ecco che ognuna porta diciamo la propria realtà però in una logica di arricchimento reciproco, di collaborazione reciproca.
1: Quali scelte state compiendo o state tentando di cominciare e di avviare proprio per sottolineare questo aspetto di collaborazione?
2: Allora, il cammino di collaborazione è un cammino, appunto, come dicevo, che portiamo avanti da anni con evidentemente un po' le fatiche che ci sono, però è quello ecco di rispondere un po' alle necessità della pastorale di oggi, che sono quelle di comunità che in alcuni ambiti, in alcune zone della diocesi fanno fatica le parrocchie a portare avanti quella che è un po' tutta l'insieme della realtà pastorale a cui una comunità cristiana normalmente è chiamata. Non è soltanto, potremmo dire, una questione provocata dalla diminuzione dei presbiteri, quindi ormai dalla fatica di poter dare un parroco da ogni comunità. Noi ormai abbiamo parroci che hanno in carico 2, 3, in alcuni casi anche 5 parrocchie, però diciamo non è stato questo il motivo determinante. Il motivo determinante su cui diciamo insiste molto il patriarca in questi anni è di far capire che la comunità cristiana deve respirare sempre di più con due polmoni, lui usa questa espressione, cioè il polmone del ministero ordinato che rimane evidentemente essenziale, però anche il polmone della vocazione battesimale, quindi di una crescita sempre più della presenza in maniera anche corresponsabile da parte dei battezzati alla vita della comunità. Quindi questo diciamo è un punto su cui si batte molto, perché altrimenti diventa anche un po' semplicemente un aspetto riorganizzativo anche quello delle collaborazioni pastorali, mentre vuole essere un tentativo di dare una risposta per una pastorale più efficace nel tempo in cui ci troviamo, quindi anche nelle condizioni territoriali nelle quali la comunità cristiana è posta, però evidentemente questa risposta pastorale di evangelizzazione missionaria può avvenire solo se cresce anche la partecipazione in termini vocazionali a partire dal battesimo dei laici.
1: Qualche settimana fa abbiamo intervistato alcuni seminaristi di Venezia da poco rientrati dall'esperienza in Kenya, e un aspetto che loro hanno messo in evidenza è proprio questo: l'aver visto sul terreno, in pratica, i concetti che il patriarca e il seminario stanno loro proponendo, ossia il valorizzare proprio la dimensione vocazionale che nasce dal battesimo. Quindi sono stupiti e hanno capito cosa significa rendere partecipi i laici e accorgersi come i laici sono in grado di portare avanti le loro responsabilità tenendo viva la comunità insieme ai loro pastori.
2: Certo, sì, beh, il patriarca infatti usa spesso un po' l'esempio, chiaramente che poi va calzato nella differenza che c'è tra le due realtà.
1: Certamente.
2: Questa parrocchia che noi sosteniamo, dove abbiamo un nostro sacerdote Fidei Donum, che è appunto questa parrocchia di Olmoran in Kenya, dove lui nelle visite che ha compiuto ha visto proprio questa realtà delle cappelle che sono queste piccole comunità dove c'è il catechista, il laico che di fatto porta avanti la vita pastorale di quella comunità, e dove il presbitero evidentemente in qualche modo si fa presente quando riesce a raggiungere queste cappelle. Quindi lui un po' l'ha presa come un'esemplificazione per dire ecco pur in un contesto diverso, però anche noi dobbiamo far crescere questa presenza anche di battezzati che sono capaci di tenere viva la comunità cristiana, pur non potendo più contare tutte le parrocchie e le comunità su una presenza stabile del parroco, del presbitero. E quindi lo usa spesso, sì, questo esempio, questo modello.
1: Noi avremo tra poco l'occasione di parlare proprio con un parroco e un coordinatore della collaborazione, di una delle collaborazioni pastorali, ma anche con una laica, proprio per mettere in evidenza, certo, questo cammino che state compiendo, che chiede la sua pazienza, chiede la sua fatica, perché comunque sia, siamo veramente dentro un cambiamento d'epoca anche dentro le nostre comunità, quindi questo è un cammino che ci attende. Io la ringrazio di cuore Don Daniele per la sua presentazione, anche perché ci ha aiutato a comprendere che è un cammino, non ci sono risultati immediati ed è una storia che si fa giorno per giorno, anche perché dobbiamo entrare con il pensiero, con la preghiera e nello stesso tempo educando e affidando anche i laici e formandoli a queste responsabilità. Però abbiamo aperto una nuova finestra che ci aiuta a comprendere come anche il Patriarcato di Venezia si è posto in questo cammino e pian piano avanza, tenendo conto oltretutto di tutta questa peculiarità delle zone che caratterizzano il vostro patriarcato, tra la zona residenziale, la zona storica del centro, la zona del litorale che ha una sua vocazione strettamente turistica estiva. Grazie di cuore Don Daniele, e tra qualche istante passiamo parola dunque a Don Renato, il parroco di una delle parrocchie e delle collaborazioni. Grazie infinite.
2: Prego, arrivederci. Grazie. Saluti.
1: E dopo la panoramica che ci è stata offerta da Don Daniele, vicario per la pastorale del Patriarcato di Venezia, vogliamo entrare dentro il vivo dell'esperienza pastorale. Lo facciamo con Don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio al Lido e coordinatore della collaborazione pastorale. Don Renato, buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Don Renato, cosa significa coordinare una collaborazione pastorale ed esserne parroco all'interno?
3: L'esperienza che stiamo facendo, che sto facendo, sono parroco da 11 anni ormai nella parrocchia di Sant'Antonio e dentro la collaborazione dell'Isola del Lido, è un'esperienza di pensare insieme, da agire insieme, cioè ogni azione che compie il singolo parroco per la singola parrocchia in realtà è sempre dentro una trama, un ordito più ampio che quello della collaborazione. È provare a pensare appunto ragionando con una visione d'insieme, pensando sempre come il tuo vicino, che è anche il tuo collaboratore, farà il passo insieme a te. Quindi è chiaro che noi manterremo e continuiamo a mantenere l'autonomia, potremmo dire, giuridica, ma in qualche modo anche pastorale della parrocchia, però lo sguardo è sempre in una totalità più ampia. In realtà la collaborazione pastorale in cui io sono arrivato 10 anni fa era una collaborazione già in atto e quindi io sono stato personalmente aiutato dal mio predecessore a continuare a unificare anche parte della pastorale, quindi la pastorale dei giovani, il centro estivo, il Grest, la pastorale dei fidanzati, piuttosto che altre iniziative, da qualche anno la Caritas. Quindi in realtà io sono arrivato in un contesto in cui già le visioni pastorali erano d'insieme. Noi siamo aiutati dal fatto che siamo un'isola, l'isola del Lido di Venezia. E quindi avere dei confini chiari è già una esperienza positiva. E poi i confini, più che essere geografici, sono nel popolo di Dio. Il popolo di Dio è questo, è quello che abita al Lido. E quindi interagisce con noi direttamente o indirettamente nelle 6 parrocchie che sviluppano l'isola.
1: Ti domando, Don Renato, quanti sacerdoti siete all'interno della collaborazione?
3: Certo, noi siamo 3 parroci. E un parroco emerito, diciamo così, che rimane collaboratore, che è stato l'iniziatore della collaborazione pastorale, che quindi è un pensiero prezioso il suo. Siamo quindi quattro parroci, io ho la cura di una sola parrocchia e quindi sono anche più dedicato, diciamo così, alla pastorale di insieme, mentre gli altri due parroci, che sono un po' più anziani di me, hanno il carico o di due parrocchie Don Paolo o di addirittura tre parrocchie Don Cesare, che è l'altro parroco. Don Giancarlo, che è, diciamo, veterano tra noi, rimane collaboratore, ma rimane parte attiva, insomma, dell'attività.
1: Tu mettevi in evidenza prima un cammino di unione tra giovani, Grest. Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori cosa intendi con questo cammino di unione? Che tipo di collaborazione fate, ecco?
3: Sì, di fatto è una pastorale unica, nel senso che il cammino fino, diciamo così, all'iniziazione cristiana è un cammino diviso per parrocchie, quindi ciascuno fa, semplificando, il suo catechismo. Poi con la cresima, che celebriamo insieme in cattedrale, visto che siamo anche a 10 minuti da San Marco con il vaporetto, e di solito sembra la presenza del vescovo, dopo la cresima la pastorale viene unificata e quindi i giovani fanno un cammino insieme nel cammino adolescenziale, poi via via che crescono, ma per dire anche le attività estive, che sono i campi scuola piuttosto che il Grest, sono sempre fatti tutti insieme, quindi i ragazzi fanno l'esperienza pastorale insieme, cercando anche di valorizzare tutto il territorio del Lido, quindi una settimana in un oratorio, una settimana in un altro, perché comunque abbiamo ancora diverse strutture a nostra disposizione. E negli ultimi anni, in realtà, poi, come per tutta la realtà veneziana, i numeri cominciano a diminuire, quindi già quest'anno stiamo unificando anche le classi di catechismo, perché ci sono meno bambini, più piccoli, e quindi i numeri sono minori, e quindi questa è l'inesorabile unificazione data non solo dalla collaborazione, ma anche dai numeri che vengono meno, ecco.
1: Ti faccio una domanda su un punto critico per molte comunità: con le celebrazioni eucaristiche come vi trovate?
3: Allora, questa è una questione che stiamo cercando di prendere insieme, nel senso che ciascuno, diciamo così, riesce a gestire le proprie celebrazioni e c'è una certa mobilità, anche non esagerata, però c'è una certa mobilità dei fedeli. Siamo in una prospettiva però di unificazione, nel senso di immaginare delle celebrazioni che possano essere pensate secondo gli orari e anche secondo la stagionalità, visto che comunque siamo in una zona anche di mare, diciamo tra virgolette, al Lido di Venezia, e quindi la programmazione è via via sempre in un'ottica di collaborazione, quindi cercando di fissare gli orari, ma anche facendo un ragionamento più ampio. Non è solo una questione di calendario, è anche una questione di uniformità liturgica, di immaginare dei momenti insieme. Per esempio, proprio domenica scorsa, il 5 di ottobre, ormai è una tradizione lunga, quasi di 20 anni, iniziamo l'anno pastorale con un'unica celebrazione, cioè quella domenica vengono tolte le messe nelle parrocchie e si celebra generalmente all'aperto con un'unica celebrazione di tutte le parrocchie per iniziare l'anno pastorale insieme.
1: Quindi siete già abbastanza abituati anche delle scelte che portano a sospendere in alcuni momenti le celebrazioni,
3: certo,
1: parrocchiali.
3: Sì. Generalmente l'obiettivo è quello anche di valorizzare, per esempio nelle feste dei patroni si cerca di fare un'unica celebrazione, quindi si va tutti nella, diciamo così, nella chiesa dove si celebra il patrono, e quindi cerchiamo di far sì che l'unione presbiterale, la presenza di tutti i parroci, sia sempre un segno anche così di stile, anche di comunità, di sinodalità, se vogliamo usare un termine
1: oggi al
3: attuale.
1: Allora, io ti ringrazio per il tuo contributo, Don Renato, perché questo ci aiuta a mettere, ad aggiungere un tassello sia per la tua chiesa ma anche per l'esperienza italiana, visto che il Laboratorio Sinodale è una rubrica che abbiamo iniziato un anno fa ed è una rubrica attraverso la quale desideriamo proprio far conoscere ai nostri radioascoltatori le esperienze in atto, facendo cogliere che non sono dei tocchi magici, ma sono dei cammini graduali ma convinti verso un progetto ben definito che risponde anche ai tempi di oggi, ma ancora prima, forse a volte ce lo dimentichiamo, risponde proprio al nostro essere battezzati, dove tutti siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita della comunità. Grazie di cuore, Don Renato.
3: Grazie a voi e buon lavoro e buon servizio.
1: Grazie a te. Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Don Daniele, il vicario della pastorale, Don Renato, parroco e coordinatore della collaborazione pastorale, diamo la parola a Cecilia Danesin, una laica impegnata all'interno di questa collaborazione. Cecilia, buongiorno a te.
4: Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Cecilia, innanzitutto qual è il tuo ruolo all'interno della collaborazione?
4: Allora, faccio parte del consiglio pastorale, della mia parrocchia, ma anche di questo cenacolo che comprende, diciamo, le tre realtà principali dell'isola del Lido.
1: Cosa sarebbe il cenacolo?
4: È un cenacolo, è un modo per definire un gruppo di persone che appartengono appunto alle tre diverse parrocchie, anche se in realtà i siti sono più di tre, e che nasceva come un'equipe proprio di confronto ancora una ventina d'anni fa, proprio per mantenere questo legame, visto che l'isola è una striscia lunga e stretta, sembrava veramente assurdo che non fossimo tutti quanti in relazione, diciamo, in contatto continuo.
1: In qualità di laica, Cecilia, sì, come state vivendo questo momento di passaggio dove vedete che state sempre più collaborando? È vero che Lido vi facilita da una parte perché siete circondati dall'acqua, ma dall'altra sappiamo bene che ci sono dei campanili, non solo esteriori ma anche di cuore, che talvolta fanno fatica a incontrarsi. Invece voi come state vivendo questo momento?
4: Allora, questo momento lo stiamo vivendo proprio con un confronto abbastanza serrato, anche perché verrà il Vescovo in visita all'inizio di dicembre e vorremmo anche trasmettere quello che su cui stiamo riflettendo. Noi siamo sempre pronti a collaborare tra di noi, però le resistenze appunto del campanile, come dicevi tu un attimo fa, emergono nei momenti di crisi.
1: Quello non c'è dubbio, però come sappiamo bene, ogni crisi diventa opportunità perché ci obbliga a ripensarci e a fare un salto. E quindi, come le dice il termine stesso, crisi non significa battuta d'arresto, ma significa bivio. E di fronte a un bivio bisogna scegliere da quale parte andare. Io ti ringrazio, Cecilia, di questa osservazione, perché ci testimoni anche nel tuo piccolo che ci sono cammini, ci sono passi compiuti, ci sono battute d'arresto che obbligano a rimotivarsi per intraprendere la strada giusta di fronte ad ogni bivio che la vita ci presenta, anche della vita pastorale. Certamente stiamo vivendo un momento di passaggio, ma è bello poter vivere questo passaggio da protagonisti. E allora io ti auguro di cuore di poter continuare la tua esperienza e chissà che un'altra volta che ci sentiremo tu possa portare anche il contributo di quel passo in più che è stato compiuto.
4: Grazie
1: di cuore, Cecilia, buon lavoro e buon cammino.
4: Grazie.
1: E io colgo anche l'occasione per salutare i nostri radioascoltatori dando appuntamento a Laboratori Sinodali tra un mese, mentre Dritti al Cuore, come sempre, tutti i giorni. Arrivederci.

0: 16, Cecilia Seppia in studio. Si chiude il vertice NATO ad Ankara, ha confermato l'impegno dei leader a destinare 70 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e altrettanti nel 2027 e l'impegno a favore della difesa collettiva. La Russia, scrivono, rappresenta una minaccia a lungo termine per l'Alleanza Atlantica. Fuoco incrociato tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane dopo gli attacchi di martedì scorso contro le navi americane ad Hormuz. Teheran, accordo violato, colpisce in Kuwait e Bahrain. Intanto tornano alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta verificando la loro condizione di salute. Arrestato l'autore dopo l'accaduto. Sconosciuto per ora il movente. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: ore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: Pantheon in semblance de son.
5: La mañana restituta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amiche, cari amici all'ascolto, ben trovati. In primo piano c'è ancora il vertice NATO di Ankara in Turchia, che offre tanti elementi di riflessione circa il futuro dell'alleanza, soprattutto alla luce del pressing degli Stati Uniti per un maggiore impegno economico dei paesi membri sul fronte della sicurezza e della difesa. Sono molto arrabbiato con la NATO, ha ripetuto il presidente Trump, che ha lamentato lo scarso aiuto ricevuto nella guerra contro l'Iran. E proprio stanotte ci sono stati nuovi raid statunitensi in risposta agli attacchi iraniani contro imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Parleremo di tutto questo a breve e ci occuperemo anche della drammatica situazione del Venezuela dopo il doppio violento sisma del 24 giugno. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Parliamo dunque del vertice della NATO di Ankara, che è appena terminato e che in un certo senso fa tornare alla memoria le parole di Papa Leone quando ha parlato di una crescente normalizzazione della guerra e di una rinnovata corsa globale agli armamenti. Ascoltando e leggendo le dichiarazioni dei vari leader in Turchia pare proprio che questa sia la direzione intrapresa. Che cosa è successo ad Ankara? Stamattina c'è stato il momento clou, cioè la plenaria dei capi di Stato e di Governo, che è stata preceduta e seguita da alcuni importanti incontri bilaterali e da dichiarazioni dei leader alla stampa. Un vertice di grande successo, c'è stato un forte senso di unità, ha detto il segretario generale della NATO Rutte al termine del summit. Andando più nel merito, stamattina hanno tenuto banco le parole del presidente Trump, un po'. Il capo della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti in questi anni hanno pagato milioni e milioni di dollari per difendere i paesi NATO dalla Russia, ma poi nessuno ha dato appoggio agli Stati Uniti per la guerra contro l'Iran. Sono deluso e arrabbiato con la NATO, ha affermato Trump, soprattutto nei confronti dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, in modo particolare della Spagna. Trump dunque ha chiesto che tutti paghino di più, da qui l'obiettivo dichiarato della NATO di fare in modo che ogni paese membro porti progressivamente al 5% del PIL la spesa per la difesa e la sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo in collegamento con noi Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo. Presidente, buon pomeriggio e bentrovato.
8: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
7: E allora, come possiamo inquadrare il vertice NATO di Ankara?
8: Probabilmente si tratta di un recupero rispetto alle polemiche, alle uscite pubbliche di Trump distruttive degli ultimi tempi, nel senso che è arrivato arrabbiato all'incontro, poi piano piano il senso degli affari ha ripreso un po' la mano e quindi sostanzialmente sono state riconfermate una serie di linee guida, tra cui l'articolo 5 della NATO, per cui qualunque attacco a un membro dell'alleanza verrà ribadito, difeso da tutti quanti. Quindi diciamo una dimensione politica abbastanza produttiva. Poi per il resto è da vedere se sia produttivo questo rilancio del riarmo, che ha preso un ulteriore slancio e conferma.
7: Senta, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina le licenze per la produzione dei missili Patriot. Lei che cosa ne pensa?
8: Beh, questo indubbiamente è un passo verso un'escalation dal punto di vista della confrontazione con la Russia, perché in qualche modo fa entrare o ritornare a fianco dell'Ucraina gli Stati Uniti, che invece avevano una posizione alquanto distaccata, se non addirittura più vicina a Putin. Quindi è sicuramente una novità che verrà presa molto male da Mosca e irrigidirà probabilmente la risposta politica e diplomatica. Poi sul campo è tutto da vedere, perché tra autorizzare una produzione in loco ed eseguirla passa del bel tempo.
7: Gli alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano il paese a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Anche qui, secondo lei, il peso di questa affermazione dei leader?
8: Beh, questa è una riaffermazione di qualcosa che è ben noto, condiviso da tutti, insomma, già con gli accordi precedenti di altri presidenti era stato perseguito questo obiettivo, quindi si ribadisce questo no al riarmo nucleare, o meglio all'armamento nucleare da parte di Teheran, ma detto questo resta abbastanza retorica.
7: Lo dicevamo, professore, il presidente Trump ha un po' smussato alcune sue affermazioni di queste ore, ha assicurato ad esempio che gli Stati Uniti resteranno nella NATO, ma resta la richiesta statunitense ai paesi membri dell'alleanza di incrementare la spesa per la difesa. Ecco, in solito questo che cosa comporterebbe per i singoli paesi? Quali sarebbero le ricadute a livello sociale nel breve, nel medio periodo?
8: Ma questa insistenza di Trump ha tra i vari effetti anche quello di dividere l'Europa, nel senso che oggettivamente ci sono paesi che hanno la possibilità, se c'è la loro volontà politica o perlomeno dei loro governi, di riarmare tecnicamente e dal punto di vista economico sono in grado di farlo, per esempio tutti i paesi nordici, i paesi baltici hanno i conti in ordine e possono veramente decidere di ridistribuire la loro spesa pubblica a vantaggio della difesa. Ci sono poi dei paesi, e non è soltanto l'Italia o caso limite la Grecia, ma anche la Francia, il cui debito pubblico è tale che non permetterà sicuramente di poter raggiungere quella dimensione così, quel limite ipotetico del 5% del prodotto interno lordo, perché non entrerebbe fra l'altro in conflitto con le regole europee e quindi col patto di stabilità già l'Italia è a rischio, non ha alcuna possibilità di allargare ulteriormente il debito pubblico, che è la via maestra per la spesa di tutti i governi degli ultimi anni, non lo può fare e tantomeno vuole farlo, o probabilmente come dire, si sente in estremo imbarazzo a farlo il governo su un ambito così discutibile e così poco sostenuto dall'opinione pubblica italiana come le spese per gli armamenti. Questo è ben noto alla Presidente del Consiglio Meloni, che infatti è la prima a gettare acqua sul fuoco del Ministro della Difesa e di tutti coloro che vogliono più spese italiane per la difesa, in particolare per gli armamenti.
7: Senta, c'è però comunque un punto da considerare, che l'Europa compra armi dagli Stati Uniti spendendo cifre importanti. Non è una
8: certo
7: contraddizione, una sorta di conflitto di interessi, diciamo così?
8: Beh, è proprio il regno delle attività trumpiane quello di inquadrare qualunque soluzione di ogni problema dal punto di vista del vantaggio economico che può comportare per gli Stati Uniti, oltre che per lui e la sua famiglia, ma questo è un altro discorso. Quindi il lancio anche del programma di acquisti, per esempio per aiutare l'Ucraina, che vengono fatti sul mercato delle armi americane, non trova tutti d'accordo. L'Italia stessa non sta comprando americano per quello tanto o poco che destina all'Ucraina, e anzi la Meloni ha ribadito il fatto proprio ad Ankara che se si devono comprare armamenti, questi devono restare nell'ambito della produzione e dell'occupazione del nostro paese, quindi rinforzare casomai la propria industria militare e non quella di altri.
7: Professore, in genere dal vertice NATO come ne esce il concetto di sicurezza umana e sociale? Cioè sembra che sia qualcosa da affermare, da difendere solo con le armi?
8: Beh, naturalmente la sicurezza umana esce a pezzi perché, o addirittura forse neanche se ne parla più, è definitivamente finita in soffitta, trascinata dagli eventi e dalle politiche dissennate che sono state condotte reciprocamente fra Est e Ovest negli ultimi 20 anni, in particolare soprattutto diciamo dal primo decennio del nuovo secolo, dal 2014 poi è diventata conclamata l'inimicizia o addirittura l'ostilità e l'aggressività della Russia nei confronti del mondo occidentale, in particolare dell'Europa, e quindi il clima dei famosi capitali della pace, i dividendi della pace, che effettivamente non erano una battuta, sono stati reali negli anni 90 e sono via via andati tramontando, sostituiti da una nuova guerra fredda che, a differenza della prima guerra fredda, questa volta è anche calda e investe due ambiti vitali per l'Europa: il suo confine orientale, quindi a pochi passi da Germania e Polonia, paesi baltici, e da un lato, e dall'altro nella sponda meridionale del Mediterraneo, due punti decisivi per la pace nel mondo, ma addirittura vitali per l'Europa e quindi anche per l'Italia.
7: Bene, grazie professore di essere stato con noi.
8: Grazie a voi, buon ascolto agli ascoltatori e buon lavoro.
7: Grazie dunque. A salire la tensione fra Stati Uniti e Iran questa notte, proprio durante il vertice NATO ad Ankara, sono ripresi gli attacchi USA sull'Iran e non è mancata la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, in particolare su Kuwait e Bahrain. Trump dalla Turchia ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare finito il cessate il fuoco, pronti a combattere. La risposta iraniana: non ci lasciamo intimidire dalle minacce. Ma per capire le ragioni di questa nuova fiammata di violenza, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI. Sentiamo.
1: Gli eventi sono molto chiari: l'Iran ha attaccato nuovamente delle navi in transito presso lo strato di Hormuz, gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente, in maniera ancora più pesante rispetto a quella di 10 giorni fa, postazioni difensive della Repubblica Islamica, e l'Iran di conseguenza di nuovo risposto attaccando Kuwait e Bahrain, e più in particolare le basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Ma alla base di tutto c'è la questione del controllo dello strato di Hormuz e del futuro dello strato di Hormuz. Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum of understanding, quindi il memorandum d'intesa, sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo strato di Hormuz, e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che per la sua fase post-bellica non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di opinione e di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation che non sappiamo fino a dove arriverà.
2: Questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati per mettere a punto l'accordo finale di pace dopo il memorandum d'intesa. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti e un po' sconsiderate di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta. Sicuramente Donald Trump ha fatto queste dichiarazioni che non possono essere prese come le dichiarazioni dell'ultima persona che possiamo tenere in considerazione, ma anzi il presidente statunitense, ma dall'altra parte sappiamo che sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti. Sappiamo anche che i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi, e non è detto che nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, le posizioni dello stesso presidente statunitense potrebbero cambiare, quantomeno a livello di dichiarazioni. Alla base però c'è ancora il fatto che le posizioni dei due attori sono estremamente rigide. Da una parte gli Stati Uniti vogliono l'arricchimento zero dell'uranio e il controllo dello, che lo stato di Hormuz sia liberato in qualche modo. Dall'altra parte gli iraniani vogliono mantenere il loro programma nucleare civile e vogliono mantenere un certo grado di controllo sullo strato di Hormuz. Finché non si arriverà a un punto di incontro possono dire che le cose vanno bene, possono dire che le cose vanno male, ma tendenzialmente siamo in una fase di stallo.
2: Tutto questo avviene mentre sono in corso ancora le cerimonie funebre della guida Ali Khamenei. Che fase stiamo assistendo della politica iraniana?
1: Beh, è una fase sicuramente interlocutoria in cui abbiamo già osservato come l'apparato militare e quell'apparato politico legato all'ambiente militare, quindi pensiamo a Ghalibaf, ovvero l'attuale presidente del Parlamento, acquisiscono un ruolo sempre più importante a livello politico, e possiamo anche aspettarci che Ghalibaf, che è un uomo che si è candidato per 3-4 volte alla presidenza della Repubblica Iraniana, si possa candidare anche alle prossime elezioni, nel tentativo di suggellare ancora questo predominio della componente militare sullo Stato iraniano. Dall'altro lato non si è mai vista ancora oggi la guida Mojtaba Khamenei, l'attuale, il figlio di Ali Khamenei, nonostante i funerali del padre. Questo può essere sinonimo di due cose: o è stato profondamente menomato dalla guerra in corso, o sta venendo tenuto nascosto, così come anche altri leader della Repubblica Islamica, perché si ha la paura che Israele li possa individuare, possa rintracciare i movimenti e poi possa bombardare. Questi sono i due fattori. Alcuni dicono che potrebbe essere presente domani alla sepoltura ufficiale a Mashhad, la città natale di Ali Khamenei. Vedremo se comparirà, e se no resterà sempre aperto il dubbio di quale delle due opzioni giustifichi il perché Mojtaba non è ancora apparso.
2: Però i partner della regione, preoccupati anche per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, continuano a gettare acqua sul fuoco e vogliono la pace, così come i partner europei. Nessuno vuole un riaccendersi di questo conflitto?
1: No, non lo vuole nessuno, anche perché in questi mesi, per cercare di mantenere i prezzi stabili, abbiamo raschiato il fondo del barile delle nostre riserve energetiche, tanto per intenderci, e quindi i transiti dallo stretto diventano di vitale importanza per riuscire a galleggiare e non andare a fondo. Ecco, al momento la situazione rimane estremamente precaria, nonostante i prezzi del petrolio siano scesi nelle scorse settimane. Ecco, una ripresa del conflitto e soprattutto una fase di instabilità e di incertezza sicuramente non aiuterà i commerci, e di conseguenza rischia di veramente avere un impatto catastrofico sull'economia globale.
7: Parliamo ora del Venezuela. Alle prese con le conseguenze del terribile terremoto del 24 giugno scorso, il governo ha deciso la riapertura delle scuole per far concludere agli studenti l'anno scolastico e per riportare una parvenza di normalità nel paese, dove la situazione resta davvero drammatica. La gente ha perso tutto, ha bisogno di tutto, si vive per strada, c'è un altissimo rischio di epidemia, c'è massima preoccupazione per i bambini perché molti sono rimasti orfani con gravi traumi da shock. E poi ci sono i numeri. L'ultimo bilancio ufficiale diffuso in queste ore parla di 3.685 morti e di 16.740 feriti. Le persone tratte in salvo sono all'incirca 6.500, quelle senza casa risultano quasi 18.000. Inoltre si contano circa 87.000 famiglie che hanno ricevuto assistenza, e su questo fronte le autorità riferiscono che sono stati allestiti 87 campi di accoglienza temporanei e che nelle operazioni partecipano più di 4.000 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. Questo dunque è il quadro complessivo del Venezuela in questo momento. E allora, per una testimonianza sul campo, Cecilia Seppia ha intervistato Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI e coordinatore da Caracas

0: zona di Distretto Capital, quindi intorno a, a Caracas stessa, e stiamo portando anche in queste ore, sto proprio adesso ripartendo per La Guaira con due camion per la distribuzione di kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende per ripararsi, nel senso che appunto le persone sono vivono per strada, hanno perso completamente tutto, inizia ora la stagione delle piogge, quindi questi sono il tipo di materiale che distribuiamo, assieme ovviamente ad acqua potabile e a kit di igiene. L'acqua è sicuramente l'elemento più importante e la richiesta più importante da parte della popolazione, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta, quindi l'acqua potabile appunto è una zona dove peraltro fa molto caldo, soprattutto La Guaira lungo la costa, i servizi di igiene non ci sono, appunto la gente vive per le strade e non ci sono servizi di igiene, quindi questo sta diventando un problema nel problema. Ci sono già stati dei casi di colera e quindi stiamo cercando appunto anche con questi kit di igiene di cercare insieme ad altre organizzazioni di arginare il problema.
1: Dunque ospedali al collasso, ma anche gli obitori, la gente non riesce a seppellire i propri cari e si stanno scavando già queste enormi fosse comuni.
0: Sì, è una zona, soprattutto La Guaira, è una zona molto popolata, densamente popolata, appunto c'erano palazzoni di 10-20 piani che sono caduti uno sull'altro e quindi è una zona dove è difficile anche poi trovare dove seppellire le persone che sono rimaste intrappolate, che sono state appunto che sono mancate durante il terremoto. L'altro problema però che sottolineiamo e su cui stiamo lavorando e dando particolare importanza sono i bambini. Ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare. Ecco, anche su questo CESVI è in prima linea con delle attività proprio di supporto da una parte psicologico per i bambini, ma anche attività ricreative che in qualche modo li riportino alla normalità, perché appunto parliamo di persone, di minori che sono completamente traumatizzati da quello che è successo, hanno visto morire i loro cari sotto le macerie e quindi c'è anche bisogno di un'assistenza specifica su questi aspetti.
1: Hai fatto bene a ricordarlo. A proposito dei bambini, dei ragazzi, il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche in aree non troppo interessate ovviamente dai due terremoti gemelli, per quegli istituti a cui mancavano due settimane per la conclusione dell'anno scolastico. Per le altre aree del paese bisognerà attendere, diciamo, che si concludano un po' tutte le operazioni di soccorso, però credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità in mezzo appunto a questa tragedia di dimensioni enormi e con numeri da guerra.
0: Assolutamente. Da una parte c'è la volontà, almeno nelle zone meno toccate, perché il paese intero è stato ovviamente toccato in una maniera o nell'altra da questo terremoto. Ci sono migliaia di persone che si stanno spostando, che hanno perso tutto, quindi si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese, quindi si assiste anche a uno sfollamento interno decisamente alto, e laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza, quindi scuole e università sono centri di accoglienza ed è lì anche che CESVI opera con queste distribuzioni e con queste assistenze, in particolare a bambini, a minori. Le dimensioni sono enormi, ripeto, le dimensioni del disastro sono tuttora non chiare, perché l'area colpita interessa varie regioni del paese, alcune molto remote, quindi alcune zone dopo oltre 10 giorni

0: giorni dal sisma, devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria. Ecco, anche questo CESVI, è riuscita a raggiungere alcune zone montagnose dove le strade sono crollate, quindi alcune zone, le abbiamo raggiunte a piedi e anche lì la situazione è disperata perché si fa anche fatica ad arrivare in alcune zone per le strade che sono crollate, ponti crollate, quindi c'è ancora veramente tantissimo da fare.
1: Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale, poi la linea va a Gianmarco Murroni per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo, per anni volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
1: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico. Cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di essere competitiva, e lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
0: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
1: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader. E questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
0: Certo.
1: Cioè, non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde. Cioè, ti fai un'idea da cittadino, ti fai una. Ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
0: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
1: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
0: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
1: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi insomma c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
0: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
1: È cambiato radicalmente, cioè per esempio citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
0: Certo. Grazie.
1: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
0: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
1: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
0: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo.
1: Grazie a voi dell'occasione.
0: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio: domenicale della Serie A inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
2: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
0: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
2: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene e lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, e tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
0: esatto.
2: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
0: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
2: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo. Perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della RAI in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva, tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere, oggi
0: esatto.
2: Abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
0: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo, Tommaso Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
2: Grazie, grazie a voi, grazie di avermi invitato.
0: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: sei il più bel faccione. Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, tu che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione.
1: Televisione, televisione.
0: Pubblicità.
2: No, non esiste sporco impossibile.

0: io perché accenderò la radio.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Alle 17 Cecilia Seppia in studio. Si chiude il vertice NATO ad Ankara, confermato l'impegno dei leader a destinare 70 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026, altrettanti nel 2027, e l'impegno a favore della difesa collettiva. La Russia, scrivono nella dichiarazione finale, rappresenta una minaccia a lungo termine per l'alleanza atlantica. Nella notte nuovi massicci attacchi russi contro Kiev e altre città ucraine, 8 le vittime. Trump: daremo all'Ucraina i missili Patriot. Secondo i media, il capo della Casa Bianca sarebbe anche deciso a rimanere nell'alleanza atlantica. Fuoco incrociato tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane dopo gli attacchi contro Hormuz. Teheran: accordo violato, poi ha colpito in Kuwait e Bahrain. Circa 200 persone in condizioni di vulnerabilità sociale sabato 11 luglio parteciperanno all'evento a pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità presso il Borgo Laudato Si nei giardini pontificali di Castel Gandolfo. È tutto, l'informazione alle 18:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Emergenza carceri ai massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
4: Faccio mio l'appello del garante che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
5: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile. Nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva, celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
6: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina, e dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
7: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale in cui si riconosce riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte, in una NATO più forte. Il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, ha aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
8: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio Unione, al termine del summit NATO ad Ankara, sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica, con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio, che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Sull'eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato o preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
9: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara, e non poteva che essere così visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compresi le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea. Un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
2: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
10: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa è di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia, che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
11: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, in linea allo studio.
2: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera, a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
12: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano: Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiesa e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
13: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Economia e giustizia. Nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi ancora una volta con le voci di chi l'arte la crea, la custodisce, la racconta, ma anche con quelle lontano dai riflettori che ogni giorno si prendono cura della parte più fragile dell'esperienza umana. Perché esistono opere che nascono sulla tela, esistono opere che nascono nella pietra, nella musica, ma esistono altresì opere che prendono forma nella relazione, nell'ascolto, nella presenza silenziosa accanto a una persona. E noi oggi vogliamo dare voce proprio a questa forma d'arte, l'arte del cuore la possiamo definire, l'arte appunto di prendersi cura. Come sempre ad accompagnare il nostro viaggio sarà la musica, perché la musica in questa trasmissione non è semplicemente un sottofondo, ma una vera voce del programma, scelta con la stessa attenzione riservata ai nostri ospiti. Ogni brano, mi auguro che l'avrete notato, in qualche modo dialoga con le storie che ascoltiamo e che ascolteremo, ne prolunga in qualche modo il significato, aprendo spazi che le parole da sole non sempre riescono a raggiungere.

Oggi dunque attraverseremo due mondi, solo apparentemente lontani. Da una parte la riflessione sulle cure palliative con Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative, dove la cura diventa responsabilità collettiva e la vicinanza restituisce dignità alla persona. Dall'altra parte invece la pittura di Franco Onali, artista appartato, libero, protagonista della mostra Lirismo indifeso, Percezioni riflesse, ospitata a Palazzo Merulana a Roma, un percorso che ci invita a osservare l'opera come uno spazio aperto nel quale il significato nasce dall'incontro tra chi crea e chi guarda. Dunque due storie diverse ma unite da una stessa domanda: che cosa può fare la bellezza per la nostra vita? E forse la risposta è proprio questa: renderci meno soli.

0: L'arte ci insegna che ogni vita custodisce un significato, anche quando attraversa la fragilità. E forse è proprio questo il punto d'incontro con il tema che affrontiamo ora, le cure palliative. Parlare di cure palliative significa parlare di dignità, di prossimità, di ascolto. Significa ricordare che la cura non riguarda soltanto la malattia, ma la persona nella sua interezza, insieme alla sua famiglia, alle sue relazioni, alla sua storia. In una società che invecchia e in cui la solitudine cresce, prendersi cura diventa una responsabilità che appartiene a tutti. Ed è da qui che prende avvio la nostra prossima conversazione.
1: Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, si parla sempre più spesso di fragilità come di una questione chiaramente non soltanto sanitaria ma anche sociale. Quanto incidono a oggi soprattutto la solitudine, l'isolamento, la povertà sulla qualità della cura che una persona riesce a ricevere?
1: Devo dire che il peso della fragilità sociale oggi è veramente molto molto notevole, sta emergendo con veramente molta evidenza la fragilità del modello di cura su cui abbiamo costruito il nostro welfare, nel senso che per decenni abbiamo immaginato proprio la cura attorno al presupposto implicito che accanto alla persona malata ci fosse comunque una famiglia capace in qualche maniera di reggere il peso dell'assistenza, quindi la presenza di qualcuno che organizzava le visite, gestiva le terapie, accompagnava gli esami, rinunciava anche al lavoro quando necessario, trasformava anche la propria casa nel luogo di cura. Quel presupposto oggi è sempre meno vero, perché sicuramente viviamo tutti più a lungo, l'Italia è il secondo paese più longevo al mondo, conviviamo per molti anni con malattie croniche e con la perdita di autonomia, ma nello stesso tempo le famiglie sono sempre più piccole, più rarefatte, più disperse anche geograficamente, più esposte alla precarietà, malati che affrontano molto spesso da soli il carico assistenziale che diventa sempre crescente anche per se stessi, per cui devo dire che oggi la configurazione della nostra società è veramente molto cambiata e tutto questo si riversa in maniera inevitabile sui compiti di cura.
0: Le cure palliative, Presidente, vengono ancora associate, quasi esclusivamente associate agli ultimi giorni di vita, ma quanto è distante questa percezione dalla realtà?
1: È veramente molto distante, questa è una delle battaglie che stiamo cercando di portare avanti, intanto una battaglia chiaramente di comunicazione, di sensibilizzazione, perché le cure palliative purtroppo, come diceva, continuano ad essere percepite come le cure degli ultimi giorni di vita, mentre invece rappresentano uno dei pochi modelli costruiti non intorno a una patologia, non intorno ad una fase della vita, ma intorno alla complessità della vulnerabilità anche delle persone. Le cure palliative chiaramente hanno un modello che modifica in qualche maniera gli assetti del prendersi cura, mettendo appunto la persona al centro e cercando di accompagnarla in tutto il percorso della sua malattia ogni qualvolta necessario. Quindi questo è uno dei cliché che stiamo cercando appunto di sfatare, proprio perché le cure palliative sono applicabili lungo tutto il decorso della malattia, chiaramente in base ai bisogni del malato, e possono essere fornite anche in combinazione con terapie che intervengono direttamente sulla malattia ogni qualvolta necessario.
0: Lei poc'anzi diceva che l'Italia è uno dei paesi dove appunto la popolazione è più vecchia in assoluto, il secondo, diceva, e appunto in un paese che invecchia e in cui le reti familiari sono sempre più fragili, questo appunto ci stava raccontando. Quale contributo possono offrire il terzo settore, il volontariato, le comunità locali per garantire insomma che ogni persona riacquisisca il diritto a una cura dignitosa e soprattutto non sentirsi sola?
1: Devo dire che il terzo settore ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista, perché si pone davvero come elemento di connessione. I volontari oggi rappresentano dei veri e propri connettori di comunità, mi verrebbe da dire. Si sta assistendo allo sviluppo anche di un approccio molto orientato a costruzioni di percorsi di comunità. Sono tutti percorsi che partono da un presupposto fondamentale, che è la fine della vita, comunque la fragilità della vita umana non è una questione individuale ma è una responsabilità di tutti. tutti. Devo dire che per esempio c'è attualmente in sviluppo tutto per esempio il filone delle comunità compassionevoli, che proprio appunto si basano sul fatto che è necessario che ciascuna persona, ciascun cittadino si senta chiamato in causa nel sostenere appunto le persone più fragili e nel dare il proprio contributo proprio per far sì che le cure vengano comunque portate ad ogni livello e che nessuno si senta davvero da solo nell'affrontare la parte più delicata della propria vita. Sono chiaramente progetti che richiedono molto impegno e soprattutto richiedono una democrazia partecipata che ancora non è proprio, come dire, molto presente nel nostro tessuto anche culturale.
0: A proposito di democrazia partecipata, in ultima battuta, in pochi veramente pochi minuti, le chiedo se un nostro ascoltatore al termine di questa intervista volesse trasformare l'ascolto in un gesto concreto, cosa dovrebbe fare?
1: Guardi, proprio in questo momento abbiamo attivo in federazione un progetto che appunto è il progetto che ha portato alla costituzione di una consulta di cittadini dove ogni persona ha potuto partecipare, dire la propria, quindi dare il proprio contributo sulle questioni proprio inerenti alle cure palliative, sui diritti delle persone che stanno male, sulle cure palliative pediatriche, per cui chiunque voglia partecipare può farlo tranquillamente contattando la federazione. Federazione Cure Palliative, o comunque collegandosi al sito dove troverà tutte le indicazioni.
0: Io ringrazio Tania Piccione, presidente della Federazione Nazionale Cure Palliative, grazie per quello che fate, le auguro un buon lavoro, presidente.
1: Grazie a voi sempre per questo spazio e buon pomeriggio a tutti e a tutte.

sapete, come di consueto, oltre i nomi degli ospiti che hanno partecipato al programma, tutti i titoli e gli autori dei brani musicali. Nel podcast voglio ricordare le voci dell'arte sul sito Vatican News, perché questo percorso possa continuare anche oltre il tempo della trasmissione, è ciò che io mi auguro fortemente.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Ogni sabato alle 17.05 e in replica il mercoledì alle 18.25.

Abbiamo da poco lasciato il tema della cura e ora entriamo in quello dell'arte figurativa. Ci spostiamo a Roma, a Palazzo Merulana, dove fino al 27 settembre si potrà visitare la mostra Lirismo indifeso, percezioni riflesse, dedicata a Franco Onali e curata da Jacopo Bucciantini. Un percorso che ripercorre oltre 50 anni di ricerca di un artista libero da etichette, capace di costruire un linguaggio poetico fatto di intuizioni, memoria, immaginazione.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Jacopo Bucciantini, ben trovato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Il titolo Lirismo indifeso è particolarmente evocativo. E che cosa racconta dell'identità artistica di Franco Onali?
1: Beh, in realtà ha una valenza duplice, diciamo, perché innanzitutto questo titolo viene in qualche modo tratto da un articolo dedicato al pittore scritto oramai quasi 50 anni fa, e questo intanto è molto indicativo perché questo pittore ha sempre in qualche modo rifuggito la fama, i riflettori, quindi anche solo trovare un articolo che in qualche modo ne parlasse non è stato proprio semplice, ma più in maniera in qualche modo astratta e, se vogliamo, concettuale, questo titolo racconta la mancanza di bisogno da parte dell'artista di giustificare la propria opera. Il lirismo in questo senso è indifeso perché non ha bisogno di, come dire, un approccio metodologico, di un approccio programmatico. È appunto una poetica che in qualche modo è sufficiente a se stessa, non ha bisogno di giustificazione, non ha bisogno di essere spiegata. Racconta proprio il bisogno di questo pittore, di Franco Onali, di utilizzare le opere non tanto come diciamo fine, non tanto come punto di arrivo di un processo disciplinare, bensì di un tramite per scoprire se stesso, un dialogo che lui in qualche modo attraverso le opere non fa altro che portare avanti con se stesso.
0: La mostra propone un percorso che va oltre la cronologia delle opere. Qual è il filo conduttore che accompagnerà e accompagna il pubblico nella scoperta dell'universo poetico di Onali?
1: In virtù di quello che dicevamo prima, il punto è che mettere le opere di Onali in ordine cronologico, non solo, dico la verità, non è stato facile, l'abbiamo fatto, ma con una certa fatica, proprio per la mancanza di riferimenti temporali, di materiale, magari anche altrui, che potesse darci un'indicazione, ma proprio perché lo stile, il genere di Onali è così in qualche modo dinamico, è così fluido, se vogliamo, che creare una mostra, ordinare una mostra in senso cronologico diventerebbe quasi straniante, perché uno potrebbe vedere opere formali, opere astratte, opere naif, opere post-cubiste e quindi anche molto confusionario. Il punto in questo senso quindi è quello di raccontare Onali per macro categorie, quindi proprio utilizzare lo stile figurativo proprio per raccontare chi è Franco Onali come artista, chi è Franco Onali come pittore. Quindi il nostro lavoro è quello di raccontare i temi, raccontare in qualche modo le evoluzioni, se vogliamo le involuzioni, quindi la continuità e la discontinuità di questo artista, anche attraverso poi una serie di, oltre ovviamente le normali diciamo scritture tipo testi critici e quant'altro, anche attraverso un piccolo documentario che racconta un po' il retroscena della mostra e anche una video art che in qualche modo mette in scena una coppia di opere molto significative rispetto appunto alla produzione del pittore.
0: Raccontato l'uomo Onali e l'artista Onali in termini di un personaggio al fine che ha difeso strenuamente la propria libertà espressiva e rimanendo probabilmente anche lontano dalle logiche del mercato e dalle correnti artistiche. Lei mi ha raccontato anche l'organizzazione, la struttura di questa mostra, che non ha potuto seguire un filo cronologico proprio in virtù del fatto che probabilmente non c'era questa sistematicità da parte sua. Che cosa può insegnare oggi soprattutto ai giovani artisti, evidentemente, una scelta così radicale?
1: Beh, ovviamente una scelta di questo tipo determina tanti pro, ma anche tanti contro, quello è indubbio. Secondo il mio punto di vista, l'idea di sperimentare, di non fermarsi, è uno degli insegnamenti più profondi che la carriera di Onali può in qualche modo lasciare alle giovani menti che si approcciano a qualunque forma d'arte, perché Onali in qualche modo non ha mai avuto un punto di arrivo, ha sempre continuato questo ciclo di sperimentazioni, questo bisogno di andare avanti, di andare oltre, e appunto in questo senso anche tralasciando la logica di mercato per cui magari quell'opera che piaceva più o vendeva più magari poteva diventare il cavallo di battaglia commercialmente parlando. E oggigiorno vediamo tante logiche di mercato ripiegarsi su se stesse secondo questa logica per cui quello che funziona deve essere portato avanti più possibile, molto più possibile, per ottenere maggiori guadagni, magari a sfavore di una, diciamo, di una sperimentazione, di un'innovazione. E se ovviamente il mondo dell'arte tutto non si può comunque tirare indietro dalla logica del business, perché comunque deve in qualche modo generare un profitto perché possa andare avanti, d'altro canto è fondamentale, secondo me, secondo quello che Onali ha lasciato in qualche modo al di là delle opere vere e proprie, è proprio questo, il fatto di dire sì, la parte economica comunque ci vuole, comunque è una logica da non tralasciare, ma non per questo bisogna fossilizzarsi in qualcosa che apparentemente funziona, perché è lì che la ricerca dell'artista si interrompe e quindi l'artista in qualche modo smette di essere tale. Certo. Questo è proprio qualcosa che Onali più volte ha ripetuto anche nelle interviste che gli ho rivolto.
0: Allora, ricordiamo, Roma, Palazzo Merulana, fino al 27 settembre la mostra Lirismo indifeso, percezioni riflesse, dedicata a Franco Onali, curata da Jacopo Bucciantini, ancora con noi telefonicamente, che io ringrazio e al quale auguro buon lavoro. Grazie davvero.
1: Grazie a lei.

Siamo giunti al termine di questo appuntamento con le voci dell'arte. Oggi abbiamo attraversato due percorsi solo apparentemente lontani, anche come detto in apertura, quello della cura, che restituisce dignità alla fragilità, e quello dell'arte, che continua a offrirci nuovi modi di guardare il mondo. Entrambi ci ricordano che la bellezza nasce dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di riconoscere l'altro. Affidiamo ora il saluto finale alla musica, che anche questa volta ha accompagnato il nostro viaggio come una voce altra, discreta ma essenziale. Io vi ricordo in chiusura di questo programma che il podcast Le Voci dell'Arte raccoglie non soltanto l'audio integrale della trasmissione di quest'oggi, ma anche i nomi degli ospiti che hanno condiviso con noi questo percorso, questo viaggio, e tutti i brani musicali che ne hanno accompagnato il racconto. Vi lasciamo con un pensiero della filosofa Simone Weil: l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Forse è proprio questo il filo che oggi ha unito l'arte e la cura: prestare attenzione a un'opera, a una storia, a una persona, perché è nell'attenzione che nasce ogni autentica relazione. Dalle voci dell'arte è tutto, grazie come sempre per averci ascoltato e a risentirci alla prossima puntata.

0: Le 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Siate luce in un'oscurità di guerra che può sembrare travolgente. Video messaggio del Papa per l'Ankawa Youth Meeting in Iraq. Leone ha esortato i giovani a scoprire una viva relazione con Dio. Edoardo Giribaldi.
1: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcieparchia di Arbil che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri e lasciatevi condurre da lui.
0: Messaggio del Papa anche al Global Summit 2026 sull'intelligenza artificiale. In questo momento di svolta epocale la Santa Sede ribadisce la disponibilità al dialogo, fondamentale trovare nuovi percorsi per il bene comune attraverso la tecnologia. Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale parteciperanno sabato 11 luglio all'evento a pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità presso il Borgo Laudato Si nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo. Si chiude il vertice NATO ad Ankara, ha confermato l'impegno dei leader a destinare 70 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 2027, l'impegno a favore della difesa collettiva. La Russia, scrivono, rappresenta una minaccia a lungo termine per l'alleanza atlantica. Trump, daremo all'Ucraina i missili Patriot. Secondo i media, il capo della Casa Bianca sarebbe deciso a rimanere nell'alleanza atlantica. Fuoco incrociato tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane dopo gli attacchi di martedì contro le navi statunitensi nello stretto di Hormuz. Teheran, accordo violato, poi colpisce in Kuwait e Bahrain. Intanto tornano alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Violenza anche nella striscia, attacco israeliano a Gaza City ha causato la morte di 4 persone. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ringraziamo TV 2000 che ci permette di pregare insieme con gli ammalati, con le persone anziane che sono a casa. Noi preghiamo per loro e chiediamo a loro di pregare per noi. E insieme di presentare Maria Santissima, la Madonna delle Lacrime, le tante richieste che arrivano in questo santuario, richieste di consolazione, di grazia, di pace. Mettiamoci alla presenza del Signore e chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Il Signore è Dio nostro, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene, sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più un re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricercate sempre il nome del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamato a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù chiama a sé i 12 discepoli, li chiama per nome, uno per uno, e affida a loro la stessa missione che lui ha ricevuto dal Padre: annunciare il Vangelo, predicare la presenza del Regno di Dio nella storia. Gli apostoli prolungano nel tempo la presenza salvifica di Gesù attraverso i sacramenti, liberandoci dalle catene del peccato, nutrendoci della vita di Dio con la Santa Eucaristia, donandoci la forza dello Spirito Santo. Come Gesù ha chiamato uno per uno i suoi 12 apostoli, allo stesso modo chiama ciascuno di noi per nome. Tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo e a essere portatori della salvezza di Gesù. Annuncia il Vangelo chi assiste un malato. Annuncia il Vangelo chi porge una mano e aiuta l'altro a risollevarsi. Annuncia il Vangelo chi usa misericordia verso gli altri. Annuncia il Vangelo chi vince il male con il bene. Annuncia il Vangelo chi fa scelte coraggiose, dicendo no al male e scegliendo il bene in ogni azione. Annuncia il Vangelo chi non scende a compromessi. Annuncia il Vangelo chi opera per la pace e rigetta ogni forma di violenza e di guerra. Annuncia il Vangelo chi sceglie la via della carità e del perdono. In questi giorni stiamo ascoltando le parole del profeta Osea, il quale accusa il popolo eletto di essersi allontanato da Dio, preferendo falsi idoli. La conquista della terra promessa ha prodotto benessere, ma nello stesso tempo il popolo si è dimenticato di Dio. Tutti rischiamo di lasciarci abbagliare da cose vuote e inutili, che non conducono però alla vera vita. Il profeta mette in guardia da scelte sbagliate di una società opulenta che dimentica la via della verità, della carità e della misericordia. Il profeta parla di castigo, una parola che oggi si fa fatica anche solo a pronunciare, quasi che il castigo abbia solo una connotazione negativa. Il castigo di Dio è per la correzione e per la salvezza. Se un genitore non castiga,
o se vogliamo dirlo con un linguaggio moderno, se un genitore non corregge, non insegnerà mai al proprio figlio la differenza tra il bene e il male, tra ciò che ha valore e ciò che è inutile ed è dannoso, tra ciò che porta alla vita e ciò che conduce alla morte. Le parole del profeta Osea sono dure, ma rivelano la passione, l'amore di Dio che è Padre, il quale non può accettare che i suoi figli cadano nella perdizione della dissolutezza. Il Salmo responsoriale ci ha invitato a ricercare il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Solo in Lui c'è salvezza, solo in Lui c'è pienezza di vita. Tutto quello che non riflette la bellezza e la bontà del volto di Dio è dannoso ed è pericoloso per la nostra esistenza. A Siracusa le lacrime della Madonna sono un richiamo forte per le scelte sbagliate che portano al male. La Madre di Dio piange vedendo i figli cadere nella perdizione. San Giovanni Paolo II, consacrando questo Tempio alla Madonna delle Lacrime, ebbe a dire: piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico. Preghiamo affinché, per l'intercessione della Madonna delle Lacrime, il Signore ci conceda la grazia di comprendere la differenza tra il male e il bene e ci doni il coraggio di scegliere sempre per il bene, consapevoli che solo attraversando la porta stretta del Vangelo siamo condotti alla gioia dell'amicizia e della vita di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria al suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifica, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome. Ci conceda di giorno in giorno, ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lui hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Santa morte, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti.

Obbediente Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di te.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme con la supplica che ogni giorno recitiamo in questo santuario per presentare tutte le preghiere, tutte le richieste di grazie, di consolazione, di aiuto, di intercessione che vengono affidate al cuore immacolato e addolorato della Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divino figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Regno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: servitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Quando bambini e famiglie lessero quel finale cupo, quel Pinocchio che dondola impiccato alla quercia, protestarono. Protestarono perché la storia non poteva finire così. Un burattino che chiede: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E poi il silenzio. La vita non finisce appesa a un ramo. La vita reclama sempre un nuovo inizio. Collodi ascoltò quel grido e decise di riaprire il racconto e fece intervenire una presenza che Pinocchio aveva intravisto un attimo prima di essere catturato dagli assassini. Una bella bambina dai capelli turchini che, scrive, non era altro in fin dei conti che una buonissima fata. Una fata, sì, ma senza poteri magici, senza bacchetta, senza incantesimi, senza polveri d'oro. Il suo unico potere è l'umanità. È l'unica figura femminile di tutta la fiaba mito, e non è un dettaglio. Forse Collodi, la fiaba stessa, ci suggerisce che ciò che davvero trasforma, che davvero nutre la metamorfosi interiore, ciò che risveglia il sé autentico, è il femminile, soprattutto quel principio femminile che ci abita tutti, la cura, la benevolenza, la capacità di generare vita, l'amore che avvolge, accompagna, attende. Se vogliamo diventare esseri umani completi, dobbiamo entrare in contatto con questo principio femminile interiore, diventare fecondi, prendersi cura, imparare la maternità dell'anima. La fata turchina non salva Pinocchio dalle prove, non lo protegge dalla caduta, non gli spiana la strada. Ogni suo intervento avviene dopo, quando il burattino ha già conosciuto il dolore, la fatica, lo smarrimento. Perché l'amore non sostituisce, accompagna. Bisogna diffidare di chi vuole evitarci la notte, saltare le crisi, scavalcare le morti. Chi lo fa non ama, controlla. Eppure questa fata, così umana, così reale, è in continuo mutamento. È una figura in perpetua metamorfosi. Compare nella storia dapprima come una bambina morta, poi sorella, donna, massaia nel paese delle api industriose, signora del circo, perfino come una capretta sullo scoglio. Ogni volta veste una forma, ogni volta si fa presenza diversa e ogni volta, incontrandola, Pinocchio tocca il cielo. Infatti, i suoi capelli sono turchini, il colore del cielo. Ogni volta che Pinocchio fa esperienza dell'affetto, della cura, della bontà, fa un passo verso il suo sé autentico. Perché l'amore non è solo gentilezza, è principio di trasfigurazione. C'è una scena luminosa nel nostro racconto. Mentre fugge dagli assassini, stremato, disperato, Pinocchio vede in lontananza una casetta bianca, che è proprio quella della fata, e pensa, tremando: «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo». La casa, il luogo della vita, dell'affetto, della cura. In un mondo popolato da inganni, violenze, egoismi, l'amore appare così, come una casa in mezzo alla foresta. Una casa con una luce accesa nella notte, un riparo, un abbraccio, un luogo dove finalmente si è visti, ascoltati, accolti. Collodi sembra sussurrarci che la nostra salvezza passa sempre da lì, da un volto che ci cura, da un gesto che ci sostiene, dal femminile che ci rigenera, da una casa non fatta di mattoni, ma d'amore, che ci attende nella notte più buia. Nell'ultima delle sei notti, la più radicale, Pinocchio è ormai in cammino verso il padre. Geppetto è scomparso in mare, inghiottito dalle onde, mentre, con una fragile barchetta, era salpato per andare in cerca del suo figliolo in America. È un'immagine bellissima e struggente. Un padre che sfida il mare pur di raggiungere il figlio, e un figlio che attraversa la notte per tornare al cuore del padre. La ricerca è reciproca.
sempre così, quando l'amore è autentico. Questa notte conduce il burattino nel luogo più buio della fiaba, la bocca del pesce cane, la grotta mare, l'abisso che richiama chiaramente la balena del libro di Giona contenuto nella Bibbia. Un ventre oscuro, un non luogo in cui si perde ogni orientamento. Qui avviene l'incontro decisivo, l'epifania del legame originario. E la prima cosa che Pinocchio fa, appena scorge il padre, è chiedere perdono. Non perché la colpa sia il centro della storia, ma perché avverte che la strada per ricucire la relazione, per riallacciare il filo spezzato tra ciò che è stato e ciò che è, passa da lì, dal riconoscere la propria fragilità davanti a chi ti ama. È solo dopo essersi sentito perdonato che Pinocchio trova il coraggio di raccontare. È il perdono che scioglie la lingua, che permette di nominare il proprio passato senza esserne schiacciati. Ed è così anche per noi. Arriviamo alla verità di noi stessi solo quando incontriamo un amore capace di perdonarci. Finché non facciamo esperienza del perdono, vero, gratuito, immeritato, la nostra storia rimane un enigma doloroso. È solo quando qualcuno ci guarda senza giudicare che possiamo finalmente raccontarci, riconoscere le nostre cadute, dare un nome agli errori e così ricominciare. Il perdono non cancella il male, lo trasforma in un ponte e su quel ponte avviene la trasformazione. Nel ritrovarsi, nella relazione risanata, Pinocchio non è più il bambino che attende d'essere accudito, diventa lui colui che cura. In questo capovolgimento sta il miracolo della crescita. In procinto di essere espulsi dalla bocca del mostro marino, Pinocchio si rivolge al padre con queste parole: «Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io». È un gesto di rovesciamento. Il figlio si fa padre, la fragilità diventa forza, il bambino si fa uomo. Una volta raggiunta la riva, ancora affaticati e tremanti, è ancora lui a sostenere Geppetto. «Appoggiatevi pure al mio braccio, caro bambino, e andiamo. Cammineremo pian piano come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via». Un'immagine commovente. Il burattino che non è più burattino, che guida il padre come un piccolo maestro, con la delicatezza delle formiche che avanzano lente ma tenaci.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

sale sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata alla compositrice di origine bulgara e poi trapiantata in Inghilterra, Dobrinka Tabakova, una compositrice che ha una caratteristica fondamentale, quella dell'idea di comporre dei pezzi che le servono per fare dei veri e propri viaggi nella musica, all'interno della storia della musica anche, e quindi avremo proprio la sensazione apparente, perché in realtà c'è un filo rosso che lega i pezzi che stiamo per ascoltare, avremo una sensazione apparente quasi di sentire brani composti da vari compositori, ma appunto è soltanto una idea superficiale. Se siamo un pochino più attenti vediamo che ci sono delle caratteristiche che interessano particolarmente la Tabakova. Iniziamo con il brano Insight per Trio d'Archi, un brano del 2002. I brani che stiamo per ascoltare sono stati composti tra il 2002 e il 2008, e quindi è ancora più interessante la notazione che abbiamo detto in apertura di questa apparente differenza di impostazione musicale che troviamo, perché sono brani composti in un periodo relativamente ristretto del catalogo della Tabakova, che è nata nel 1980. Insight per Trio d'Archi è dedicato all'Ash ASCH Trio, e lo ascolteremo nella interpretazione di Roman Mintz al violino, Maxim Rizanov alla viola, Cristina Blaumane al violoncello. Come scrive la stessa Tabakova, l'idea di scrivere questo trio è per mischiare un po' le carte in tavola, fare del trio un qualcosa di differente, di renderli intanto come se fossero un solo strumento, e poi far prendere in maniera così proteiforme diversi aspetti al suono che esce fuori dal trio. Quindi avremo un suono di fisarmonica a un certo punto, di una fanfara di ottoni. Ecco, la volontà è proprio questa di cambiare un po' le caratteristiche timbriche del Trio d'Archi. Vediamo un po' se la compositrice c'è riuscita. È un unico movimento, ma in realtà diviso in tre sezioni: una riflessiva, una che definisce la compositrice lively, e lo stretto finale delle idee musicali principali.

Abbiamo ascoltato Insight del 2002 di Dobrinka Tabakova, alla quale è dedicata questa puntata di New Music. Gli interpreti erano al violino Roman Mintz, alla viola Maxim Risanov, al violoncello Cristina Blaumane. Abbiamo detto che questa puntata è dedicata alla Tabakova. Vediamo come interpreta la Tabakova l'idea di un concerto. Stiamo per ascoltare infatti il concerto per violoncello e archi dedicato alla Cristina Baumane e alla Amsterdam Sinfonietta, anche perché è stato commissionato dalla Amsterdam Sinfonietta, o meglio, principalmente dalla Biennale per violoncello di Amsterdam e dalla Eduard van Beinum Stichting, questa fondazione che ha collaborato in maniera importante alla realizzazione del pezzo. I movimenti sono tre, ma immediatamente ci fanno stare fuori da quello che è l'idea del tradizionale concerto. Quindi i movimenti sono Turbulent, Longing e Radiant, tre idee piuttosto diverse appunto dal concerto tradizionale. La stessa compositrice torna sull'idea di viaggio, dice: preferisco pensare a questi tre movimenti come un viaggio attraverso la musica. Il primo movimento si presenta come un dialogo tra un materiale molto violento e invece una parte più decorativa, con qualche reminiscenza del repertorio folk. Il secondo inizia con un tema basato su un modo pentatonico affidato al violoncello solo e poi si trasforma pian piano attraverso una serie di progressioni accordali. Ancora il finale che raccoglie il tema principale e in qualche modo è un po' la summa di quello che è accaduto negli altri movimenti. Ascoltiamo questo concerto per violoncello e archi del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione della Cristina Blaumane al violoncello, con lei la Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Maxim Risanov.

Abbiamo ascoltato il concerto per violoncello e archi del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione al violoncello di Kristina Blaumane con la Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Maxim Risanov. Questa puntata è interamente dedicata alla Tabakova, lo abbiamo detto in apertura. Abbiamo detto come l'idea fondante di questi brani della Tabakova che stiamo ascoltando oggi sia un po' l'idea del viaggio, un viaggio naturalmente musicale. E arriviamo a un brano significativo, si intitola Frozen River Flows, e significativo perché l'idea del viaggio è appunto fortemente rappresentata qui. L'idea viene dal Winterreise di Schubert, ma anche dall'ascolto della Natività du Seigneur di Olivier Messiaen per fisarmonica. Ecco, l'idea di dedicare quindi questo spazio alla fisarmonica è un'idea che è venuta immediatamente alla Tabakova. Il pezzo originariamente è stato scritto per oboe e percussioni, poi è stata fatta una seconda versione per violino, fisarmonica e contrabbasso, che è quella che ascoltiamo oggi, e poi ce n'è un'altra ancora per due flauti, clarinetto, violino e violoncello. Quindi è un po' l'idea della fisarmonica che affascina, questo timbro della fisarmonica che affascina, lo abbiamo visto anche prima. La Tabakova è uno strumento, la fisarmonica, che è una via di mezzo tra il repertorio colto e quello più popolare. Probabilmente è qui la chiave di volta. Ascoltiamo allora Frozen River Flows per violino, fisarmonica e contrabbasso. Roman Mintz è il violinista, Raimondas Shakevicius alla fisarmonica, Donatas Bagurskas al contrabbasso.

Abbiamo ascoltato Frozen River Flows di Dobrinka Tabakova, un brano del 2005 con Roman Mintz al violino, Raimondas Šakevičius alla fisarmonica, Donatas Bagurskas al contrabbasso. E in questo nostro percorso attraverso le opere degli anni 2000 di Dobrinka Tabakova arriviamo a un punto ancora una volta particolare. È una suite, la suite in old style, la suite in stile antico per viola, clavicembalo e archi, e chiaramente è ispirata a lavori che richiamano questo stile antico, pensiamo a Schnittke Pendereschi, ma fondamentalmente è un omaggio a Rameau. E questo omaggio a Rameau è fatto proprio a rappresentare quello che era la civiltà musicale dell'epoca di Rameau, del XVIII secolo. I movimenti stessi sono un qualcosa che ricorda, è uno sguardo alla vita quotidiana delle case aristocratiche del XVIII secolo, come scrive la stessa Tabakova. I movimenti sono dei momenti della vita, quindi il primo movimento, preludio, Fanfare for the Balconies, Back from Hunting, Throughout Mirrored Corridors. Il secondo, The Rose Garden by Moonlight. Il terzo, Riddle of the Barrel Organ Player, Postlude, Hunting and Finale. E allora sentiamo questa suite in stile antico per viola solo, clavicembalo e archi del 2006, dedicata a Maxim Rysanov, nella interpretazione dello stesso Rysanov, nella doppia veste di violista e di direttore, con al clavicembalo, e scusate la pronuncia perché è molto difficile per un italiano, Vaiva Edukaitė Storastienė, con la Lithuanian Chamber Orchestra, e Concertmaster è Zeraldas Bidva.

Abbiamo ascoltato la Suite in Old Style per viola, clavicembalo e archi del 2006 di Dobrinka Tabakova e l'abbiamo ascoltata nella interpretazione di Maxim Rysanov nella veste di violista e direttore, Vaiva Edukatie Storastiene al clavicembalo, la Lithuanian Chamber Orchestra come Concertmaster Zeraldas Bidva. Stiamo ascoltando New Music, questa puntata è dedicata alla Dobrinka Tabakova, compositrice di origine bulgara, ben presto trapiantata nella scena londinese, chi vi parla è Marco Di Battista. Stiamo per ascoltare l'ultimo brano in programma oggi del 2008, si intitola Such Different Paths ed è per settetto di archi. Il brano è stato commissionato dagli Spectrum Series di Berlino e per l'occasione dei 20 anni della Spectrum Series è dedicato a Janine Jansen che ascolteremo tra poco tra gli interpreti. Ancora una volta scrive la Tabakova, la mia intenzione è quella di dare un senso di un viaggio all'interno del brano e quindi questa contrapposizione di blocchi che sentiamo fin dall'inizio, il blocco inizia il brano con un blocco di due violini, poi arriva le viole e poi i violoncelli, insomma, questa contrapposizione dà proprio offre come se ci fossero una serie di panorami, proprio come quando si viaggia e si guarda fuori dal finestrino. Allora ascoltiamo Such Different Paths del 2008 della Dobrinka Tabakova nella interpretazione al violino di Janine Jansen e Julia Maria Kretz, alla viola Amihai Gross e Maxim Rysanov, al violoncello Torleif Tedin e Boris Andrianov, al contrabbasso Stacy Wotton.

0: Abbiamo ascoltato Such Different Paths del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione del settetto formato da Janine Janssen e Julia Maria Kretz al violino, Amihai Gross e Maxim Risanov alla viola, Torleif Tedin e Boris Adrianov al violoncello e Stacy Watton al contrabbasso. E questo brano conclude la puntata di New Music interamente dedicata a Dobrinka Tabakova. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti per la cortese attenzione e l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino.
2: I 12 dovranno cooperare con Gesù nell'instaurare il regno di Dio, cioè la sua signoria benefica, portatrice di vita e di vita in abbondanza per l'intera umanità.

In sostanza, la Chiesa come Cristo, insieme con Lui, è chiamata e inviata a instaurare il regno della vita e a scacciare il dominio della morte, perché trionfi nel mondo la vita di Dio, trionfi Dio che è amore. E sempre questa opera di Cristo è silenziosa, non è spettacolare, è proprio nella umiltà dell'essere Chiesa, del vivere ogni giorno il Vangelo, cresce il grande albero della vera vita. Il Signore, proprio con questi inizi umili, ci incoraggia che anche nell'umiltà della Chiesa di oggi, nella povertà della nostra propria vita cristiana, possiamo vedere la Sua presenza e avere così il coraggio di andare incontro a Lui e di mettere presente in questa terra il Suo amore, questa forza di pace e di vera vita. Al riguardo è utile riflettere che i dodici apostoli non erano uomini perfetti, scelti per la loro irreprensibilità morale e religiosa. Erano credenti, sì, pieni di entusiasmo e di zelo, ma segnati nello stesso tempo dai loro limiti umani, talora anche gravi. Dunque Gesù non li chiamò perché erano già santi, completi, perfetti, ma affinché lo diventassero, siano trasformati e possano così trasformare anche la storia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Vincent Dandy, Symphonie sur un chant montagnard français, in sol maggiore opera 25 per pianoforte e orchestra. Aldo Ciccolini al pianoforte, Orchestre de Paris dirige Serge Baudot.

Con la musica di Glenn Gray e The Casaloma Orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Jean-Henri d'Anglebert le suite in re minore e in sol maggiore da Pièce de Clavecin, Kenneth Gilbert al clavicembalo.

Nella prima parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Jean-Henri d'Anglebert le suite in re minore e in sol maggiore da Pièce de Clavecin, Kenneth Gilbert al clavicembalo. Nella seconda parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Johann Christoph Petzel sonata Ciaccona in si bemolle maggiore, di Georg Muffat Ciaccona in sol maggiore dalla suite numero 5 armonico tributo. Musica antica a Köln con strumenti originali, dirige Reinhard Goebel.